0: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
1: Radio Freccia. Libera come noi.

0: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
1: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
0: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
2: Radio Freccia, libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

won't forget about my town. And I won't forget where I came from.

0: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
1: Radio Freccia. Libera come noi.

0: Renault.
1: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
0: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
2: Radio Freccia, libera come noi.

0: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
1: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
0: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
2: Radio Freccia, libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Io muoio giovane e probabilmente no. Di infarto. Le 5, 59 minuti, 50 secondi, perché giustamente la nostra scaletta. Ma quando ci puoi dare due minuti di ritardo? Non ce li dai, ma porca.
2: Ah, voi due minuti di ritardo. Ci lamentiamo sempre per il ritardo, oggi due minuti. Oh.
3: Perché? Perché? Che è successo? Che è successo? Semafori, pioggia, pioggia torrenziale, bombe d'acqua.
1: Persone tutto. Che pascolano in rotonda, ecco. Con la bici a mano, come se fossero su un alpeggio a raccogliere margherite. Ad ogni modo, buongiorno da Lau, buongiorno da Juliet. Questo, se non si fosse capito, è il Rock Morning Weekend Edition.
2: E questo è il mood con cui cerchiamo di portare avanti questo Rock Morning Weekend Edition, almeno fino ad oggi, poi chissà, magari fino a domenica. Intanto partiamo così, perché giustamente questo è uno forse dei motivi per cui potremmo cominciare a lanciare dei what the fuck dopo. Biglietti, Oasis, All Around the World.

0: Le 6:05 minuti, il primo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia.
1: Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si starebbe preparando a prendere una decisione importante sulla guerra in Iran. Il numero uno della Casa Bianca starebbe valutando se riprendere una massiccia offensiva militare per cercare di concludere il conflitto, lo ha detto lo stesso tycoon ad Axios.
0: Ancora tensione nei cieli del Baltico. Due jet militari di Mosca nelle scorse ore hanno violato lo spazio aereo lituano, allontanati poi da due Eurofighter italiani decollati in modalità scramble nell'ambito della missione NATO di difesa aerea sul fianco orientale.
1: Visita di Stato a Oslo in Norvegia della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Putin provoca per spostare l'attenzione dal campo. Non dobbiamo reagire, andrebbe più a vantaggio della Russia che dell'Europa. Lo ha detto la Premier durante la conferenza stampa dopo l'incontro con il primo ministro norvegese Stor.
0: Siamo alla cronaca, in condizioni gravissime il bambino di 5 anni precipitato dal balcone della sua abitazione di un palazzo a Montelanico in provincia di Roma. Il piccolo era solo in casa, il padre era uscito con l'altra figlia per commissioni. È stato denunciato per abbandono di minore.
1: Ancora la cronaca, il delitto di Pietracatella in Molise. Gli investigatori avrebbero in mano elementi che inducono ad indagare per omicidio premeditato. Anche sulla presenza di ricina su reperti e alimenti qualcosa di anomalo sarebbe emerso. È quanto filtra da indiscrezioni sui primi risultati delle analisi in corso a Berlino.
0: E andiamo allo sport, il calcio con l'Europa League. La Juventus ha battuto gli olandesi del NEC per 5-0. Domani invece torna il campionato. Si gioca all'anticipo della quinta giornata tra Monza e Sassuolo.
1: L'Italia batte 3-2 la Slovenia nell'ultima partita del girone A degli europei di pallavolo maschile a Modena. Gli azzurri di De Giorgi affronteranno la Danimarca negli ottavi di finale. Per quanto riguarda le news, non ci sono ulteriori aggiornamenti. Torneranno qui su Radio Freccia tra circa un'ora. Adesso linea alle previsioni del tempo.
2: Radio Freccia Meteo.
3: Buona giornata da Nikos Chiodetto. La tendenza per la giornata di venerdì, con una blanda zona di bassa pressione, una lacuna barica in quota che determinerà variabilità sull'Italia. Situazione tra sole e nuvole sparse, ancora la possibilità di qualche occasionale rovescio a sfondo temporalesco al centro-nord, variabilità anche al sud, anche qui qualche fenomeno più probabile su Appennino e Sicilia. I dettagli su Trebi Meteo.

0: Gasoline, esattamente quella con cui abbiamo iniziato stamattina, benzina sul fuoco, anche se di fuoco ce n'era poco, perché io ho visto solo pioggia. Ma questo farà parte poi di una lunga serie di what the fuck variegati che arriveranno tra pochissimo, perché come diceva la nostra Lau, è la prima delle rubriche che affrontiamo la mattina, ma proprio per toglierci di dosso quei pesi, quelle sensazioni un po' negative con cui uno si sveglia.
1: Mamma mia, cosa di cui avrei veramente bisogno anch'io questa mattina. Sai proprio quando ti senti quel peso sul petto che dici c'è qualcosa che devo tirare fuori?
0: Cinghiale.
1: Già prima...
0: No.
1: Anche. Però ieri sera sono stata brava perché ho cenato presto, capito? Avevo delle persone a casa, quindi abbiamo cenato presto, erano persone anziane, quindi a un certo punto dice vabbè mangi alle 8. Dopodiché alle 9:30 io magicamente ero a letto, alle 10 mi sono addormentata. Penso che è una cosa che non succedeva da secoli, capito? Però ho dormito quelle magiche 6 ore che dice ah che bello, meno male. Quindi almeno da questo punto di vista nessun what the fuck. Però ecco, noi vi diamo ci mettiamo a disposizione per voi per quasi un'oretta, ecco. Quindi 366 6634466, il numero per interagire con noi in generale, per lanciare what the fuck. Però non soltanto
0: questo.
1: Ma no,
0: assolutamente,
1: giusto?
0: Anche perché se la mattina Lau sorride, le caprette le fanno ciao, ci sono anche altri argomenti, cioè c'è l'attualità, l'informazione, poi si va un po' su tutto il mondo musicale, dediche, richieste, tanti i nostri ospiti, perché confermata la nostra Elena Tech, lei ci porta di nuovo oggi nel magico mondo della fiera che c'è stata a Berlino, perché mica si esaurisce con la telefonia, tutta l'innovazione, ci sono anche altre cose, ma no spoiler. E poi oggi che ci serve più che in altri giorni, ma ogni volta lo diciamo, quindi forse è una spirale discendente, la nostra, la psicologa scortese.
1: Ah, che bello, forse abbiamo bisogno più di quella che dei what the fuck, che dici?
0: Mi sa di sì, perché noi con i what the fuck facciamo una specie di autoterapia, ma quella serie arriva dopo con lei.

0: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Radio Freccia. Walk Time.
3: Le 6:18 sfrecciati, la nostra mattina inizia bene solo se possiamo sfogarci e farlo tutti assieme.
4: What the fuck?
5: E quindi 366-6634-466 per lanciare tutti i vostri what the fuck.
3: Respiriamo
5: tipo
3: pieni polmoni, perché è vero che ci sono le perturbazioni, vero che c'è il maltempo, vero tutto. Ma adesso spiegatemi cosa ci faceva una stamattina in rotonda senza una lucina in mezzo alle 2 corsie di questa rotonda e pascolava con biciclettina a mano al seguito e gli automobilisti arrivavano, si suonavano tra loro, ma il problema era lei, what the fuck?

0: concedetecela, questa ci è servita per riprenderci un po' lunghina, i Black Sabbath, Iron Man, che si ascoltano sempre molto volentieri. Nel frattempo voi che ci inondate di what the fuck al 366-663-4466, tipo anche questi. Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Il mio what the fuck va per la sveglia alle 4:30. Sto andando a Cremona per il CIVE, campionato italiano a velocità moto. Sono un Marshall, sapete, gli omini arancioni che stanno a bordo pista. Venite a vedere le gare. Ciao, Alice da Saronno.
1: Noi se potessimo saremmo già lì. I nostri sfrecciati, magari qualcun altro si sta muovendo per andare lì, se non sbaglio. Ho sentito qualche altro what the fuck. Sì, però adesso non ricordo esattamente qual è, però mi sembra che ci fosse un what the fuck simile. Buongiorno.
3: Ciao sfrezzati, buongiorno. Io darei un bel what the fuck a tutti quei locali che mettono la musica che non corrisponde al video che sta passando sullo schermo. Ieri sera ero lì che cenavo bello tranquillo al ristorante e a un certo punto sento Billy Idol che canta Dancing with Myself, alzo lo sguardo e chi mi appare? Tiziano Ferro.
1: Uguale.
3: Vabbè, stessa, lo stessa, Yankee da Sacile.
1: Stessa fisionomia, esatto. Billy Idol e Tizianone.
0: Questa la si spiega facile, nel senso che è una questione di soldi, sincronizzazione, audio video, costa. Molto probabilmente questo bellissimo locale non paga né un né l'altro a livello di SIAE, però tanti fanno così, è un escamotage per pagare meno.
1: Ah, vedi quante cose che si imparano. Jack, what the fuck alla scacchiera tridimensionale, spiego, a forma esagonale. Ok, già mi sto incartando io. Gli scacchi sono neri, bianchi e rossi, per cui se giocare a scacchi in due è complicato e da mal di testa in tre è da ricovero immediato in terapia intensiva. Buona giornata, ci dice. Tu hai capito qualcosa?
0: Allora Jack, la pillolina rossa va presa la mattina appena apri gli occhi.
1: Non lo scacco.
0: La pillolina blu va presa la sera. Vedi che gli scacchi di notte non ti vengono più a disturbare. Nei sogni.

0: Florence and the Machine, che cercano di darci un minimo di conforto anche loro qui su Radio Freccia, mentre continuano ad arrivare ad Aiosa i vostri what the fuck al 366-663-4466. Però intanto lancio uno mio, perché sento l'odore ancora. Per esempio, hai presente quando cucini in casa e ti si impregna l'odore del cibo fino al giorno dopo, ma anche due giorni dopo? Io ho una borsa che funge un po' da questo, cattura tutti gli odori. Questa borsa adesso è nello studio, il nostro studio qui a Roma è piccolissimo, quindi puoi immaginarti. Per fortuna però non c'era cipolla, ieri sera non abbiamo cucinato. Odori abbastanza buoni, cavoletti di Bruxelles, così. Però sai, il cavoletto di Bruxelles insomma, non è proprio un granché.
1: Il mio what the fuck, sì. Buongiorno a tutti.
0: A lei?
1: Il mio what the fuck va a me stesso e alle serate fatte allo stadio, che poi il mattino dopo che hai fatto tardi e hai cantato come uno scemo, hai sofferto come una bestia, comunque il giorno dopo al lavoro a quest'ora ti senti un po' proprio come Ozzy Osbourne che abbiamo appena ascoltato ma nella fase live MTV in cui cercava il telecomando in giro per casa nella serie di Osbourne. Mi sento uguale stamattina, ingommatissimo.
0: Vabbè, però come Ozzy, dai, insomma non è poco.
2: E questo è un paragone veramente alto, molto bello.
0: Bello.
2: No, ma a proposito dei what the fuck, dicevo, sì. Medicina 33, io stamattina sono arrivata con un dolore lancinante a un alluce perché mi sono spaccata un piede, no, facendo cadere una bottiglia d'acqua che ho preso, caduta fai da 2 metri d'altezza, dritta sul mio piede. E uno si chiede, ma come fa questa a far cadere le bottiglie d'acqua prima ancora di uscire di casa, che alle 6 della mattina è in onda? Cercavo delle scarpe che what the fuck ho perso in casa mia.
0: Io non lo so se l'hai persa in casa tua, secondo me l'hai portata da qualcuno, sai quelle cose, da chi, a chi l'hai prestata, a qualcuno, sì. L'hai portata magari, non lo so, questo, lo dovresti sapere, porta. Tu ti dovresti ricordare, oppure dovresti avere delle amiche che comunque ti dicono, guarda Juliet che te le ho rubate io le scarpe l'anno scorso, me le hai prestate per quel concerto, ti ricordi quegli anfibi famosi?
2: Così sarei anche più tranquilla, invece sono più paia che io non trovo e mi tiro pure la bottiglia sul piede. What the fuck, che mattina!

0: Radio Freccia.
1: Le 6.36 sfrecciati continuano i vostri what the fuck. Qualcuno, Oples, dice: due settimane di lavoro di notte per colpa del collega finto malato. Altro che what the fuck, e hai ragione. E infatti, buongiorno.
2: Vorrei fare un bel what the fuck al nostro amico Matteo. Un what the fuck simpatico, perché ci fa svegliare alle 6 di mattina per andare a vedere arrivare a una gara di corsa.
1: Vedi?
2: What the fuck, Matteo?
1: Vedi? Anche lui
2: sta andando. Cervinia.
1: Era quello che dicevo prima, che pensavo, detto, cioè, secondo me c'è qualcun altro che sta partendo per andare a vedere gare, corse, eccetera, alle 6 del mattino.
3: Vedi, tutti in moto, tutti in macchina, tutti che vanno, vabbè, vi teniamo compagnia, dove andate noi ci siamo.

0: Jeremy Pearl Jam, mentre arrivano tutti i vostri What the Fuck al 366-6344-66. Sentiamo, buongiorno.
1: Un What the Fuck a quel nuovo cliente che è la terza volta che mi fissa un appuntamento per vederci, per iniziare un progetto, e questo da maggio. Ma quanti incontri vuoi fare per capire che o andiamo avanti oppure no?
0: Mamma mia. Ciao. Quanto odio la gente che chiacchiera e non...
2: Anche perché poi la cosa, sai, lo pesi in fretta dicendo: io ti do tot appuntamenti di conoscenza, dal terzo in poi, per esempio, me lo paghi. Ecco che lì capisci subito, ecco. Fai una scrematura. Ah, mamma mia, che situazioni. Buongiorno.
0: Mamma mia, buongiorno.
3: Buongiorno, sfrecciati. Il mio what the fuck va a tutti i camionisti che sorpassano altri camion in autostrada. Ci mettono 16 ore perché fanno 1,5 km d'orario in più. E te sei dietro che urli, sbraiti. Ma che palle. Saluti da Leonardo.
0: Ma che ansia mettersi dietro al camion in sorpasso. Io solo a pensarci mi sono sentita
2: però
0: male.
2: Però posso dire, io vorrei avere lo stesso approccio verso la vita, perché lui si sentiva che questo audio ce l'ha mandato con il sorriso stampato in faccia. Sì. Cioè, come se fosse arrivata stamattina dicendo: però what the fuck, perché comunque ha piovuto tutto il tempo, c'erano due rimbambiti che facevano anche lì testa a testa su una specie di pista di pattinaggio perché pioveva. Cioè, ma tu vedi come cambiano le cose?
0: Ma come, assolutamente, devi sempre cambiare il punto di vista, devi switcharlo su cose positive. Buongiorno.
4: Buongiorno sfrecciati e sfrecciate. Un bel what the fuck a me che tutte le mattine in ritardo quei 3 minuti a uscire di casa e mi trovo in delle file mastodontiche che mi fanno sempre arrivare tardi. Ma what the fuck.
0: Come i treni, maturi il ritardo, da 3 minuti diventa tipo 1,5 ora di ritardo poi, giusto?
2: Però anche tu, se lo sai, com'è che si diceva? Errare è umano, perseverare però dai anche tu.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 6:52, questi erano i Black Keys con She Does It Right dalla nostra Top 20, quando arriva il momento del What the Fuck Official.
2: Eh sì, perché lo avrete sentito, questa settimana si è parlato molto di Sydney Sweeney, questa attrice che è stata protagonista di una campagna pubblicitaria di un sito di scommesse sportive. Dove sta il problema? Semplicemente che lei ha posato nuda, nuda seduta su un canestro, nuda coperta da palloni da basket, nuda coperta da attrezzature sportive, e alle atlete professioniste questa cosa non è che sia piaciuta particolarmente, anche perché hanno detto: noi ci facciamo un mazzo tanto quotidianamente, pagate poco per di più rispetto agli uomini, e poi lo sport sostanzialmente scade nella rappresentazione, come al solito, del corpo femminile oggettificato messo lì. La Sweeney ha detto: sì, beh, ma non è che sono la prima che si spoglia, anche delle atlete l'hanno fatto. E loro hanno detto: sì, ma perché noi col nostro corpo ci guadagniamo, sai che due muscoli allora li faccio anche vedere, what the fuck.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Vedi, sono questi 15 secondi di anticipo sulle 7 che non mi hanno fatto finire il biscotto

0: cottuccio della colazione, mannaggia. Però ad ogni modo, dai, buongiorno sfrecciati, è venerdì, è il 18 di settembre, questo mese infinito di rientro comunque in qualche modo sta passando. Vi teniamo compagnia, Lau, Juliet, cosa possiamo fare in questa mattina?
1: Abbiamo ancora tantissimo tempo per arrivare a fine di questo mese, quindi non cantiamo vittoria troppo presto, però noi cerchiamo appunto di portare avanti quello che è il nostro lavoro, il nostro bieco lavoro in questa radio. Cerchiamo di tenere alta l'asticella almeno fino alle 10, anche in questa seconda ora delle Rock Morning Weekend Edition, in cui parliamo di attualità tra pochissimo. Però prima arrivano le news e subito un po' di AC/DC, così per caricarci.

0: 7:05 minuti, un nuovo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia.
1: Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, si starebbe preparando a prendere una decisione importante sulla guerra in Iran, lo ha dichiarato lo stesso tycoon ad Axios. Il numero uno della Casa Bianca starebbe valutando di riprendere una massiccia offensiva militare per cercare di concludere il conflitto.
0: Ancora tensione nei cieli del Baltico. Due jet militari di Mosca nelle scorse ore hanno violato lo spazio aereo lituano, allontanati da due Eurofighter italiani, decollati in modalità scramble nell'ambito della missione NATO di difesa aerea sul fianco orientale.
1: È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore da oggi il decreto che contiene il nuovo sconto sulle accise del gasolio di 12 centesimi al litro e l'eliminazione per il 2027 del bollo auto per le autovetture fino a 80 kW per i motocicli. Lo stop scatterà dal 1 gennaio.
0: Andiamo alla cronaca. È in condizioni gravissime il bambino di 5 anni precipitato dal balcone della sua abitazione di un palazzo a Montelanico in provincia di Roma. Il piccolo era solo in casa, il padre era uscito con l'altra figlia per delle commissioni. È stato denunciato per abbandono di minore.
1: E ancora la cronaca, il delitto di Pietracatella in Molise. Gli investigatori avrebbero in mano elementi che inducono a indagare per omicidio premeditato. Anche sulla presenza di ricina su reperti e alimenti, qualcosa di anomalo sarebbe emerso. È quanto filtra da indiscrezioni sui primi risultati dell'analisi in corso a Berlino.
0: Apriamo la pagina sportiva con il calcio, l'Europa League. La Juventus ha battuto gli olandesi del NEC per 5-0 e oggi torna il campionato. Si gioca l'anticipo della quinta giornata tra Monza e Sassuolo.
1: L'Italia batte 3-2 la Slovenia nell'ultima partita del girone degli europei di pallavolo maschile a Modena. Gli azzurri di De Giorgi affronteranno la Danimarca negli ottavi di finale. Per quanto riguarda le news, non ci sono ulteriori aggiornamenti, torneranno tra circa un'ora. Ora il meteo.
2: Radio Freccia, meteo.
3: Buona giornata da Nikos Chiodetto. La tendenza per la giornata di venerdì, con una blanda zona di bassa pressione, una lacuna barica in quota che determinerà variabilità sull'Italia. Situazione tra sole e nuvole sparse, ancora la possibilità di qualche occasionale rovescio a sfondo temporalesco al centro-nord, variabilità anche al sud, anche qui qualche fenomeno più probabile su Appennino e Sicilia. I dettagli su Trebi Meteo.

0: Lo sappiamo, in questi giorni il tempo divide l'Italia in due, come dicono gli esperti. Stamattina io potevo dividere le acque in due, come aveva fatto Mosè, però mi consolo perché guardando un po' in giro anche quello che succede nel resto d'Italia e la cronaca, c'è chi è andata peggio, perché devo essere onesta. A Firenze, agli Uffizi, il danno è di sicuro più pesante di quello che posso avere io stamattina con i piedi leggermente bagnati. A loro è piovuto su una tela.
1: Ecco, per fortuna tu non avevi una tela di queste in macchina, perché sennò ti sarebbe successo lo stesso. Ecco, qui stiamo parlando di una tela di un bacco di Caravaggio, su cui praticamente è colata l'acqua infiltrata all'interno degli Uffizi di Firenze. Quindi ti puoi immaginare il pubblico lì davanti, che a un certo punto avrà pensato: si tratta di un'installazione contemporanea, perché hanno visto questa colatura di acqua, che poi sicuramente avrà creato dei danni anche da un punto di vista pittorico. Ora tecnicamente non lo so, però sicuramente ha creato quel danno, e dici: boh, magari è passato qualcuno, il Banksy della situazione, ha fatto qualcosa, sai, quelle trovate così, oppure l'onda che anomala che hanno fatto davanti alla Biblioteca Vaticana, sta roba qua. E no, invece purtroppo si tratta di infiltrazione.
0: Niente,
1: cari miei.
0: Io ho detto: beh, ecco, ma sai, uno poteva ipotizzarlo come una specie di B2B, quelli che vanno adesso in ambito musicale con Fontana, perché sembravano degli squarci verticali questi rigagnoli d'acqua che cadevano, e lì dici: allora, forse il problema non è solo questo, cioè sì, è un quadro di valore storico, perché un Caravaggio non si discute, ma a me verrebbe un attimino il brividino lungo la schiena, fossi il direttore degli Uffizi, perché se mi si è allagata quella zona lì, se mi è colata l'acqua su un Caravaggio, non è che poi niente, io mi trovo anche tutti gli altri quadri, cioè la Venere che va in canoa, qualcun altro che prende una gondola per salvarsi dall'allagamento degli Uffizi.
1: Dici, questo magari è piccolino, un pochino abbiamo recuperato, però vedi, sto guardando che comunque il bacco beve del vino, giustamente, essendo bacco, quindi un po' torna la colatura, può sembrare quello, dai, un po' la parte artistica, cerchiamo di buttarla in mezzo per sdrammatizzare.

0: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. E prendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
1: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
3: Repower. Renault.
4: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
5: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
4: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
6: Radio Freccia.
7: Alle 7.18 al Rock Morning Weekend Edition si parla di attualità, ma prima attenzione sfrecciati, perché Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere al concerto degli Europe, quindi cosa state aspettando? Andate subito su RTL 102.5 Play e cliccate sul banner Special Encounter.
8: E visto che settembre, lo sappiamo, è mese di rientro a scuola e i problemi della scuola sono tanti, oggi vogliamo toccare un tasto dolente per molte famiglie, ma che spesso passa un po' in secondo piano, cioè la questione insegnanti di sostegno, perché sono tanti, perché ne servirebbero ancora di più, perché molto spesso sono una classe di lavoratori un po' sottovalutata, ma che creano con i ragazzi, soprattutto quelli che hanno delle grosse difficoltà, un legame non solo educativo ma anche emotivo, sono un punto di riferimento non indifferente, quindi magari toglierli dopo un solo anno è anche un ulteriore danno per le famiglie.

insegnanti di sostegno, quanto sono importanti, quanti ne mancano, e questo è un po' il problema che stiamo affrontando stamattina al 366-663-4466, anche attraverso le vostre esperienze, da un lato magari da parte di docenti che ci stanno ascoltando, dall'altro lato dalla parte delle famiglie che si trovano ad affrontare, oltre alle difficoltà della vita quotidiana, di dover gestire un figlio con per esempio delle difficoltà a livello di apprendimento, delle disabilità più o meno gravi, anche il problema scuola.

0: Tara dice che quest'anno sono più di 55.000, quasi 56.000 i docenti di sostegno confermati, oltre 9.000 in più rispetto allo scorso anno, ma il problema sostanzialmente rimane, perché per esempio solo nel Vicentino, quindi in un'unica provincia in Italia, mancano all'appello 200 insegnanti di sostegno, perché gli alunni in difficoltà della provincia sono oltre 5.300, si parla più o meno del 5,1% della popolazione scolastica.
1: Esatto, andiamo a vedere quali sono poi le principali criticità che caratterizzano questa carenza cronica di docenti specializzati e da questi problemi di continuità didattica da parte loro. Sicuramente il precariato diffuso, l'abbiamo detto, quindi più della metà dei docenti di sostegno, quindi circa il 59%, lavora con contratti a tempo determinato, ostacolando così la stabilità del percorso educativo per gli alunni. La mancanza di specializzazione, quindi circa un terzo dei docenti che coprono questi posti di sostegno non possiede un titolo di specializzazione specifico. La continuità didattica è un altro problema, l'abbiamo menzionato poco fa, perché le regole sui contratti a tempo determinato rendono difficile confermare lo stesso insegnante di sostegno da un anno all'altro per studente. E poi c'è un discorso di delega e isolamento, perché spesso il docente di sostegno viene percepito dalla classe o dai suoi colleghi come l'unico responsabile dell'alunno con disabilità, separandolo così dal resto del gruppo classe, anziché agire per contribuire a quella che è l'educazione complessiva della classe.

0: Tanti messaggi che ci stanno arrivando al 366-663-4466 in merito proprio a questa questione, cioè insegnanti di sostegno. È bello vedere che ci siano anche tanti docenti che si esprimono. Buongiorno.
1: Buongiorno. Ciao Sfrecciati, un grosso problema degli insegnanti di sostegno è che vengono chiamate anche persone che non sono preparate. Faccio il mio esempio, io sono abilitato per insegnare storia e filosofia e ogni anno ad un certo punto iniziano a chiamarmi per fare insegnanti di sostegno, perché gli insegnanti di sostegno mancano, ma al posto di assumerne persone preparate chiamano altri docenti. Io ovviamente non sono preparato, non ho la coscienza e dico di no, ma ci sono colleghi che per fare punti accettano e fanno un lavoro che non è loro, con il danno ai ragazzi. Ciao a tutti, Daniele da Triuggio.
2: Esatto, sì, infatti poi stavamo vedendo quali sono le caratteristiche per diventare un insegnante di sostegno, di cosa c'è bisogno, e abbiamo letto che cioè, di base servirebbe questo TFA sostegno, ovvero un tirocinio formativo attivo, quindi un corso di specializzazione universitario che in teoria poi dovrebbe sposarsi bene anche con quella che è una laurea in scienze della formazione primaria, forse.
0: Sì, nel senso che quanto pare in base al grado di scuola, per esempio scuola dell'infanzia e primaria serve la laurea in scienze della formazione primaria più questo TFA, invece per la secondaria di primo e secondo grado, traducendo medie superiori, serve la laurea magistrale o a ciclo unico che permette l'accesso alla specifica classe di concorso, la raccolta di tutti i CFU per l'insegnamento e poi in teoria anche questo TFA che sostanzialmente è una specializzazione di 8-9 mesi, anche qui si raccolgono dei CFU. Quello che noi ci chiedevamo però è forse per una determinata tipologia di studenti che hanno delle necessità particolari e magari non sono esattamente a livello di apprendimento quelle degli altri ragazzi, non ha più senso che siano degli educatori con altre specializzazioni, non necessariamente didattiche, a insegnare?

0: Radio Freccia.
1: Le 7.35, stiamo parlando di attualità, questione insegnanti di sostegno. Stanno arrivando tantissimi messaggi al 366-6634466. Come Marco, buongiorno.
2: Ciao, Marco da Perugia. Faccio l'educatore da 21 anni, ma non posso accedere al TFA perché non ho la magistrale, ho la triennale. E vedo tanta gente, come diceva nostro amico prima, impreparata, che va a fare un lavoro che non gli compete.
1: Esatto, e a proposito di TFA c'è anche il messaggio di Marta. Sì. Buongiorno, forse non sapete che il TFA costa 3.500 euro e si può prendere oltre una laurea qualunque che bisogna già avere. Bisogna fare un concorso per accedere al TFA e dopo tutta la trafila ancora non si è il posto perché bisogna vincere il concorso. Ecco, infatti ci chiedevamo anche questo, no? Questo TFA di fatto è basta soltanto questo? Serve una laurea? Oppure tantissimi magari fanno gli insegnanti di sostegno senza nemmeno avere il TFA?

0: Si parla di insegnanti di sostegno, sono tante le problematiche, le famiglie ovviamente sono le prime a soffrirne assieme ai loro figli, tanti ci mandano messaggi in merito a questo TFA, per cui è possibile in Italia insegnare anche senza aver fatto questo tirocinio formativo specifico per essere insegnante di sostegno, perché sostanzialmente prima vengono chiamati quelli abilitati, ma poi comunque, visto che c'è fame di questa tipologia di insegnanti, si va a scorrere in base alle graduatorie e ovviamente anche quello fa punteggio, per cui tanti magari lo fanno come ripiego, e ecco lì che ci arrivano messaggi come quello di un nostro ascoltatore. Da genitore ci dice: Vera, nel corso degli anni scolastici dei miei figli ho visto provocare danni irreparabili dagli insegnanti di sostegno e non c'è nessun test psicoattitudinale e non hanno una formazione psicopedagogica, viene loro affidata una persona che ha delle carenze cognitive da colmare senza sapere come trattarla. Per esempio, una collega che ha lavorato 15 anni in azienda, poi avendo il diploma magistrale si è reinventata insegnante e le hanno dato appunto il sostegno. Io mi chiedo come possa fare formazione dopo 15 anni in azienda. Questo è uno dei tanti messaggi.
1: Esatto, è alla domanda comune. Buongiorno Gabriel.
2: Ciao Gabriel, sono un responsabile di sede, un preside. Una delle poche cose buone che abbia fatto il ministro credo sia obbligare le scuole a riconfermare i docenti di sostegno che hanno creato un buon rapporto con gli allievi. Oltre a questo, il docente di sostegno è una figura importantissima, anche se in realtà purtroppo ce ne sono molto pochi formati appositamente.
1: Esatto, e questo della formazione sicuramente è la questione principale su cui stiamo discutendo.

0: Tantissimi messaggi stanno arrivando al 366-6634-466, soprattutto da addetti ai lavori, come questo. Ciao, insegnante di sostegno da 10 anni specializzata con TFA, ma ancora precaria. Alla secondaria di secondo grado occorrono anche competenze disciplinari specifiche, non bastano quelle per la gestione di fragilità trasversali, ci scrivono.
1: Esatto, che è quello che ci stavamo chiedendo, cioè molto spesso non è detto che i docenti escano anche dalla formazione universitaria preparati a gestire tutta una serie di diverse sfaccettature della disabilità. Lì probabilmente servono degli educatori più che degli insegnanti, e poi a pagarlo le spese sono sempre le famiglie. Claudia dice: buongiorno sfrecciati, mia figlia l'anno scorso non ha avuto il prof di sostegno per mesi, poi si è presentato uno non preparato in terza superiore, mia figlia piangeva tutti i giorni, l'abbiamo ritirata da scuola.
0: Ecco, chi spesso ne risente ovviamente sono i genitori, sono le famiglie. Valeria: ciao, sono insegnante di sostegno specializzata infanzia da 8 anni, precaria, mai avuto continuità da un anno all'altro, rimaniamo sempre invisibili noi insegnanti di sostegno, stessi doveri e non stessi diritti, la scuola pubblica fa acqua da tutte le parti purtroppo. Ecco, qui abbiamo un caso per esempio di una persona che ha studiato proprio per fare questo lavoro e molto spesso si sente soppiantata da altri che non hanno nemmeno il titolo.
1: Anche perché dicevamo, te la fanno anche un po' scappare forse se la voglia di specializzarti, se devi spendere in più rispetto agli altri, ma tanto anche gli altri possono fare lo stesso che fai tu. Marco riassume, esatto, bene, dice: guarda, io sono educatore e pedagogista, lavoro da una vita con adolescenti e disabilità, ma dovrei farmi un altro corso pagando 3.000 euro, giocandomi tutti i fine settimana per entrare in un sistema scolastico folle, ma chi me lo fa fare?
0: Ma sì, perché poi parlavamo anche fuori onda del fatto che proprio il territorio che appartiene a tutti gli insegnanti, alla precarietà degli insegnanti, è veramente vasto, e poi quando si parla di insegnanti di sostegno abbiamo scoperto essere veramente un terreno molto molto scivoloso.

0: Radio Freccia.
1: Alle 7.51 chiudiamo la nostra rubrica di attualità con il messaggio di Daniele che ci scrive: ciao sfrecciati, purtroppo condivido da padre di una bimba disabile questa preoccupazione. La cosa peggiore dal mio punto di vista è l'essere costretti ad affidare i propri figli, per i quali si ricerca sempre il meglio, ancor di più in caso di necessità educative specifiche, a questa sorta di roulette russa. Quest'anno mia figlia ha iniziato la scuola dell'infanzia e psicologicamente è stato molto pesante per me e mia moglie.
2: Purtroppo sì, e qualcun altro lato insegnanti, Isabella aggiunge, dice: io sono insegnante di sostegno con un TFA alle medie, la formazione è utile se non è fatta in modalità fuffa, ma sarebbe necessario anche un test attitudinale prima di lasciare fare questo lavoro a chiunque.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: 8 sfrecciati, caffettino preso, timbrato il cartellino, bimbi scaricati a scuola. Queste domande leggermente ansiogene che noi vi facciamo, ma solo per vedere quanto siete preparati. Lau, Juliet, fino alle 10 con voi. Nel frattempo, Lau, io sono in giro, prendo caffettini, faccio cose.
2: Certo.
1: Stavo cercando ispirazione per il pranzo, per la dicevo, ma ditemi voi cosa mangiate, che io non so mai cosa cucinare, capito? Ero in questo mood qua.
2: Ok, abbiamo capito, abbiamo cavato un ragno dal buco per questo pranzo di oggi.
1: Poco, mi hanno proposto solo cose che il mio stomacchino dice buone, e poi la parte intelligente dice non le toccare che stai risotto con la salsiccia, cioè,
2: magari domenica ne riparliamo riguardo questi piatti così forti. Intanto tra pochissimo parliamo invece di scienza, quella di cui insomma piace parlare a noi. La ricerchina torna al nostro appuntamento e dopo poi torna anche la nostra Elena Tech, quindi restate sintonizzati perché subito ci sono i Ramones, Blizzard Pop.

0: Le 8 e 3 minuti, un nuovo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia.
1: Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si starebbe preparando a prendere una decisione importante sulla guerra in Iran, lo ha dichiarato lo stesso tycoon ad Axios. Il numero uno della Casa Bianca starebbe valutando di riprendere una massiccia offensiva militare per cercare di concludere il conflitto.
0: Ancora tensione nei cieli del Baltico, due Eurofighter italiani sono intervenuti per allontanare due jet militari di Mosca che avevano violato lo spazio aereo lituano. Martedì i caccia erano intervenuti per abbattere un drone nei pressi di Vilnius.
1: Veniamo in Italia, dove è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore da oggi il decreto che contiene il nuovo sconto sulle accise del gasolio di 12 centesimi al litro e l'eliminazione per il 2027 del bollo auto per le autovetture fino a 80 kW per i motocicli. Lo stop scatterà dal 1 gennaio.
0: La cronaca: resta in condizioni gravissime il bambino di 5 anni precipitato dal balcone della sua abitazione in un palazzo a Montelanico in provincia di Roma. Il piccolo era solo in casa. Il padre, che era uscito con l'altra figlia, è stato denunciato per abbandono di minore.
1: E ancora la cronaca: ci sono sviluppi nelle indagini sul delitto di Pietracatella in Molise. Gli investigatori avrebbero in mano elementi che inducono a ipotizzare l'omicidio premeditato. Anche sulla presenza di ricina su reperti e alimenti, qualcosa di anomalo sarebbe emerso. È quanto filtra da indiscrezioni sui primi risultati dell'analisi in corso a Berlino.
0: Sarà riaperta oggi la sala della Galleria degli Uffizi, allagata ieri a causa di un'infiltrazione per il forte temporale che si è abbattuto su Firenze. Nessun danno per il Bacco di Caravaggio, la cui teca si è bagnata ma senza conseguenze per il dipinto.
1: E per il calcio, Europa League, goleada della Juventus contro gli olandesi del NEC, sconfitti per 5-0, e oggi torna il campionato di Serie A. In programma il primo anticipo della quinta giornata tra Monza e Sassuolo. Per quanto riguarda le news, non ci sono ulteriori aggiornamenti. Adesso il meteo.
2: Radio Freccia, meteo.
3: Buona giornata da Nikos Chiodetto. La tendenza per la giornata di venerdì, con una blanda zona di bassa pressione, una lacuna barica in quota che determinerà variabilità sull'Italia. Situazione tra sole e nuvole sparse, ancora la possibilità di qualche occasionale rovescio a sfondo temporalesco al centro-nord, variabilità anche al sud, anche qui qualche fenomeno più probabile su Appennino e Sicilia. I dettagli su Trebi Meteo.

0: Play. Questa mattina andiamo sul pesante, la facciamo seria questa ricerchina, perché gli scienziati si sono interrogati su una delle cause principali dei decessi per arresto cardiaco, quindi per schioppone. Hanno scoperto essere il lunedì.
1: Ecco, appunto, per questo studio, infatti, perché il titolo è proprio questo, il lunedì uccide, lo dice la scienza. Ci siamo chieste perché uccide, perché secondo questo studio sono stati analizzati oltre 10.000 casi di pazienti che alla fine hanno avuto un infarto proprio il lunedì, lo schioppone, come dice Juliet. Quindi ci siamo chieste, sarà stato così per tanti? Beh, dicono di sì, perché comunque alla base c'è il weekend in cui ti rilassi, poi il sovraccarico di stress che arriva il lunedì ti porta ad avere lo schioppone.
0: A questo punto io mi sento di fare un appello per il bene comune.
1: Vai.
0: Già se vi tocca morire di schioppone, perché alla fine tutti orizzontali in un modo o nell'altro ci troveremo, ma tutti dicono, ah che bello, non t'accorgi nemmeno, non soffri né niente. Allora, già che siete tra i fortunati, fate anche una cosa buona per tutti. Prevedete, se proprio dovete morire di infarto, di schiattare il lunedì, perché almeno diamo ulteriore valore a questa ricerchina, una volta tanto che non faccia acqua da tutte le parti, e magari accorciamo la settimana lavorativa, cioè sai mai.
1: No, infatti magari potrebbe succedere questo, ma tanto gli basta semplicemente perpetrare nelle loro abitudini, continuare a fare come hanno fatto fino adesso, quindi fare tardi il weekend. Qui infatti la mettono tra le motivazioni base per cui accade questo, quindi loro continuano a farsi i loro weekend, a tornare a casa alle 4 di notte, alle 5 del mattino, direttamente il giorno dopo, le birrette, e vedi che tanto alla fine portano avanti la scienza con grande orgoglio.
0: Ma vuoi vedere che poi forse lì dentro ci finiamo pure noi, no? Perché sai,
1: ecco, appunto,
0: noi il weekend non è che ce la passiamo proprio così bene. No, un attimo che vado a rileggerla questa ricerchina, che mi è venuta una certa angoscia.
1: Aiuto.

0: 99, Puma, microtasso.
1: Tutto ok?
0: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
2: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su siscom.eu.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
7: Ciao Alex.
6: Kimi, ma sono io su questo poster?
7: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
6: Per vederci le partite insieme.
7: Magari, però non ho ancora il wifi.
6: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
7: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
6: Sono appena stato sorpassato.
8: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.

0: Volevo rassicurare, siamo vive tutte e tre, Lau, Juliet e anche la nostra Elena Tech, perché con lei torniamo alla Fiera di Berlino, ma in chiave casa. Buongiorno Elena.
1: Buongiorno, buongiorno. Sì, oggi vi apro un cassettino della memoria importantissimo, che è il robottino Emilio. Ma ve lo ricordate? Quelle pubblicità incredibili dove lui portava le cose sul suo vassoietto. Non l'avete desiderato?
2: Tantissimo, tantissimo. Ce l'aveva la mia vicina, bello.
1: Ah, quindi tu lo vedevi anche da vicino e soffrivi.
2: Sì.
1: Esatto. Invece anch'io non l'ho mai avuto, però la mia idea, insomma, di robot domestico era una cosa del genere, oppure quello alla serie TV dei pronipoti, no? Che avevano la robottina che li aiutava in casa, ecco, eccetera.
2: Sì.
1: Siccome quest'anno nel programma di questa Fiera di Berlino c'erano tantissimi robottini, siamo andati molto carichi per vedere, diciamo, che livello avessero raggiunto, perché si parla di robottini domestici, quindi che ti aiutano in casa. E se la domanda è: quando arriverà finalmente un robot a fare i mestieri al nostro posto, la risposta è: non presto, mi dispiace tanto, anche se avete dei soldi da spendere, comunque non sarà presto, perché abbiamo visto tanti tanti robottini, quasi ogni brand aveva il suo, c'era quello che tirava fuori i panni dalla lavatrice, quello che raccoglieva i calzini da terra, però in realtà erano molto molto lenti e, diciamo, tra virgolette, un po' stupidi, quindi non, a vederli in un ambiente domestico in realtà non era una grande visione, ecco, infatti nemmeno li vendono al pubblico, forse al pubblico ne vendono solo un modello, abbiamo visto online, costa tra i 5 e i 10 mila dollari, però la realtà dei fatti è che sono ancora delle cose non utilizzabili, sono lenti, infatti la maggior parte delle cose che facevano erano programmi già previsti, quindi li vedevamo ballare, li vedevamo lottare, abbiamo visto un robot barista, però avevano proprio degli orari fissi anche, spettacolo alle 10, alle 11, a mezzogiorno, quindi niente di utilizzabile nel breve termine, purtroppo, mi dispiace.
0: Niente, allora dovremo continuare a sperare nel nostro Emilio oppure nelle nostre manine e un
1: olio
0: po' di olio. Esatto, olio di gomito. Elena, resta con noi il tempo di una canzone, perché si continua a parlare di tecnologia.

0: Robottini da casa, ne stiamo parlando con la nostra Elena Tech, che è andata alla fiera di Berlino e ne ha scoperte di ogni. Però Elena, io stavo guardando un po' in giro e mi sono accorta che effettivamente, oltre a questo, esistono anche dei veri e propri robot umanoidi che, oltre ad aiutarti nelle faccende domestiche, per esempio, aiutano anche, che ne so, i bambini a fare i compiti oppure a giocare, sostituendo spesso anche il ruolo del genitore in questo. Confermi?
1: Allora, sì, quelli fanno notizia, però sono soprattutto prototipi. Li abbiamo visti anche di Tesla o anche di altre marche. Il Giappone in realtà ci punta tantissimo, perché lì il tasso di natalità è molto basso e quindi puntano un giorno ad essere accuditi dai robot. Però la pratica è che tante volte, cioè quello che gli manca, diciamo, è un'intelligenza in grado di adattarsi alle tante cose che succedono in casa e che non sono prevedibili. Quindi abbiamo invece dei robot che funzionano bene nelle fabbriche. Il robot lavapavimenti, quello rotondo con le spazzole, quello funziona benissimo perché comunque deve fare delle cose molto limitate. Quando invece si spazia nell'assistenza generale, è lì che, diciamo, interviene la difficoltà, e questo quello che abbiamo visto. Quindi ci vorranno ancora un po' di anni, prima o poi arriveranno, però non si parla dell'immediato. Nell'immediato invece probabilmente vedremo altri tipi di intelligenza artificiale entrare nelle nostre case, l'abbiamo visto anche lì in fiera. Entrano però dentro gli elettrodomestici, quindi il chatbot AI con cui siamo abituati a chiacchierare, magari Gemini di Google o ChatGPT eccetera, entra per esempio dentro il frigorifero, e a quel punto il frigorifero ha una fotocamera interna che ci dice cosa c'è all'interno del frigo, che cosa sta

0: scadendo. Ci suggerisce delle ricette su cosa possiamo cucinare per non fare andare a male le cose. Oppure ha un cassettino che ti permette di mantenere, grazie all'intelligenza artificiale, la carne e il pesce per più giorni senza congelarli. Oppure il forno che guarda quello che sta cucinando, te lo fa vedere sull'app e ti chiama quando è pronto. Quindi saranno cose del genere che vedremo prima.
1: Che comunque ottimo, non ci dispiacciono. Elena, grazie per essere stata con noi anche oggi. Buon weekend, appuntamento venerdì prossimo.
0: Grazie, ciao, grazie a voi, ciao.

0: Il rientro? Pieno di stress. La scuola? Il traffico? Il capo? Potremmo dirti, non ci pensa, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
1: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve. Repower.
2: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
3: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
4: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
5: Radio Freccia.
6: 8.41 sfrecciati, effettivamente questa cosa dei robot vi è piaciuta, sono arrivati un sacco di messaggi, qualcuno soprattutto sulla lentezza dice vabbè ma perché è la velocità media del maschio, quindi forse per farli più rapidi sti robot li dovevate fare donna, vedi, però almeno lì hanno detto la volta buona che un maschio fa qualcosa in casa, adesso arriveranno le shitstorm, ma io lavoro, facciamo così, va.
7: Vai.
6: Dediche richieste è meglio.
7: Sei, intanto i Beatles.

0: Eleanor Rigby, i Beatles su Radio Freccia, quando però è il momento delle dediche e richieste. Effettivamente ne stanno arrivando tantissime al 366-6634-466, come quella di Alessandro, che si è lasciato ispirare dalla tecnologia della nostra Elena Tech. Buongiorno.
1: Buongiorno Radio Freccia, sono Alessandro da Piacenza e riparo gli elettrodomestici. Volevo dedicare Acido Acida a tutte le lavastoviglie che quando si aggiornano si inchiodano grazie all'intelligenza artificiale.
0: Bene, meraviglioso.

0: beh, un viaggio lontano, poi ripartirei, esattamente quello che dice la lavastoviglie quando si impianta e poi deve ripartire.
1: Mamma mia, sì, sicuramente una di quelle canzoni per cui, cioè, la dedicheresti a chiunque, ma mai avrei immaginato da dedicare a una lavatrice o a una lavastoviglie,
0: esatto,
1: per esempio.
0: Poi invece ne abbiamo anche un'altra, sì, di dedica e richiesta, e questa merita a livello proprio di acidità, neanche non avessimo appena sentito acido acida. È il caso di Fiorella, le dice: buongiorno sfrecciati, a mio figlio, perché si è appena fidanzato con una che proprio non mi piace, io vorrei dedicargli di Alvaro Soler, Sofia, perché lei si chiama così, sperando che passi veloce quanto un tormentone estivo.
1: Bene.

0: dai, ci sono tutti i presupposti per una buona relazione suocera-nuora, eh.
1: Ma pensa che tragedia se a un certo punto questo figlio arriva e le dice: mamma, guarda che ci sposiamo con Sofia.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 8:51, si chiudono le dediche richieste per oggi con questa.
2: Buongiorno Sfrecciati, volevo dedicare al mio compagno di lavoro Paolo Ellone la canzone Super Cafone, che gli si addice bene.
1: Ah,

0: to heaven.
1: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
2: Le 9 sfrecciati, ancora buongiorno da Juliet Lau in questo Rock Morning Weekend Edition, in cui cercheremo di tenervi compagnia ancora per un'altra oretta insieme, se qualcuno dall'altra parte, in quel di Cologno Mozzese, non muore in questo momento perché tossisce. Che è successo?
3: No, perché sai, quando fai il chilometro lanciato all'interno della nostra sede, perché trovi, mannaggia, non è momento di what the fuck, ma tutti i bagni occupati e tu devi fare una pipì velocissima e stai girando come una trottola per i 48 bagni della sede. Allora, lo so che buongiorno, starete facendo colazione, però sono bisogni primari, vi riconoscerete tutti almeno una volta nella vita in questa situazione.
2: Succede a tutti, succede a tutti. Tra pochissimo le news, intanto i Coldplay.

0: 9:05 minuti su Radio Freccia, buongiorno da Valentina Iannicelli. Il ministro Guido Crosetto chiede ai vertici della difesa di valutare la situazione operativa prima del passaggio in Parlamento sulla possibilità di inviare navi della Marina Militare per garantire il passaggio dei mercantili nello stretto di Bab el-Mandeb sul Mar Rosso. Dopo il pacchetto di sanzioni contro Mosca varata dal Congresso americano, la Casa Bianca sta valutando la possibilità di firmare accordi economici con la Russia prima della fine della guerra in Ucraina. Lo scrive il New York Times. Gli USA ritengono che la cooperazione economica possa convincere i falchi anti-americani della cerchia di Putin, che Trump vuole instaurare nuove relazioni. Visita ad Oslo in Norvegia della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Putin provoca per spostare l'attenzione dal campo. Non dobbiamo reagire, andrebbe più a vantaggio della Russia che dell'Europa, ha affermato la Premier durante la conferenza stampa con il primo ministro norvegese Stor. È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore da oggi il decreto che contiene il nuovo sconto sulle accise del gasolio di 12 centesimi al litro e l'eliminazione per il 2027 del bollo auto per le autovetture fino a 80 kW e per i motocicli. Lo stop scatterà dal 1 gennaio. Resta in condizioni gravissime il bambino di 5 anni precipitato dal balcone della sua abitazione di un palazzo di Monte Lanico in provincia di Roma. Il piccolo era solo in casa, il padre, che era uscito con l'altra figlia, è stato denunciato per abbandono di minore. Ci sono sviluppi nelle indagini sul delitto di Pietra Catella in Molise. Gli investigatori avrebbero elementi che inducono a ipotizzare l'omicidio premeditato. Anche sulla presenza di recina su reperti e alimenti, qualcosa di anomalo sarebbe emerso e quanto filtra da indiscrezioni. Calcio, Europa League, goleada della Juventus contro gli olandesi del NEC, sconfitti per 5-0. Oggi torna il campionato di Serie A, in programma Monza-Sassuolo. È tutto per questa edizione, vi lascio con il meteo. A più tardi.
1: Radio Freccia Meteo.
2: Buona giornata da Nikos Chiodetto. La tendenza per la giornata di venerdì, con una blanda zona di bassa pressione, una lacuna barica in quota che determinerà variabilità sull'Italia. Situazione tra sole e nuvole sparse, ancora la possibilità di qualche occasionale rovescio a sfondo temporalesco al centro-nord, variabilità anche al sud, anche qui qualche fenomeno più probabile su Appennino e Sicilia. I dettagli su Trebi Meteo.

0: qua si alza il tiro a livello musicale, ma restiamo proprio a parlare di musica, anche se sotto un altro punto di vista, un po' più ludico, intrattenimento. Adesso io non vorrei dire quelle due parole che fanno un po' ribollire il sangue a tutte le nostre sfrecciate, che corrispondono a Lenny Kravitz.
1: Ecco, praticamente arriva finalmente ciò di cui forse avevamo bisogno o forse no, ovvero la Barbie di Lenny Kravitz, il Ken Kravitz, lo possiamo così soprannominare, ed è meraviglioso, cioè non so se l'avete già visto, gira questa notizia da stamattina sul web, i primi post sono usciti prestissimo quando io e Juliet ci siamo alzate da letto e io effettivamente ho detto fammi vedere se si tratta di realtà oppure stanno facendo l'ennesima cosa con intelligenza artificiale. Questa mattina ancora non usciva nulla a tal proposito, poi la notizia effettivamente è stata verificata e è uscito questo Ken Ambassador praticamente proprio per come ambasciatore proprio di Barbie, ecco, ed è bellissimo.
0: Ma ovviamente non possiamo dire altro perché altrimenti le nostre sfrecciate ci prendono a sassate da direttamente fuori gli studi. Non manca niente, i jeans aderenti, cinturone, addominale scoperto, tatuaggi in bella vista, barbetta, occhialoni, un toppino scintillante dei suoi classici.
1: Bello.
0: È il nostro Lenny Kravitz che conosciamo, addominale rigorosamente disegnato, ma proprio in stile Ken Levate, cioè dopo anni di battaglie per dire rappresentiamo Ken con la panzetta, almeno anche gli uomini si sentono un po' più inclusi, ecco che è arrivato Lenny Kravitz a far cadere qualsiasi speranza rimasta.
1: Sì. Però posso dire che questi dread sono un po' crespi, io metterei un pochino di cremina lì, sai quella crema che metti dopo lo shampoo, anzi tra lo shampoo e l'asciugatura che ti serve a renderli più lucidi, sono un po' crespi, non trovi?
0: Allora, produttori di Lenny versione Ken versione Barbie, facciamo qualcosa perché altrimenti ci cadete sul capello.

0: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
1: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
2: Ciao Alex.
1: Kimi, ma sono io su questo poster?
2: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
1: Per vederci le partite insieme.
2: Magari, però non ho ancora il wifi.
1: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
2: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
1: Sono appena stato sorpassato.
3: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
4: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
5: Radio Freccia.
6: 9:18, lo so, adesso dobbiamo raccogliere tutti i vari svenimenti e cocci, sì, okay. Dopo la notizia della Barbie in versione Lenny Kravitz, c'è già stato un boom di ricerche su internet, adesso tutti i vari motori di ricerca saranno impallati perché ci sono le nostre sfrecciate che si sono lanciate all'acquisto, che poi acquisto dove, acquisto cosa.
7: Infatti vorremmo capirlo, perché lo vorrei anch'io un Lenny Kravitz da mettere sul mio comodino.
6: Eccola, c'è cascata anche la nostra Lau. Rimango io a tenere alta la bandiera di quelle poche che forse ancora non sono assuefatte a Lenny Kravitz. Ma di notizie altre curiose, varie, eventuali dal mondo ce ne arrivano parecchie, tutte che vanno nel senso di: questo matrimonio non sa da fare
7: bene.

0: Soundgarden ogni tanto ricompaiono nella nostra programmazione, per fortuna ovviamente possiamo dirlo, ma noi vi abbiamo lasciati prima dicendo: questo matrimonio non sa da fare, di manzoniana memoria. E voi direte: ma perché? Perché anche a settembre, che forse abbiamo sfangato finalmente tutta questa stagione dei matrimoni, si continua a parlare di quello. Perché a settembre ci sono, oltre alle ultime celebrazioni, anche le proposte, che potrebbero andare male pure quelle. E io già mi chiedo, di base, poi vi spieghiamo cosa è successo, se una proposta non va esattamente come pianificato, ma non vi fa venire due dubbi sta cosa?
1: Dici che magari non è il caso proprio, oppure rimandiamo questa proposta al prossimo anno. Praticamente è quello che è successo al Cincinnati Zoo and Botanical Garden, dove praticamente questa Fiona, ovvero un simpaticissimo ippopotamo, ha deciso di mettersi in mezzo alla coppia in cui appunto si faceva, tra cui si faceva questa proposta di matrimonio. Lui stava dando l'anello a lei, a un certo punto ti appare questo ippopotamo che decide di prendere la scena. Tra l'altro carinissimo, come fai effettivamente ad andare avanti nella proposta quando ti si presenta Fiona vicino, che a questo punto inviti pure al matrimonio, dici: senti, non so se puoi portare tu le chiedi, organizziamo, cioè, però te la immagini Fiona sulla navata della chiesa con il cuscinetto, sì, di fede in testa, potrebbe essere un'idea, perché
0: il tutù di tulle in stile ippopotamo di Madagascar, potrebbe starci anche quello. Di sicuro potrebbero poi risparmiare su tutto il resto.

dell'intrattenimento. Diciamo, in questo caso tutto sommato è stata un'interruzione di quelle che fanno un po' sorridere. Ce ne sono altre dove lui perde l'anello, lui si inginocchia e si rompe una rotula, cioè che non sono esattamente così piacevoli, ma ne abbiamo beccate anche altre di notizie che vanno proprio sul professionale, cioè se avete una leggera antipatia per i matrimoni e siete alla ricerca di un lavoro, il tempo di un pezzo è placebo. E poi vi diamo una soluzione che secondo me funziona.

0: Questo matrimonio non sa da fare, continuiamo a dirlo, a portare avanti questa tematica anche con tantissima ironia, perché effettivamente abbiamo trovato queste notizie che ci hanno fatto sorridere. Prima l'ippopotamo che si mette in mezzo alla proposta di matrimonio, poi abbiamo scoperto che ci sono dei veri e propri professionisti che a un certo punto della tua cerimonia arrivano e la distruggono, così la rovinano su richiesta per soli 500 euro, ed è quello che è successo in Spagna, giusto?
1: Esatto, ma è bellissimo, cioè, perché è una professione a tutti gli effetti. Sì. Dicevamo prima, se non avete particolare simpatia non solo per gli sposi ma proprio per tutto l'ambaradan che si mette insieme per un matrimonio, questa è una soluzione. E niente, c'è qualcuno per esempio che entra a gamba tesa in mezzo alla cerimonia, sai, il classico, chi ha qualcosa da dire parli ora o taccia per sempre, e lì si inventano le mille uno scuse, oppure vanno di sabotaggi anche creativi.
0: Sì, sì, e praticamente questa idea è nata per sostenere tutte quelle persone che non hanno il coraggio di tirarsi indietro all'ultimo momento, quindi le persone indecise, quelle impaurite o semplicemente le persone che si pentono il giorno del matrimonio, magari una settimanella prima. Ecco, arriva lui e dice: ok, tranquillo, te la gestisco io, te la risolvo io, ti distruggo il matrimonio fingendomi l'amante di tua moglie o qualsiasi cosa, insomma. No, l'amante di tua moglie, sì, già mi sto incartando io con queste relazioni che si incastrano.
1: Ma come Willy Peyote, l'amante della tua futura ex moglie.
0: Sì, infatti, brava.
1: Perché quello sarà una ex moglie, nel senso che non ci arrivi nemmeno all'altare. A questo punto, ex futura promessa sposa,
0: aiuto!
1: È un casino. Però, tant'è, io non so se effettivamente ci sarei mai arrivata a ragionare su una cosa del genere. Cioè, sa molto di film americano, di commedia, dove poi magari loro, nonostante tutto, si rimettono assieme dopo anni. Ma poi quant'è che costano esattamente questi?
0: 500 euro. Oh. Ma più che altro la notizia già sta girando, quindi lo sapranno già tutti.
1: Letta tra gli invitati, si fa.

se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre, da 21

0: 1.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su siscom.eu.
3: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
4: Repower.
5: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
6: Radio Freccia.
7: 9.37, 38 in questo istante, sfrecciati, noi che siamo amanti della puntualità. Giustamente qualcuno ci ha anche scritto: ma forse fare un giretto dallo psicologo prima di arrivare ad assoldare uno che ti sfascia il matrimonio, no? Ci avete ragione, sì. Pure voi.
8: Mamma mia, infatti sono arrivati tantissimi messaggi a tal proposito, pure gente che parla di relazioni, di tentativi andati a vuoto, avere un figlio, matrimoni saltati, eccetera. Abbiamo aperto un vaso di Pandora, però facciamo così, lasciamo parlare la psicologia, lasciamo parlare la nostra psicologa scortese, soprattutto la dottoressa Albano, che tra pochissimo ci raggiungerà qui su queste frequenze, mentre ci ascoltiamo Van Halen.

0: appuntamento del venerdì è con la nostra psicologa scortese.
1: Mi dispiace, ma mi piace, sono psycho.
2: Psycho.
0: Buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Scorti, oggi andiamo proprio su argomenti belli pesanti.
3: Sì, perché ho ricevuto un bel messaggio su Instagram e lo voglio condividere con voi, quindi abbiamo già ripreso la stagione dei messaggi. Allora, il messaggio dice questo: ho ripreso la solita routine, ho mandato i figli a scuola, ma io non mi sento più me stessa, non mi sembra di avere più certezze su di me. Ecco, succede anche questo a settembre, no? Se qualcuno è in balia dei buoni propositi, c'è qualcun altro che sta mettendo invece proprio in discussione tutto. Spesso basta qualche giorno di pausa per accorgerci che la vita che abbiamo costruito poi durante l'anno non ci somiglia più di tanto, e lo abbiamo detto le volte scorse, quindi proviamo a cambiare lavoro, però non è soltanto una questione di lavoro, alcune volte vogliamo cambiare proprio partner, città, stile di vita, fino quindi a scontrarci con le classiche domande esistenziali, quelle del tipo: ma io chi sono, cosa voglio della vita, qual è il senso, dove sto andando. Ecco, allora parte la classica crisi di identità, o anche detta crisi di mezza età, poi a seconda di quanti anni abbiamo. Ecco, allora, per trovare disperatamente noi stessi, poi facciamo delle cose assurde che da fuori non hanno molto senso, no? Quindi magari prendiamo delle decisioni avventate, facciamo degli acquisti avventati, no? Quindi magari c'è chi si fa la moto, magari l'amante, chi si ammazza di sport, ecco, ognuno il suo. Quindi oggi parliamo proprio di questo, di dover trovare se stessi, il senso della propria vita. Non so se vi è mai capitato un periodo come questo. Quindi ecco, prima di fare insieme un esercizio psicologico, vi chiederei un po': qual è la cosa più strana, più assurda che avete fatto durante una vostra crisi di identità, se ne avete avute nella vostra vita? Oggi riflettiamo proprio su questo.
0: Bene. Leggerina lei, come al solito, proprio la tocca piano. Scorti, ma è anche un pezzo breve questo per pensarci. Cioè, non sono i 12 minuti dei Pink Floyd. Allora, arriviamo, ci mettiamo d'impegno.

L'ex intro e torniamo in collegamento con la nostra psicologa Scortese. Ecco, a settembre c'è chi mette in discussione tutto perché spesso la vita non ci rispecchia, e ci chiedevi se anche noi abbiamo avuto crisi di questo tipo. Al 366 634 466, per esempio, qualcuno ci scrive: un mio amico in piena crisi

0: crisi di identità, per esempio, ha lasciato la ragazza.
1: Sì, infatti, questo può succedere alcune volte. Allora, volevo fare un esercizio con voi, una sorta di test psicologico che ho riadattato in chiave, ovviamente, della psicologia scortese. Allora, entriamo nella famosissima DeLorean, la macchina del tempo di Ritorno al Futuro, e proviamo ad andare in un futuro molto lontano, un futuro in cui siamo molto in là con l'età. E qualcuno che ci conosce molto bene dovrà fare un discorso su di noi, sulla nostra vita. Ecco, cosa vogliamo che dica quel discorso? È una persona accogliente? Oppure si è divertita tanto? È una persona creativa? Ecco, pensateci un po', ditene un po' anche e ci riflettiamo insieme, perché i punti per voi più importanti di quel discorso rappresentano quella che deve essere la direzione della vita. Se ad esempio voglio essere ricordata come una persona creativa, però poi passo tutto il giorno a fare attività che di creativo hanno ben poco, ecco, è possibile che sia questa la chiave della mia crisi. Non devo per forza lasciare il partner. Ecco, la mia vita quotidiana non rispecchia ciò che vorrei essere, e quindi per questo è molto importante riflettere su questi temi, su questi valori. Perché noi crediamo di dover trovare noi stessi, però in realtà non dobbiamo sempre trovarci, dobbiamo costruirci. E sapere quali sono i pilastri importanti della nostra vita, secondo me, può fare un po' la differenza.
0: Esatto, bisogna sperimentare, no?
1: Eh sì, la sperimentazione è importantissima.
2: Vedi, io lo dico sempre in cucina, poi i risultati vanno male. Spero che almeno quelli con la psicologia vadano meglio, ma scorti, questo è un altro discorso.
1: Abbi fede.
2: Facciamo che ci riaggiorniamo venerdì prossimo. Intanto buon weekend.
1: Grazie,
2: ciao,
1: a voi.
2: Grazie.

0: Radio Freccia.
1: E questi erano i Lip con Bloodlines dalla nostra Top 20 alle 9.51, quando forse è meglio mettere da parte le crisi di identità, perché qui veramente non si sa come ne usciamo, chi ce l'ha a destra, chi ce l'ha a sinistra, insomma evitiamo.
2: Anche perché il prossimo step altrimenti sarebbero gli alcolisti anonimi, ma forse per altro, alle 9.51 della mattina mi sembra solo un po' prestino, ecco, forse più in là nel corso della giornata. Sfrecciati, l'appuntamento per noi è domani mattina alle 6, nel frattempo ci richiudiamo nella nostra bara per uscire domani minimamente più riposate?
1: Io avrei preferito una teca, non una bara.
2: Ok, no, io conto c'è quella.
1: Tu in orizzontale direttamente.
2: A domani, sfrecciati.
1: Ciao.

0: Le 10. Non mi funzionano le cuffie. Buongiorno.
1: Buongiorno, se partiamo così, diciamo che poi è tutta.
0: Qua è come tutta... lanciare un salame in un corridoio.
1: Beh, sì, questa è una grande citazione di quelle volte lì in cui si fa l'amore con delle persone rivedibili. Va bene, Cuffie Precious.
2: Mi riferivo al jack delle cuffie.
1: Ah, no, pensavo. Ok, no.
0: No, è il jack delle cuffie.
1: Va bene, Double M, Wally, sì. In quel posticino lì che noi conosciamo come buone vibrazioni.
0: Esatto.
1: Però se si parte già con la cuffia che non funziona, diciamo che diventa tutto un po' più difficile, ma noi lo rirenderemo facile.
0: Annunciazione, i Motionless in White tornano in Italia il 16 giugno del 2027 al Carroponte di Sesto San Giovanni.
1: Andate subito su Viva Ticket per acquistare il vostro biglietto, mi raccomando, non perdeteveli. Partiamo dai Rush.
0: Sì? Non so io.
1: Sempre quello cutaneo.
0: Sì.

0: Alle 10.05 un nuovo aggiornamento qui su Freccia con l'informazione. Partiamo da Alessandro Di Battista, che è uscito dal Policlinico Gemelli di Roma, lo ha annunciato su Instagram lo stesso attivista, postando una foto con l'amico e presidente dell'associazione Schierarsi, Luca Di Giuseppe. Sto molto meglio e finalmente sono a casa, ha scritto ringraziando il personale dell'ospedale. Il ministro Crosetto chiede ai vertici della difesa di valutare la situazione operativa prima del passaggio in Parlamento sulla possibilità di inviare navi della Marina Militare per garantire il passaggio dei mercantili nello stretto di Bab el Mandeb sul Mar Rosso. Visita di Stato a Oslo in Norvegia della Presidente del Consiglio Meloni. Putin provoca per spostare l'attenzione dal campo. Non dobbiamo reagire. Andrebbe più a vantaggio della Russia che dell'Europa, ha affermato la Premier durante la conferenza stampa con il primo ministro norvegese Støre. Il Presidente degli Stati Uniti Trump si starebbe preparando a prendere una decisione importante sulla guerra in Iran. Lo ha dichiarato lo stesso tycoon ad Axios. Il numero uno della Casa Bianca starebbe valutando di riprendere una massiccia offensiva militare per cercare di concludere il conflitto. Torniamo in Italia. È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore da oggi il decreto che contiene il nuovo sconto sulle accise del gasolio di 12 centesimi al litro e l'eliminazione per il 2027 del bollo auto per le autovetture fino a 80 kW e per i motocicli. Lo stop scatterà dal 1 gennaio. La cronaca: resta in condizioni gravissime il bambino di 5 anni precipitato dal balcone della sua abitazione di un palazzo a Montelanico in provincia di Roma. Il piccolo era solo in casa. Il padre, che era uscito con l'altra figlia, è stato denunciato per abbandono di minore. Intanto ci sono anche sviluppi sulle indagini del delitto di Pietracatella in Molise. Gli investigatori avrebbero in mano elementi che inducono a ipotizzare l'omicidio premeditato. Anche sulla presenza di ricina su reperti e alimenti, qualcosa di anomalo sarebbe emerso, e quanto filtra da indiscrezioni sui primi risultati delle analisi in corso a Berlino. E in chiusura lo sport calcio: oggi torna il campionato in Serie A, il programma il primo anticipo della quinta giornata tra Monza e Sassuolo. È tutto per il momento, ci sono adesso le previsioni del tempo.
1: Radio Freccia Meteo.
2: Ben ritrovati da Daniele Berlusconi. Nelle prossime ore molta variabilità sull'Italia, con acquazzoni temporali a carattere sparso che impegneranno gran parte delle regioni, seppur alternate a pause asciutte e a delle schiarite. Temperature in lieve calo anche al centro-sud, il clima sarà comunque mite, valori ovunque sopra i 24-25 gradi nel pomeriggio. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 10 e 15 minuti, buon venerdì, buon 18° giorno di settembre, insieme a Double M, Wally nelle Good Vibrations, per un pezzettino anche con Brandon Flowers, che è oramai quasi un mese fa, sì, era tipo il 20-21 di agosto, ha pubblicato il suo nuovo disco da solista che si chiama Treasure, nel quale c'è pure Tiger's Blood, pezzo che fa parte della nostra top 20 o top 20, se vogliamo essere un po' più, come dire, vicini al nostro
2: top,
1: linguaggio.
2: Top 0, top 19 più 1.
1: 19 più 1,
2: top
1: 18 più 2.
2: 57 meno 37.
1: Sì, possiamo fare poi come volete.
2: Allora, oggi abbiamo voglia di regalarvi cose. Vi regaliamo i biglietti per assistere al concerto dell'Europe, perciò cosa state aspettando?
1: Andate subito su RTL 102.5 Play e cliccate sul banner Special and Contest. Dunque uno adesso dirà, ascoltiamo un pezzo dell'Europe.
2: No, ne ascoltiamo uno, posso, più bello.
1: Sì.

0: Black Pearl Jam. Stato bravo?
1: Molto, sì. Molto.
0: Hai visto che roba? Sono studiato.
1: Sei già qua e soprattutto sei studiato, come dicevi tu. Soprattutto poi se ci sono i Pearl Jam va sempre bene. Stai sì. Bene tu?
0: Ma prima meglio, adesso che vi sto vedendo un po'.
2: Un po' meno.
0: Se quasi torno dove ero prima.
1: Dove?
2: Ma se sei sempre qua.
0: No, non è vero.
2: Sei sempre qua?
0: Allora, mi sono fatto la redazione. Poi ero in programmazione, in regia, sono andato in amministrazione, adesso vado al centralino a non fare niente, ciao.
2: Ho tutte. Noi ci ha chiesto che ora è la polemica.
1: Esatto, ma prima o poi lo licenzieranno secondo te? Oppure no fa parte dell'arredamento?
2: È un'assunzione
1: ormai
2: obbligatoria.
1: Ah, ok, quindi deve stare qua, deve stare qua per forza, va bene, lo salutiamo, il nostro GQ che ritroveremo.
2: Sì, lo risentiamo.

0: partiamo.
1: Alle 13.
0: Teoricamente è l'una, poi bisogna vedere se non ha niente da fare nel corso.
1: Noi non abbiamo ancora l'argomento della polemica.
0: No, non, oggi no.
1: Non ce l'abbiamo ancora. L'argomento,
0: per cui bisogna discutere, sedersi a un tavolo un attimo. Magari, non so, verso mezzogiorno spariamo per un'oretta.
1: Esatto. E ci sarà Gigi che farà l'ora da solo.
2: Cutri.
1: Ah, sì, sì. Cazzo. Dal telefono, eh.
0: Dal
1: collegamento bello. Telefonico, possibilmente bello. Con interventi da 7-8 minuti che insomma danno quel senso.
0: Bello, è bello un'ora dal telefono, cioè, è diverso da un'altra atmosfera.
1: Prospettiva, diciamo.
0: È un po' come fare, non lo so, una sorta di programma segreteria telefonica. Di tutti quei messaggi un po' filosofici, un po', no? Prospettivi, ti fai le domande, ti dai le risposte.
1: È Marzullo. Sei a metà tra Marzullo e il, vabbè, lo cito tanto, è un programma che credo non esiste neanche più, il discoletto di cos'era? Radio Lombardia, credo. No, era quella.
0: Non credo esista più.
1: Era meraviglioso. Adesso il capo scriverà, non dite i nomi delle altre radio, però era meraviglioso.
0: No,
1: perché
0: vabbè, diciamo tutti i nomi delle altre radio.
1: Cioè lì era veramente leggendario, quel programma lì, erano gli innamorati, le innamorate che mandavano, ma non solo al proprio fidanzato, sì, alla propria moglie, magari una lettera anche per il figlio, intervallata da delle canzoni che ti strappavano proprio, insomma, il perineo, ecco, per dirla.
0: Pam, pam. E potremmo rifarlo.
1: Dai,
0: a partire da adesso.
1: Scrivete lettere, dai.

0: 99, Puma, microtasso.
1: Tutto ok?
0: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.

0: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Radio Freccia.
4: Sono le 10:32, ancora buongiorno, ancora ben arrivati, ben arrivate, le buone vibrazioni, Radio Freccia, Wally, Double M, venerdì, settembre.
5: Vabbè, tanto alla fine gli ingredienti sono quelli, li stai spadellando in maniera diversa, ma sempre quelli sono.
4: Noiosa.
6: Mamma mia, Wally, sono cresciuta con il discoletto, cosa mi hai ricordato, cosa hai tirato fuori? Lo presentava Roberto Ventura, ricordo anche il nome, esatto. E avevo mandato una letterina per la mia migliore amica, ero tipo all'elementare, vedi. Che figata.
5: Vedi. E Roberto Ventura aveva un po' la voce come Double M, che notoriamente nel suo tempo libero dice cose del tipo:
7: c'è appena scritto Ilaria da Seregno che vuole dedicare una letterina alla sua migliore amica.
5: E poi partivano i Binario. Ti ricordi i Binario tu?
4: Sì. C'è la musica, esatto. Lenta messa in onda.
5: Esattamente. Sì. Poi dici: perché avete problemi voi degli anni 90? Per questo.

0: Punjabi con Born to Be My Baby, che
1: bella.
0: Può essere tranquillamente una canzone da discoletto. Da discoletto. Peraltro posso dire che sono contento di aver rivisto il buon John Bon Jovi tornare live, perché ha avuto un po' di problemi alle corde vocali, non ha più la voce che aveva prima, però già solo il fatto di vederlo sul palco.
1: Che voce ha?
0: E non fa fatica a emettere, perché ha avuto dei grossi problemi alle corde vocali, tipo gli si era paralizzata una corda vocale, cioè proprio sì è stato brutto. Rivederlo sul palco è una bella sensazione, perché si sia fan o meno, chi se ne frega, ecco.
2: Stavamo ricordando prima il discoletto, a grande richiesta, siccome sono arrivati un sacco di messaggi, vi facciamo ascoltare un pezzo dei Binario.
0: Vai.
2: Perché sembra...
3: E non mi importa niente, che se non chiami e non ti...
2: Chi la sa a memoria e chi meno.
3: Vedere non c'è una ragione, neanche la musica mi serve a stare bene. Nemmeno una canzone.
2: Brava, per quanto fosse registrata male, sai, tipo, non so, qua ci voglio mettere quella roba. Aspetta che chiamo mio cugino, che lui sì, con la chitarra è buono. In realtà, cugino, si è imparato solo sto pezzo, io sulla chitarra non ha suonare, però
0: No, è un po'... No, no, guarda che hai fatto una citazione meravigliosa, perché è un po' come in Ricominciamo di Adriano Pappalardo. Ricominciamo! Sì. Che a un certo punto, senza preavviso e senza nessuna contestualizzazione, parte il giro di batteria. Il e poi, e tu dici, ma perché? Scusa, era così carina questa canzone. Lasciala lì, no?
2: Nonostante questo, almeno questa dei Binario, la ricordo benissimo.
0: Sì,
2: anche
0: sì,
2: buona parte del testo.
0: Certo. E sono in tutte le nostre problematiche, comunque partono più o meno da lì, Perché poi è sempre un po' quel concetto delle no, ma vuoi mettere prima? Cosa vuoi mettere prima? Cosa? Semplicemente ci sei legato perché eri giovane. No,
2: è normale, ecco, è scientificamente dimostrato che siamo più legati alla musica di quando eravamo adolescenti.
0: Esatto. E anche al discoletto.
2: E anche al discoletto.

0: Radio Freccia.
1: Che caratteraccio comunque, Sì. E i Royal Blood hanno questo impeto proprio che, insomma, bisogna stare anche un pochino più sereni nella vita. 10 over 10 è il nome della canzone che abbiamo appena...
2: Ma magari sono sereni.
1: E non sembra, però, la canzone.
2: No, ho capito, cioè, però.
1: Ma dici, dopo che hanno performato, hanno...
2: È come quando... O magari era un po' un momento così.
1: Un momento così, più movimentato della propria esistenza. Pezzo che fa parte della Top 20. A proposito di Top 20, c'è una domanda che arriva... Sì.
3: Sì, buongiorno. A proposito della Top 20, volevo sapere, ma è 21esimo chi è arrivato?
1: Chi è arrivato? Come no?
2: È 20. Cioè, il numero 20 è un po' come le colonne d'Ercole, oltre
1: non c'è niente.
2: Fine del mondo.
1: Fine del mondo. Quindi nel parametro top 20, ahimè, la 21esima non c'è di canzone.
2: No, se è top 20.
1: Oh, l'abbiamo aiutato comunque a scoprire.
2: Sì, ma è una domanda del cazzo.
1: No, 20. No, vabbè.

0: AC/DC, ENT, un sacco di acronimi che non staremo qua a spiegare perché non ci interessa. Vedo che non avete capito la domanda. È arrivato il 21esimo per capire chi per un pelo non è riuscito a entrare nella top 20. Buongiorno ad Agostino.
1: Ciao Agostino, grazie per averci chiarito
0: ma
1: questo concetto.
0: Ma non l'aveva fatta neanche lui la domanda.
1: Ah no?
0: No, non l'ha fatta lui la domanda.
1: Ah, pensavo fosse sempre lo stesso. Vabbè, comunque, c'è anche un altro messaggio che potrebbe essere, come dire, potrebbe contenere il significato del tutto, forse del nulla. Prego, chi è?
2: Venite, venite.
1: Però se non ci metti la Doremus dopo non vale.
0: No, comunque sì. Meno aggressività nei messaggi.
1: I Royal Blood, vedi? È colpa loro. Sono i Royal Blood che...
0: Sì, ma questo mica dei Royal Blood.
1: Sì, però tu vai a fomentare un sentimento che le persone hanno già dentro e quindi poi diventa difficile. A proposito di sentimenti, lunedì sono andato a vedere il documentario su Oasis, Don't Look Back in Anger, l'ho fatta. Devo dire che credo che... non so quanto rimarrà nei cinema... Anche se non siete fan, se ne avete l'occasione, andate a buttarci un occhio. Perché, insomma, non è solo la storia degli Oasis, ma come spesso accade, una storia musicale raccontata ne racchiude tante altre, ma veramente tante altre, di persone che a quella musica hanno legato dei pezzi di vita.
0: Ma è romanzato?
1: È un po'... No.
0: O è documentario?
1: No, è documentario con delle storie però di altri di fan che arrivano da diverse zone del mondo che in qualche modo si intrecciano con le storie delle canzoni.
0: Ok.
1: Bello, molto bello. Poi vedere Liam e Noel che sono seduti allo stesso tavolo e parlano proprio da fratelli, insomma, a me ha fatto anche un po' emozionato, devo essere onesto.
0: È incredibile come i soldi...

0: riescano a riappacificare chiunque. Questo sì. È veramente pazzesco. Cioè, così come dividono intere famiglie, ma allo stesso tempo riescono a rimettere insieme due fratelli che separati da 20 anni.
1: Ma se ne sono dette di tutti i colori per 15 anni, credo, no?
0: Pazzesco. Poi dicono che i soldi non fanno la felicità.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Vai su, su, su. Vai. 10:59 e 51 secondi di venerdì 18 settembre, Good Vibrations con Double M e Wally, con questa seconda ora i blocchi di partenza, no?
2: Sì.
1: Davanti al semaforo. Sei pronto?
2: No, sì.
1: Attenzione, qua, no, no. Due, and...
2: Non posso scattare con mal di schiena.
1: Non parlo che ieri sei caduto.
2: Mi esce una vertebra.
1: Sei caduto un'altra volta mentre arrampicavi. Va bene.
2: D'altronde è il prezzo da pagare.
1: Per avere questo fisico.
2: Più vai in alto. Più ti fai male quando
1: qua c'è una citazione di una grappa del grande Mac Buongiorno che non dirò perché comunque sono una persona educata, ma ci sono cose importanti da raccontare.
2: Elina Schiena torna in Italia il 5 luglio 2027 al Parco della Musica di Milano e il 6 luglio 2027 alla Cave Auditorium a Roma.
1: Dunque, cosa state aspettando? Andate subito su viene andata via la citazione, adesso io non mi ricordo cosa dovevo dire.
2: Andate subito su
1: Viva Ticket, diciamo, e acquistate il vostro biglietto. Bisogna sistemare questa cosa tecnica.
2: Confermiamo tra pochi istanti.
1: Sì, sì, sì, sì.
2: Anzi, dateci un secondo che rientriamo.

0: Alle 11.05 un nuovo aggiornamento qui su Freccia con l'informazione. Partiamo dall'Eurofighter italiano rimasto danneggiato in una serie di attacchi condotti contro una base a Taif in Arabia Saudita. Nessun militare italiano è rimasto ferito. A darne notizia il ministro Crosetto, che questa mattina presiede una riunione per fare il punto sulla situazione nel paese. Alessandro Di Battista è uscito dal Policlinico Gemelli di Roma, lo ha annunciato lo stesso attivista su Instagram postando una foto con l'amico e presidente dell'associazione Schierarsi Luca Di Giuseppe. Sto molto meglio, finalmente sono a casa, ha scritto ringraziando il personale dell'ospedale. La cronaca italiana: Lecce, una turista spagnola di 19 anni ha denunciato alla polizia di essere stata violentata per due volte in poche ore da due persone diverse. I fatti sarebbero accaduti tra il 22 e il 23 agosto scorsi. Sulla guerra in Iran, il presidente degli Stati Uniti Trump si starebbe preparando a prendere una decisione importante, lo ha dichiarato lo stesso tycoon ad Axios, numero uno della Casa Bianca, che starebbe valutando di riprendere una massiccia offensiva militare per cercare di concludere il conflitto. In vigore da oggi il decreto legge con la proroga del taglio delle accise del gasolio di 12 centesimi al litro e l'eliminazione per il 2027 del bollo auto per le autovetture fino a 80 kW e per i motocicli. Nel prossimo Consiglio dei Ministri via anche il blocco alla circolazione delle auto diesel Euro 5 in alcune zone d'Italia, ha dichiarato il ministro dei Trasporti Salvini. Ci sono sviluppi nelle indagini sul delitto di Pietracatella e Molise. Gli investigatori avrebbero in mano elementi che inducono a ipotizzare l'omicidio premeditato. Anche sulla presenza di ricina su reperti e alimenti, qualcosa di anomalo sarebbe emerso, e quanto filtra da indiscrezioni sui primi risultati delle analisi in corso a Berlino. E in chiusura il calcio: dopo l'Europa League oggi torna il campionato di Serie A, in programma alle 20.45 il primo anticipo della quinta giornata tra Monza e Sassuolo. L'informazione torna tra poco meno di un'ora, adesso ci sono le previsioni del tempo.
1: Radio Freccia Meteo.
2: Ben ritrovati da Daniele Berlusconi. Nelle prossime ore molta variabilità sull'Italia, con acquazzoni temporali a carattere sparso che impegneranno gran parte delle regioni, seppur alternate a pause asciutte e a delle schiarite. Temperature in lieve calo anche al centro-sud, il clima sarà comunque mite, valori ovunque sopra i 24-25 gradi nel pomeriggio. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: È 11:16, proprio loro, il club per cui siamo stesserati, cioè il Royston Club Cariad. Vuol dire cariatide?
2: Ci stavo pensando, ma non ne sono sicuro. Secondo me è una di quelle parole che assonanza somiglia, ma non assomiglia. Comunque possiamo. Possiamo cercare. Pezzo che fa parte della.
3: Sweet Home Rogoredo.
2: I Lynyrd Skynyrd suoneranno lì, peraltro, a Rogoredo.
3: Minchia, Lorenz!
1: C'era qualcuno che chiedeva dove è finito il Lorenz, ma l'avete appena sentito.
2: Lorenz
1: è fare le news.
2: È una presenza che ogni tanto poi il venerdì ritroveremo, perché, insomma, per questioni di news.
1: News.
2: You know I can be found sitting home all alone.

0: macchina.
1: Comunque tutti noi maschietti certo. dovremmo ricordarci, quando quelle poche volte ci sentiamo magari fighi e tutto quanto, che c'è un uomo inarrivabile, che è il signor Elvis Presley, che quando ha fatto il comeback con quel vestito lì di pelle nero, insomma è figo proprio veramente. Vabbè. Clamoroso. E questa era Don't Be Cruel.
2: Sapeva il fatto suo.
1: Eh sì.
2: Il fatto di sensualità, di appeal.
1: Sì, era proprio il pacchetto completo.
2: Comunque Cariad è una parola di origine gallese.
3: Cariad.
1: E si dice così.
3: Cariad.
2: L'arabo.
3: Cariat.
2: Vabbè, comunque significa amore caro. Amore o caro? Amore caro, amore bello. Questo però è...
1: Che citazione, questa Lucio è una Battista. Citazione ah. Altissima. Era Bruno Lauzi questo qua.
2: Amore caro. Secondo amore
1: era Bruno Lauzi
2: bello.
1: Questo qui. Non ti voglio più. Una cosa del genere. Comunque stavo riflettendo sul fatto che Cariad è un po' come Schintifia dei Fantasy.
2: Hai sempre ragione. Non puoi mai dire niente a Wally sulla storia.
1: Eh sì, perché poi Wally è anche un assolutista che poi non vuole altri pareri, perché insomma poi...
2: Uno che se la prende leggermente.
1: Che se la prende leggermente. No, stavo dicendo una cosa forse intelligente, sì. Cioè che Cariad è una parola un po' come Schintifia ai tempi dei
3: Cariad.
1: Cariad, che era un'espressione che non è più utilizzata tanto sì. oggi, ma che nell'irlandese un po' arcaico significava la dannazione del cervo, e quindi era un modo per dire, per esprimere disappunto, mettiamola
2: sì.
1: così.
2: Sì. Ecco. Sì, sì. Confermo tutto quello che hai detto.
3: Wally, mangia che ti piacciono. Andiamo al concerto, mi porti con te? Ti prego, sono troppo povera. Ma grazie.
2: Ma che Wally è fidanzato. Povera, capito cosa la pensi? Che siamo tutte e due le pezze al culo.
1: Esatto, che la situazione più o meno è quella. No, ma non era un approccio amoroso. Guarda, mi piacerebbe tanto
4: andare. Gli Oasis mi hanno rotto le palle.
1: È legittimo.
2: Sì, sì.
3: Ma io ve lo posso dire che meglio Oasis proprio non mi piacciono? A me non mi piacciono.
2: A me non piacciono. E a me mi...
1: Ecco.
2: Vedete che questo programma, la grammatica...
1: È importante.
2: Ci tiene. Mm-mm. Teniamo più alla grammatica...
1: che ai contenuti.
2: Vabbè, quello è ovvio.
1: È palese.
2: L'ultima no.

0: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
1: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: 99, 99, non è possibile.
2: Tesoro, tutto ok?
1: 99, Puma, microtasso.
2: Calmati, ora chiamo qualcuno.
1: 99, Puma.
2: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
1: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
3: Radio Freccia. Walk Time.
4: È 11:30, 30 minuti passati dopo le 11, 30 a mezzogiorno. Un'ora alle 12:30.
5: Siamo in equilibrio perfetto.
4: Ecco, d'ora in poi cosa potremmo fare? Mancano 4 ore alle 15:30.
5: Siamo il programma cronometro noi.
4: Sì.
5: Non male. Va bene, Double M, Wally, Good Vibrations, Radio Freccia, oramai casa vostra da quasi 10 anni, perché tra un po' saranno 10 anni, con delle certezze musicali che non cambiano mai.
4: Guarda i quattro che arrivano in successione.
5: Abbiamo
4: una roba che non si fa, però Metallica, Linkin Park, Greta Van Fleet e Nirvana. Questi sono i prossimi 20 minuti.

0: Vabbè, il pezzo è gigantesco, però questo ultimo inciso, la voce di Marianne Faithfull che continua a cantare la melodia, no? Il riff che poi caratterizza The Memory Remains, credo che sia proprio la chiave di lettura dell'intera canzone, cioè questa malinconia di qualcuno che ha fatto qualcosa di importante nella vita, ma che per qualche motivo quel qualcosa di importante non riesce più a farlo, ma spera sempre che si possa tornare in auge, no? In qualche modo, nonostante una certezza, cioè che la memoria, il ricordo rimanga lì. No?
1: E la nostalgia di un ricordo, ma ce la fa venire anche il buon cos'anche Elijah,
0: sì, credo si dica così.
1: Conosciuto ai più come può accompagnare.
0: Può accompagnare solo.
1: Ricordate il motociclista gigante che cade con la... cioè prima fa tutto, questo, diciamo, un fisico così, una moto del genere può accompagnare solo, e poi cade.
0: Sì, nel tentativo di guidare la moto cade rovinosamente.
1: E poi parte Barbra Streisand.
0: Cioè,
1: il tormentone era quello.
0: Purtroppo è al centro di un'inchiesta su presunte frodi assicurative legate a vari incidenti simulati, insomma una pratica che non è legale, e a quanto pare è già in carcere o rischia il carcere?
1: No, è stato richiesto il carcere, al 2013, guarda, quando è successa quella roba, Swiss Harley Days, quindi legato ovviamente ad Harley Davidson. Niente, si è inventato una serie di incidenti finti con testimoni falsi e officine in accordo.
0: Erano dentro, sì.
1: E truffava le assicurazioni. Che voglio dire?
2: Cioè, da un lato.
0: No, da un lato può accompagnare solo.
2: Visto quello che ci fanno pagare. Cioè, adesso mi sembra tutto questo accanimento dei

0: confronti di William, perché poi è William solo il nome d'arte.
1: Nome d'arte, capito? Non è certo, che... certo. Ma non è l'unica persona nota che si è resa in qualche modo protagonista di situazioni non proprio legali, perché prima fuori onda da Bolema mi stava raccontando che l'attore che interpretava il Power Ranger verde nell'omonima serie TV è stato arrestato perché tutto quello che aveva imparato sul set dei Power Ranger l'ha utilizzato per rapinare
0: sì, per entrare negli appartamenti. Faceva il ninja,
1: ecco.
0: Non so se è vestito di verde, però faceva il ninja
1: non farsi notare

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Sono le 11:46, erano i Greta Van Fleet con Soul Stand dalla Top 20, il secondo singolo che ascoltiamo per anticipare quello che poi sarà il loro nuovo album.
2: Sì, tornano alla grandissima, no? Con queste ballatone che sono diventate anche un po' il loro marchio di fabbrica, come diceva il collega M doppia, direttamente dalla...
3: Mi collega.
2: L'amico e collega M doppia. Non
3: chiamami
2: essere.
3: Bro, zio.
2: Chiamami ancora amore, come
3: chiamami
2: diceva.
3: Oppure chiamami ancora amore.
2: Chiamami ancora amore, come diceva il professore grande Roberto Vecchioni. Dalla top 20, cioè dalla lista delle 20 novità che, insomma, cerchiamo di far ascoltare qua e là durante la giornata per tenere alta la bandiera del rock e anche del roll.
3: Solo 20?
2: Sono 20.
3: Poi roll di che tipo?
2: Roll dipende, c'è il buon roll, che è carne. C'è il roll di verdure per chi preferisce...
3: No, i roll quelli che prendi al sushi.
2: I roll del sushi. Ha voglia, ci sono anche i roll, i permessi, le ferie non pagate.
3: Ah, quindi...
2: C'è anche quello,

0: Ok, siamo pronti per parlare di biologia applicata alla materia, visto e considerato c'è il capo in studio, quindi dobbiamo fare un po' anche il, quelli un po' impostati.
1: Vai, vai.
0: Parliamo di biologia applicata alla materia, ma vuoi biologia nutrizionale, vuoi biologia proprio...
1: Posso fare una domanda a monte? Se non la applichi alla materia, cosa la applichi?
0: All'idea, no? Può essere anche una biologica idea.
1: Tipo?
0: Vabbè,
1: tu non sei esperto, nella... giustamente.
0: Io sono esperto della materia. Okay, l'idea
1: E alla materia?
0: La fa qualcun altro. Alla materia, per esempio, la biologia musicale. In questo caso è una biologia che ha a che fare strettamente con l'ambiente di Seattle, per cui tutto quello che si respirava lì in qualche modo...
1: Ma quella è geografia, non è biologia.
0: No, è anche biologia, perché la geografia inevitabilmente va a influenzare anche la costruzione della materia, in questo caso musicale. E quindi è lì che sono nati anche i Nirvana, che abbiamo appena ascoltato con In Bloom.
1: Sì.
0: Questa è una esemplificazione di tutte le mie interrogazioni a scuola. Io andavo molto bene a scuola per questo.
1: Il motivo per cui non sei mai andato avanti a studiare?
0: Sì, infatti mi sono fermato in terza media, forse.
2: Scusate, ma qualcuno ha capito che cosa ha detto Wally?
0: No, neanche io, ma è questo il segreto.
2: Non si è capito neanche da solo.
0: Ma il segreto è questo qua.
1: Il segreto è non capirsi.
0: Non capirsi. Se tu la lasci lì, movimenti un po' le acque...
1: Beh, è perché è la tecnica del non ti capisci, quindi non ti rendi conto di quello che hai detto, pertanto non puoi nemmeno... Non so, prenderti male,
0: certo.
1: Dire ma oddio cosa ho detto, pensare di aver fatto una figura.
0: Ma poi
1: è una tecnica.
0: Noi che siamo qua principalmente, il capo ha detto che siamo qua principalmente perché siamo belli, sappiamo che la copertina...
1: Che poi è una cosa
0: soggettiva, però adesso comunque facciamo il nostro. La copertina è più importante di quello che c'è dentro, per cui se tu infiocchetti bene anche il nulla, ma che scena fa? No?
1: No, certo.
0: Cioè,
1: poi, d'altra

0: se l'ha detto lui, non
1: è che sono quasi 10 anni di carriera qua su Radio Freccia, il segreto sta tutto lì.
0: In cosa?
1: Nel nulla.
0: Ah, nel nulla.
1: Mio, di
0: va bene,
1: altri, poi un sacco
0: se,
1: di roba.
0: Se volete restare con gli esperti del nulla, mi raccomando, non cambiate stazione, altrimenti anche voi rischiate di fare la fine della biologia applicata.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
1: Dov'è? Eccola qua, eccola qua.
2: Mezzogiorno, qui piove a dirotto, stiamo preparando l'arca. Buongiorno Dobla, buongiorno Wally. Oggi per l'angolo poetico una frase sempre di Trilussa sul vino. Il vino è la salute della mente, te fa scordare i guai e le miserie, eppure se te dicono una bugia, tu ci credi e rimani sorridente. Buon venerdì a chi volete voi e non... Bye bye.
1: Quello che dicevamo prima, spensierato, credulone.
3: Ti fa rima con...
1: No. Rima con coglione. No, quello...
3: No, certo, però quello è quello. No, se uno non sa, cioè, credo che abbiano scritto anche un romanzo,
1: c'è
3: no?
1: Beata ignoranza.
3: Certo. Il cretino, cioè, nel senso, proprio il cretino, ma non senza offesa, quello che non sa dove è rigirato... E che va avanti, no? È un po' il mito del calabrone che non potrebbe volare, però non è vero scientificamente.
1: Qua ne avete due di miti, esatto, del calabrone. Eccoci. Non potremmo volare e infatti non lo facciamo.
3: Infatti no.
1: Perché siamo coi piedi per terra. Avete due cretini che vi accompagnano fino alle 14. Ancora due ore insieme sulle buone vibrazioni. Wally e Double accompagnati dalla canzone che rappresenta il karma. You get what you give.
3: Eh sì, è scritto nelle stars.

0: Le 12.05 su Radio Freccia, buona giornata da Alessia Marcantelli. Un Eurofighter italiano è rimasto danneggiato in una serie di attacchi condotti contro una base a Taif in Arabia Saudita. Nessun militare italiano è rimasto ferito. A darne notizia al ministro degli esteri Guido Crosetto, che questa mattina presiede una riunione per fare il punto sulla situazione nel paese. Alessandro Di Battista è uscito dal Policlinico Gemelli di Roma, lo annuncia su Instagram lo stesso attivista postando una foto con l'amico e presidente dell'associazione Schierarsi Luca Di Giuseppe. Sto molto meglio e finalmente sono a casa, ha scritto ringraziando il personale dell'ospedale. Gli esteri sulla guerra in Iran, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si starebbe preparando a prendere una decisione importante, lo ha dichiarato lo stesso tycoon ad Axios. Il numero uno della Casa Bianca starebbe valutando di riprendere una massiccia offensiva militare per cercare di concludere il conflitto. Passiamo alla cronaca. A Lecce, una turista spagnola di 19 anni ha denunciato alla polizia di Stato di essere stata violentata per due volte in poche ore da due persone diverse. I fatti sarebbero accaduti tra il 22 e il 23 agosto scorsi. A Roma uno studente di 13 anni ha spruzzato in classe dello spray urticante contro un insegnante, poi l'ha coltellata cercando di riprendere tutto in diretta con il cellulare. Il fatto è avvenuto questa mattina nella scuola media Verga in zona Collatina. La donna è rimasta ferita ma non è in pericolo di vita. Profondamente scossa è stata portata all'ospedale Vannini. Voltiamo pagina. In vigore da oggi il decreto legge con la proroga del taglio delle accise del gasolio di 12 centesimi al litro e l'eliminazione per il 2027 del bollo auto per le autovetture fino a 80 kW e per i motocicli. Nel prossimo CDM vi è anche il blocco alla circolazione delle auto diesel Euro 5 in alcune zone d'Italia, ha dichiarato il ministro dei trasporti Matteo Salvini. Infine il calcio, oggi torna la Serie A alle 20.45 Monza-Sassuolo. Per il momento è tutto, l'informazione su Radio Freccia torna più tardi.
1: Radio Freccia Meteo.
2: Ben ritrovati da Daniele Berlusconi. Nelle prossime ore molta variabilità sull'Italia, con acquazzoni temporali a carattere sparso che impegneranno gran parte delle regioni, seppur alternate a pause asciutte e a delle schiarite. Temperature in lieve calo anche al centro-sud, il clima sarà comunque mite, valori ovunque sopra i 24-25 gradi nel pomeriggio. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di 3B Meteo.

0: Radio Freccia.
1: Le 12 e 14, se preferite, mancano 6 tre quarti d'ora. Mi sono ingabbiato da solo. 6 tre quarti d'ora sono 3 ore, giusto?
2: Sì.
1: Sì, sono 3 ore, sì. Quindi mancano 6 tre quarti d'ora alle 3 e un quarto.
2: Perché poi in realtà ti ho detto sì, non ho minimamente fatto il calcolo. Ma vabbè, comunque Queens of the Stone Age con Easy Street su Radio Freccia.
1: Ma a che ora inizia l'angolo della polemica che lo aspetto con asma? Chiede
2: con asma
1: qualcuno. A parte che non è un angolo, perché è un'ora.
2: È un'ora. Cioè,
1: fosse un angolo sarebbe...
2: Ma in realtà dovrebbe iniziare tra 3 quarti d'ora.
1: Sì.
2: Però noi non abbiamo ancora l'argomento, perché siamo per la verità.
1: No, abbiamo l'argomento.
2: Ah, è quello quindi? Quello lì che avevano
1: sì,
2: detto?
1: Sì, quello a cui sto pensando io, sì.
2: Quello, la musica...
1: Sì, che ci sono i Queen che poi si arrabbiano.
2: Okay, sì, anch'io.

0: One day you'll see where we can all be friends. Ah?
1: Ah, cosa?
0: C'è della poesia in questa canzone che si chiama The Miracle, ne parlo io perché tanto tu sei contro i Queen, lo
1: non
0: sanno
1: sono,
0: anche i muri
1: i Queen,
0: di questo mondo. Sei contro i Queen, cioè Harley Quinn. Va bene, grande pezzo che abbiamo appena ascoltato.
1: Harley Quinn.
0: Harley Quinn anche no, eh. Harley Quinn, siamo tutti pro fino a prova contraria.
1: Soprattutto quella di Suicide Squad. Hello Margot.
0: Margot Robbie, certo.
1: We are Double M and Wally conducting this transmission. If you come here in Milan just to drink a coffee, call us for being your cicerons.
0: And if you don't like coffee, we can drink soy milk, whatever you want. No?
1: But soy milk...
0: Metti che ha problemi con lattosio.
1: Taste a little bit of cartone.
0: If she has some gut issues, she can drink soy milk and not milk with lactose. No? Otherwise, pollock. You know? Then,
1: sì.
0: Ecco.
1: Beh, Pollock in realtà è un po' colorato. Nel caso è monocolore. Qual era l'artista che aveva fatto la merda d'artista? C'era uno che aveva messo in barattolo, no? Come si chiamava?
0: C'era...
1: Come?
0: Manzoni, dice.
1: Manzoni?
0: No, non Alessandro Manzoni.
1: Piero Manzoni?
0: Sì.
1: Merda
0: Ma
1: d'artista.
0: Era proprio nella scatola?
1: No, era in un barattolo. Era in un barattolo. Tipo di conserva, sì.
0: Vabbè, eccola comunque qua.
1: Piccola, perché aveva mangiato poco.
0: Ah, quindi giustamente avanzava poco dal metabolismo.
1: Ah no, invece era un barattolo questo qua. Barattolo di metallo, tipo delle conserve.
0: Qua si aprirebbe il discorso proprio del vabbè, ma allora anch'io lo faccio, no? E che poi è la citazione di il mio falegname con 30.000 lire la faceva meglio la gamba, il carpet.
1: Il fatto è che ci avete pensato dopo.
0: Quindi niente, state lì dove siete.
1: Fate il vomito d'artista. Fate la pipì d'artista. Buon appetito.
0: Ma verso il basso o verso l'alto? La pipì
1: quello dipende da quanto...
0: Ecco appunto, vedi, per chi ci stesse seguendo in radiovisione, in questo momento c'è una scena di peristalsi subito. Ecco, vai.
1: Ecco.

0: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
1: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su syscom.eu.
4: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
5: 99, 99, non è possibile.
6: Tesoro, tutto ok?
5: 99, Puma, microtasso.
6: Calmati, ora chiamo qualcuno.
5: 99, Puma.
6: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
5: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
7: Radio Freccia. Walk time.
8: 12 e 30 minuti, come mi piace quando siamo precisi precisi. Vedi, in questo momento 31 in un giorno, il venerdì 18 di settembre, che ci auguriamo possa essere ricco di fasi positive, no? Oppure di fasi negative. Se state bene nel negativismo, state lì dove siete.
9: Oppure senza fasi. Così. Diamo la testa al toro.
10: Do you speak English? Yes, very well. What's your name? Yes, very well.
9: Più o meno esatto, è quello esatto. Che abbiamo detto.
8: I miss you very well, così giusto
9: dovrei... I miss you very well. Per mi ricorda un po' quel video che forse non è famosissimo, ma c'è un signore che ne intervista un altro e questo altro è molto anziano e gli dice: allora come va col nuovo apparecchio acustico? E questo qua lo fissa un attimo, poi guarda il polso e fa: le 12:30.
8: Va benissimo, quindi a posto.
9: Ah, che meraviglia.
8: Va bene, gli apparecchi acustici li mettiamo al massimo per ascoltare questa dei Simple Minds, che è uno dei loro cavalli. New Gold Dream.

0: New Girl Dream e Simple Minds.
1: La voce di Jim Carrey che non va confusa con quella di Jim Carrey. Perché un attimo che...
0: Bella, un'altra, è un'altra persona con un'altra voce.
1: È un altro mestiere anche. Perché poi alla fine
0: fa, andare avanti.
1: Fa altro nella
0: un altro
1: vita.
0: Indirizzo, un'altra data di nascita,
1: un'altra pettinatura, un'altra carnagione, un'altra provenienza, un altro modo di vivere, no? Certo. Perché poi alla fine questo è
0: un'altra persona, cioè non è...
2: Oh raga, buon dì, devo dire che mi è caduto un mito. Cosa è questa cosa, non ti piacciono i Queen? Cioè io credo che ci siano delle cose universali, raga, al netto della soggettività, dei gusti. Cioè una volta ho sentito una tipa dire a me non piacciono i Beatles, ma che vuol dire, raga? Cioè senso, all'interno della produzione di band come i Beatles, come i Queen, ci sono pezzi talmente vari, musica talmente diversa fra l'una dall'altra, insomma, che non puoi dire non mi piace, voglio dire non mi piace un pezzo. Come fai a dire non ti piacciono i Queen? Ciao ragazzi.
1: Allora, questo messaggio
0: posso dirlo?
1: No, vabbè, però stai calmo.
0: Posso
1: stai...
0: dirlo? No. A me i Queen, raga, a cagare. Cioè non è che non mi piace, cioè, non ci posso fare niente.
1: Certo. Mi fa male.
0: Scusatemi.
1: Però va accettato.
0: Ripeto, perché... riconosco. Sono stati incredibili che avevano scritto delle robe musicalmente molto complesse che senza di loro non ci sarebbe stato. Però non mi piace, non so cosa farci. Non sceglierei mai, e infatti non lo faccio mai, di ascoltare una canzone di Queen. E quando mi cambio, non mi piace.
1: Ci sta. Cioè, il gusto non è discutibile. Quello che diceva questo sfrecciato, cioè no, ma come fai a dire non mi piace? No, invece non mi piace o mi piace è quello che si può dire. Diverso è mettere in dubbio la valenza artistica di qualcuno che ha lasciato un segno,
0: certo,
1: no? Cioè,
0: solita roba che diciamo, diverso, cioè se dici i Queen fanno schifo, sbagli, no, cioè, certo. È sbagliato. Soprattutto poi magari se dici non mi piacciono i Queen e magari hai sentito due canzoni, no? Cercate le canzoni dei Queen, sì, un paio, no? Just Want to Live Forever, tipo. Oh, mi si chiama Every Single Bit of My Heart. Oh, vai. I was born to love you.
1: Però lì è Freddie Mercury.
0: È Freddie Mercury da solo.
1: Sì. Vedi,
0: allora, Freddie Mercury mi piace.
1: Una canzone di Queen e una da solista di Freddie Mercury. Ci sta. Comunque, sappiate che per la polemica andremo più o meno in questa zona qua. Quindi cominciate a caricare.
0: Poi, cioè, voglio dire, a Wally non piacciono i Coldplay. Cioè, non è che sto paragonando, Queen e cose.
1: Aia, adesso sarà Royal Rumble al 366 663 4466.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 12:46 erano i Black Keys, She Does It Right.
2: Black Keys che sono passati di recente in quel di Milano e che hanno, da racconti, spaccato le targhe ai passerottini o Hive.
1: Le targhe o le terga?
2: Terga.
1: Perché?
2: Ho detto
1: poveri,
2: targhe?
1: Poveri passerottini. No, non ho capito io.
2: No, è perché è un modo
1: di dire?
2: No, sai quando dice no, ha spaccato i culi ai passerottini. Ah, io lo dico in maniera scientifica.
1: Ah, perché
2: ecco.
1: Sei
2: comunque educato. Ecco.
1: Sei educato.
2: È a modo.
1: Ci sta. Giusto. Forse abbiamo trovato l'argomento per la polemica, certo. Forse no. Lo scopriremo strada facendo. Sarebbe anche bello, magari, non so, una volta al mese lo proponiate voi, eh. Cioè noi abbiamo una mail che è polemica@radiofreccia.it che potete utilizzare oltre che per insultarci, che
2: per insultare Cutri
1: la maggior parte delle volte,
2: non noi,
1: potete usarla per proporre degli argomenti polemiche. Sarebbe carino una volta al mese che l'argomento arrivi da qualcuno di voi.
2: Mi piace, no? Questo dopo lo mettiamo in sovraimpressione, l'indirizzo
1: in sottoimpressione.
2: Ci dà comunque anche quel tono un po' più da è programma
1: un po'. Fa un po'
2: impressione.
1: Fa un po' impressione.
2: Sotto. Quindi,

0: Parlavamo prima dei Power Rangers, guarda il video in radiovisione. Eh beh, è quella roba lì.
1: È a metà tra Zoidberg di Futurama, il personaggio.
0: Urla per Zoidberg!
1: Esatto, e uno dei Power Ranger, sì. Il protagonista di.
0: No. Ma le movenze, i costumi c'erano proprio quelli, la difficoltà. Ti ricordi i cattivi dei Power Rangers che avevano delle difficoltà veramente enormi nel muoversi?
1: Che perdevano più tempo nel prendere posizione che nel fare qualcosa poi. Era uno dei segreti dei boss dei Power Ranger, ma anche dei Power Ranger, perché poi ora che si mettevano in posizione di combattimento passava un quarto d'ora e l'episodio finiva. Ecco.
0: A rivederla adesso deve essere. Sai che sono noiose, no? Oh.
1: E sì, farà un po' l'effetto del primo Batman, no? Sbing, sbrang, sbrung, che all'epoca era all'avanguardia. Guardarlo adesso chiaramente fa un po' anche sorridere, no?
0: Sì, sì, probabile. Vabbè, anche se gli schiaffi a Robin restano sempre. Allora, poi quello era volutamente un po' cioè, era voluto il fatto che somigliasse tantissimo ai fumetti.
1: Certo.
0: Il primo Batman.
1: Ma il primo Batman credo che fosse alla fine degli anni 60, no?
0: Sì, no, è vecchissimo.
1: Per cui è chiaro che da lì poi già solo vedere un Batman degli anni 90 sembra di essere nel futuro. Se guardi gli ultimi che sono stati fatti è chiaro che non ci sia modo di paragonarli.
0: Io posso capire che i gusti sono diversi e poi la smettiamo. Questo argomento, ci sono canzoni che possono piacere o no, ma come fai a sentire One Ear Roll o We Will Rock You e non muoverti a ritmo? Il corpo reagisce in automatico.
1: No, vabbè, no. Però posso dissentire su questa cosa,
0: posso,
1: anch'io.
0: Come fai a non sentire Bandoleros di Don Omar e non reagire?
1: Perché è proprio Bandoleros di Don Omar, certo.
0: Ah,
1: a danza Kuduro. Ma allora, io che sono.
0: O la gasolina di The Dieng.
1: Che sono grande fan dei Queen, però questa cosa del movimento per esempio a me non viene naturale, cioè forse mi si muove qualcosa dentro ma a me non viene da tenere il tempo con le canzoni, ecco.
0: Anche voi mi raccomando, se sentite qualcosa muoversi dentro, andate, state attenti, no. Non forzate, no. Perché potrebbe essere letale, quantomeno per la vostra biancheria intima, che poi si può sempre
1: anche per insomma l'orifizio, che se spingi troppo.
0: No. Arriveranno i Lumineers con Isabel Fly, nuova questa, bella appena questa. Entrata, nostra top 20, giusto? È appena entrata? Sì, abbiamo conferma non dalla regia, ma dal divano.
1: Il divano della diretta. Questa invece si chiama Steady As She Goes e loro sono i Raconteurs.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Sono quasi le 13, siamo leggermente in anticipo perché ci piace arrivare prima per mettere a disagio i nostri ospiti che magari non hanno ancora preparato o non sono pronti per, la nostra classica orgia serale, volevo dire cena.
2: La cena serale. Si scoprono un sacco di cose così.
1: Leggiamo sta roba che poi la perdiamo.
2: Sfrecciati, i Lynyrd Skynyrd tornano in Italia il 5 luglio 2027 al Parco della Musica di Milano e il 6 luglio sempre del 2027 alla Cavea Auditorium a Roma.
1: Cosa state aspettando? Andate subito su Viva Ticket per acquistare il vostro biglietto. Radio Freccia è la radio ufficiale dei Lynyrd Skynyrd.
2: Qua c'è l'emozione, eh? C'è l'emozione perché abbiamo detto il nome di un gruppo e arriva quel gruppo lì. Quindi anche loro hanno pagato.
1: Di solito sborsano quando accade. Allora, Gigi Cutri è stato qua a fare niente per 3 ore, come adesso guarda caso è impegnato proprio nel momento in cui dobbiamo cominciare. Per cui vediamo se arriva cominciamo la polemica, se no la tardiamo leggermente, tanto cambia poco.
2: Cambia poco nella vita, nel mondo. Sì.

0: 13:06 minuti su Radio Freccia. Buongiorno da Valentina Iannicelli. Un Eurofighter italiano è rimasto danneggiato in una serie di attacchi condotti contro la base di Taif in Arabia Saudita. Nessun militare italiano è rimasto ferito, a darne notizia il ministro della difesa Guido Crosetto, che questa mattina presiede una riunione per fare il punto sulla situazione nel paese. Alessandro Di Battista è uscito dal Policlinico Gemelli di Roma, lo annuncia su Instagram lo stesso attivista, postando una foto con l'amico e presidente dell'associazione Schierarsi, Luca Di Giuseppe. Sto molto meglio e finalmente sono a casa, ha scritto ringraziando il personale dell'ospedale. A Lecce una turista spagnola di 19 anni ha denunciato alla polizia di Stato di essere stata violentata per 2 volte in poche ore da 2 persone diverse. I fatti sarebbero accaduti il 22 e il 23 agosto scorsi. A Roma uno studente di 13 anni ha spruzzato in classe dello spray urticante contro un insegnante, poi l'ha coltellata cercando di riprendere tutto in diretta con il cellulare. Il fatto è avvenuto questa mattina nella scuola media Verga in zona Collatina. La donna è rimasta ferita ma non è in pericolo di vita, profondamente scossa è stata portata in ospedale. Sulla guerra in Iran il presidente degli Stati Uniti Donald Trump potrebbe prendere una decisione importante, lo ha dichiarato lo stesso tycoon ad Axios, il numero uno della Casa Bianca, sarebbe valutando di riprendere una massiccia offensiva militare per cercare di concludere il conflitto. In vigore da oggi il decreto legge con la proroga del taglio delle accise sul gasolio di 12 centesimi al litro e l'eliminazione per il 2027 del bollo auto per le autovetture fino a 80 kW e per i motocicli. Nel prossimo CDM anche il blocco della circolazione delle auto diesel Euro 5 in alcune zone d'Italia, ha dichiarato il ministro dei trasporti Salvini.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Ben ritrovati da Daniele Berlusconi. Nelle prossime ore molta variabilità sull'Italia, con acquazzoni temporali a carattere sparso che impegneranno gran parte delle regioni, seppur alternate a pause asciutte e a delle schiarite. Temperature in lieve calo anche al centro-sud, il clima sarà comunque mite, valori ovunque sopra i 24-25 gradi nel pomeriggio. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Inhaler con Cheer Up Baby su Radio Freccia nelle Good Vibrations, nello specifico nel momento polemica con Double M, Wally, Justin e GGGQQ3. Però prima fateci fare la cosa, quella lì, che ci sistemiamo anche un po' il farfallino in maniera istituzionale.
1: Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere al concerto degli Europe, perciò cosa state aspettando?
0: Andate subito su RTL 102.5 Play e cliccate sul banner Special Land Contest.
1: Non ho ben capito se siamo tutti chiari e sì, quelli bravi direbbero briffati.
2: No.
0: O spiegati.
1: Sull'argomento della polemica, ma non ci importa.
0: A noi... Un singhiozzo questo.
1: Mi sembri quell'indiano che cerca di dire subscribe ai suoi follower.
0: Sì, non riesce.
1: Legis.
3: Scelofanololo. Scenofanololo.
0: 23:35 circa.
2: Non si vede un cazzo.
1: E anche lei non c'è più. Sì. Che meraviglia.
3: Piano.
2: Ma come, che meraviglia?
1: No, che meraviglia che era.
2: Sì.
1: Ma non che meraviglia che non ci sia più.
2: No, per niente.
0: Va bene, possiamo andare sull'argomento.
1: Scelofanamelo.
2: Scelofanamelo.
1: Che non esiste.
0: Cioè, è un neologismo, però.
1: Scelofanamelo.
3: Raggomitolamelo.
1: No, quella è facile. Scelofanamelo.
3: Li vuoi quei kiwi?
0: Evidentemente non lo è.
2: Va bene. Un limone, 10 limoni, 100 limoni, 1000 limoni. Woohoo!
0: Li vuoi quei kiwi? Quali kiwi vuoi?
1: Li vuoi quei kiwi? Quali kiwi? Quei kiwi.
0: Quei kiwi. Vabbè.
1: Vabbè, raga,
0: o quei
1: dai,
0: kiwi, a seconda delle condizioni
3: così,
0: meteorologiche.
3: Sopra la panca,
1: la capra canta. Siamo... sotto la panca la capra
3: crepa.
0: Non canta,
1: poverina,
0: più.
1: Perché
0: non canta più?
1: Per quale motivo dovrebbe crepare sotto la panca?
0: Comunque stiamo facendo i cretini, perché l'argomento della polemica di oggi è abbastanza spinoso.
1: Sì. Mm? No, però aspetta, abbiamo presentato Gigi?
0: Certo.
1: Ah, e lei l'abbiamo
3: presentato.
1: Prima di te non ce ne frega. Lei l'abbiamo presentata.
0: Ah, è vero che c'è il momento più bello della trasmissione. Vai.
1: Dire che basta, è fastidiosissima sta roba.
2: È oscena,
1: è veramente brutta.
0: A me piace tantissimo.
2: Fa cagare.
0: Piace veramente tanto, sai.
3: Se volete la rifaccio con un altro nome.
1: Bello.
2: Sara.
1: Cambiamo nome tutte le
2: Sara
1: volte.
2: Sara ce n'è tante nelle canzoni.
1: Cambiamo nome tutte le volte.
0: Mi sembra un'ottima idea.
3: Per
0: davvero
3: confondere un po' chi si sta ascoltando.
1: Sì.
0: Oggi giornata di grandi idee comunque, posso dire. C'è veramente del fermento artistico che, guarda, faccio fatica a tenere...
1: Infatti la puntata di oggi è proprio questo, cioè ci piacerebbe mettere insieme... Hai finito? Mettere insieme delle idee per fare dei soldi.
2: No, dateci le vostre idee e ve le ruberemo.
1: No, non è vero, sto scherzando.
0: Non è questa. Parliamo di arte, parliamo di concerti. Ma cosa sta facendo Cutri in regia, ragazzi?
3: Si che mi partono i jingle a caso, che...
1: darci fastidio. Sì.
0: Vabbè, comunque, di voci invece se ne sono rincorse tante durante questa settimana, perché insomma avrete sentito sicuramente della vicenda che riguarda Ed Sheeran, il quale è protagonista di tutta una serie di problematiche legate all'esclusione di Macklemore dal suo Loop Tour e la conseguenza.
1: L'altro è nato il 19 giugno.
0: Macklemore?
1: Come me.
0: Ah, vabbè, lo appoggiamo sempre lì sulla mensolina della vastità.
1: Io faccio il mio mestiere, inserire informazioni di cui non frega un cazzo di niente a nessuno in un contesto serio. È questo quello che devo fare.
0: Perfetto.
1: Da contratto.
0: Perfetto, ottimo. Allora ci segniamo anche questa sempre sulla mensolina. Macklemore è stato escluso perché era... Te oggi non riusciamo a quagliare.
1: Cos'è caduto?
0: È caduto
2: una targhetta.
0: Il cavaliere di GGQ3. Okay,
3: la teniamo da parte sta puntata, la usiamo come demo da mandare alle...
0: Esatto, da mandare al macero.
1: Il signore, no? Accettaci, perché non possiamo fare altro. È così, ogni tanto è così.
0: Sì, no, vai. Sì.
1: Possiamo...
0: Ho perso il segno.
1: Allora sarà capitato anche a voi. Sarà capitato
0: di avere una musica in testa, non quella di Ed Sheeran o Macklemore, perché c'è stato tutto un caos, ripeto.
1: Il 4 di settembre,
0: esatto,
1: Macklemore è stato eliminato. Non è che è stato eliminato, ha detto frase Free Palestine
2: lui l'ha detto già prima, cioè in tutti i suoi concerti.
1: L'ha sempre detto così, come fanno tanti artisti. È capitato il 4 settembre durante proprio il tour di Ed Sheeran,
2: sì,
1: mi pare. Da quel momento in poi in tanti si sono risentiti e hanno intimato fondamentalmente gli organizzatori del tour di Ed Sheeran di fare qualcosa al riguardo, laddove il qualcosa è escludere.
0: La decisione è stata presa, per cui Macklemore è stato escluso. Come conseguenza di questa decisione, praticamente tutti gli opener, tutti i gruppi che aprivano i concerti di Ed Sheeran lo hanno mollato, fondamentalmente in segno di protesta e in segno di anche solidarietà nei confronti del pensiero espresso dal rapper, cioè da Macklemore.
1: Ma non solo, c'è anche qualche radio in giro per il mondo che ha deciso di sospendere temporaneamente la trasmissione dei brani di Ed Sheeran. Insomma, c'è un po' di shitstorm nei confronti di Ed Sheeran. Ora, badate bene, a noi non frega niente di parlare dell'argomento Palestina-Israele, non è questo il...
0: Ma più che altro perché non abbiamo la preparazione adatta, è un argomento talmente gigantesco che ha bisogno di gente che conosca per filo e per segno.
1: E noi siamo ignoranti.
0: E noi non siamo quella gente lì.
1: Per cui siamo seduti alle panchine del parchetto e stiamo parlando tra amici. E la domanda che ci siamo fatti in questo istante è, prima di tutto, ma è davvero così importante che un artista si debba esprimere su un qualcosa che poi può essere che fondamentalmente non lo riguardi? In questo caso ci riguarda tutti, perché stiamo parlando di guerra, è sempre una tragedia quando c'è di mezzo una guerra, e su questo siamo d'accordo, ma è davvero necessario che si esprima anche in casi in cui magari non hai mai parlato di politica nelle tue canzoni?
0: Esatto,
1: questa sei sempre stato distante da
2: però non
1: roba.
2: È questo il caso.
1: Però no, sto generalizzando. Sì, sì. Quindi è necessario che tu artista ti

0: è una grossa responsabilità cercare di dire la cosa giusta. E poi qual è la cosa giusta?
1: Vabbè, oppure al contrario potrebbe dire: raga, io faccio musica, non mi occupo di geopolitica. Okay?
0: Canto l'amore e basta.
2: Esatto. Esatto. Cioè, qual è ha davvero un obbligo educativo nei confronti del pubblico a cui si rivolge l'artista? Questo è un po' il
1: e nel momento in cui accade qualcosa, e poi basta perché sono troppe domande, nel momento in cui accade qualcosa, questo qualcosa, in quel punto cosa bisogna fare? Cioè, bisogna separare la persona dall'artista o la sua arte, quindi anche la sua musica in questo caso rimane connessa e quindi va con lui penalizzata perché ha fatto qualcosa che non doveva fare?
2: Una istruzione per l'uso, le domande sono tante, usiamo il metodo riassuntivo, non mandate messaggi da 5 minuti perché non ce li abbiamo.
1: Ma mandateli anche da 5 minuti, li ascoltiamo. 366-663-4466, intanto ci sono gli Aerosmith e questa si chiama I Don't Want Miss a Thing. I could

Allora, badate bene, l'argomento è molto complicato e bisogna ascoltare molto prima di scrivere. Nessuno di noi sta dicendo che un artista non dovrebbe.

0: anzi, è una domanda, si chiama argomento polemica proprio per quello. Poi ognuno di noi qua siamo in quattro teste, ognuno ha la sua idea, è anche libero o libera di esprimerlo. Per ora nessuno ha detto assolutamente niente sull'argomento. Non stiamo parlando del conflitto, stiamo parlando di un'idea, cioè quella in cui un artista, il punto di domanda è obbligato, cioè deve farlo, quindi si deve esprimere, deve prendere posizione su qualcosa che accade nel mondo, che possa essere una cosa gigantesca o una cosa anche piccola, locale, perché poi sono capitate tante storie in cui...
1: Sì, ma c'era anche perché parliamo sempre di cose gigantesche, ma le cose gigantesche sono fatte di cose piccole che si mettono insieme e poi diventano dei problemi giganteschi. Sottoscrivo tutto quello che ha detto Dabolem, perché, ripeto, quello che noi stiamo chiedendo è, secondo voi, come dovrebbe porsi un artista? Tutto qua,
0: non
1: davanti alle questioni.
0: Né che sia giusto, cioè, né che sia sbagliato, né che sia stata giusta la shitstorm. Poi, ripeto, ognuno ha suo parere. Io sono libero di esprimermi, lo dico, secondo me sì, cioè è giusta la shitstorm, perché io credo che un artista sotto certi punti di vista si debba esprimere, ma questo è il mio parere e sono l'ultimo degli stronzi. La domanda è, secondo voi è obbligatorio per una persona che fa un mestiere e si occupa di un qualcosa, accade qualcos'altro nel mondo in quanto tale, soprattutto come diceva Gigi, lo trovavo corretto, visto che ha una grande risonanza, a quel punto se ne sta zitto proprio perché ha una grande risonanza, o al contrario deve parlare perché ce l'ha e la sua parola potrebbe influire in maniera, attenzione, positiva e negativa, in entrambi i casi.
1: Abbiamo già qualche, sì, qualche parere da ascoltare?
0: La sigla? Mandiamo la sigla.
2: Ma com'è possibile? Andiamo a fare polemica.
3: Incredibile!
2: Fermi!
4: Signore e signori, buon pomeriggio.
5: C'è chi lo mette in culo.
2: Zingri, zingri, zingri, dagnere di cipollelli.
6: Ma insomma c'è un po' di polemica nell'aria.
7: Sembra alto gradimento.
8: È bello, anche so, ciccio polemica, sento, è proprio.
9: No Maria, io esco.
10: La trasmissione viene diffusa su tutti e due i canali.
0: 258, uno solo del digitale.
10: Sul secondo, a titolo sperimentale.
11: No,
1: sì, il 738 di Sky.
0: No, no, no, no,
12: Pascolo si fa cagare.
2: Va bene lo stesso!
13: Al mio segnale scatenate le good vibration.
0: Allora, si stanno scatenando parecchio sul, ripetiamo, l'argomento, un artista ha, secondo voi, l'obbligo di esprimersi nei confronti di un accadimento più o meno grande, no?
1: Sì,
0: dal punto di vista sociale, sociopolitico, poco importa, ok? Abbiamo preso ad esempio Macklemore e Ed Sheeran, ma non stiamo parlando di quel caso nello specifico.
14: Scusate, cosa significa è necessario? È ovvio che non è necessario, ma lo diventa nella misura in cui un artista sente il bisogno di esprimersi rispetto ad una questione.
1: Eh beh, questo però...
14: Corri.
1: Questo però dà origine a tutta una serie di, come dire, pensieri, no? Allora l'artista è libero di scegliere se per lui è necessario o meno intervenire, ma tanto comunque ci sarà qualcuno che non sarà d'accordo perché è intervenuto, qualcuno che non sarà d'accordo perché non è intervenuto. Quindi, cioè, siamo punto a capo.
0: Certo.
1: No?
15: Ma scusate, secondo me non è una questione di deve farlo o non deve farlo, eccetera. La questione è può farlo? Sì. E si è guadagnato il diritto di stare su un palco, potrà dire la sua. Poi se a qualcuno dà fastidio, poi certo non è che uno va sul palco a dire viva la pedofilia o cose così, che allora giustamente va mazziato. Ma se dice la sua su un tema politico di attualità, può farlo, non deve, ma può.
0: Sai perché la domanda contiene un dovere? Perché nel momento in cui poi non viene presa una posizione, in quel caso l'artista gli viene puntato il dito, dice perché non la prendi?
1: Perché quello che è successo
0: non è più un può farlo, perché se non lo fa la maggior parte di noi, mi ci metto in mezzo, punta il dito, dice perché non lo stai facendo?
1: Esatto, quello che è successo a Ed Sheeran, che fondamentalmente la cosa che ha fatto è stato non prendere posizione, cioè perché poi non è che lui ha preso una posizione pro
0: no,
1: o contro.
0: Lui non l'ha presa,
1: lui non ha preso una posizione,
0: è rimasto neutrale,
1: rimanendo neutrale comunque si sono scatenate mille polemiche per ragioni più o meno legittime, poi ognuno faccia la sua riflessione, quindi è anche questo, cioè già solo non prendendo una posizione si è scatenato l'inferno.
0: Che poi attenzione, lui avrebbe anche potuto semplicemente prendere una posizione. Prendiamo lui d'esempio perché abbiamo preso lui d'esempio, ma non è che stiamo parlando solo esclusivamente di lui, nel dire io trovo sbagliato che venga escluso Macklemore.
14: Esatto.
0: E poteva non prendere una posizione sul resto.
1: Certo, okay. sì, però sai, poi
0: resta comunque un po' paraculo, ma insomma è una cosa che poteva fare.
1: Lì resta comunque il fatto che poi ci sono delle dinamiche lavorative di mezzo che è inutile che non guardiamo. Probabilmente chi c'è dietro a organizzare i concerti ha imposto la sua visione e lì, cioè, io non mi sento di andare contro, cioè, attenzione, non giudico Ed Sheeran da questo punto di vista, perché poi secondo me in certe situazioni ti ci devi trovare, cioè dall'esterno siamo tutti bravissimi a dire ah, ma tu hai sbagliato sempre, e tutto quanto, certo. Quando però ci sono in ballo milioni di dollari, secondo me bisogna trovarsi dentro, ecco, per capire effettivamente quello che è successo. Ho questa impressione, senza ingiurie, senza, non sto dando ragione a nessuno, questo è.
3: Se posso citare un po' di storia, Dante metteva nell'antinferno gli ignavi, quelli che non avevano fatto una scelta nella loro vita politica, e diceva che loro non erano degni nemmeno di essere nella bocca del diavolo.
1: Ok, ci sta.
3: Anche questa è opinabile.
1: Sì, ma è il bello è questo, che c'è una presa di posizione e ci sono più pareri. Abbiamo altri...
0: Ascoltiamoci un paio di messaggi.
5: Assolutamente sì. Un artista deve esporsi politicamente, ogni gesto è politico, ogni gesto che facciamo, e ha una responsabilità verso il mondo e verso il pubblico che gli sta davanti, quindi assolutamente sì.
0: Buona. Perché poi vedi, ci sono tanti pareri contrastanti, ad esempio c'è Adri che dice sì, nel senso secondo lei deve farlo, ma non ad un concerto. E dice, io pago per vedermi una roba che è musicale e voglio sentire musica.
9: Però
0: se l'artista
9: che...
0: vuole dire la sua, lo faccia con le interviste. Però gli si potrebbe dire, è vero, però tu stai seguendo l'artista. E se l'artista è anche quello, non so.
9: Sì, ma poi, cioè, non capisco nemmeno che fastidio ti dà comunque se l'artista esprime una sua idea. Cioè, nel senso, ok, sei lì per la musica, non penso che quella frase... ti rovini il concerto.
0: No, cioè,
1: però dipende anche dalla frase, cioè dipende anche da quanto dura quella frase. Io ho visto Bruce Springsteen quest'anno ed è stato più un comizio politico che un concerto. Mm-hmm. E attenzione, io ho amato quella cosa lì. Posso capire che qualcuno davanti a una roba del genere dica, oh, dai, cioè.
0: 366-663-4466, resta il numero, l'argomento è più che chiaro. Intanto, Welsh Fly Arm si chiama Legendary.

0: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
1: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
2: Repower. Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen, perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Radio Freccia.
4: 13:36 minuti, è venerdì, è il 18 di settembre, nelle Good Vibrations il momento polemica con Double M, Wally, Justin e Gigi Cutri. Si parla, la domanda è netta: l'artista ha un obbligo educativo nei confronti di chi confronti di tutte le persone a cui si rivolge? Ha obbligo di prendere posizione davanti ai temi importanti del sociale, della politica? Non abbiamo una risposta, ognuno la pensa come vuole, però stiamo ascoltando un po' di pareri che arrivano.
5: Anche perché credo che questa storia si riversi anche nel contesto musicale, cioè nel senso che se qualcuno canta di qualcosa, in quel caso sta
4: denunciando, certo.
5: Sta istruendo e sta denunciando
4: e
5: qualcosa.
4: Sta prendendo posizione.
5: E lo sappiamo benissimo che nel nostro genere musicale preferito ne hanno cantate veramente di ogni, sia dal punto di vista di denuncia, sia di cose che non è che siano bellissime, no, da fare, certo, no, nella vita, a voglia, cioè ce n'è, cioè, per cui non lo so, è un altro punto. Pensiamo.
6: Buongiorno, sono Vito da Matera. Secondo me gli artisti devono fare gli artisti, basta, non dovrebbero cercare di influenzare secondo il loro pensiero, perché a parte che potrebbero risultare pure antipatici, perché cioè, una persona vuole ascoltare musica, non vuole ascoltare una polemica.
4: Sì, virgola, dipende. Cioè, dipende, siamo sicuri che tutte le persone vogliono ascoltare solo musica e non una denuncia in musica? È che al mondo siamo tanti, Cioè, e ognuno ha, e ci sono tante visioni che sono tutte legittime. Cioè, finché tu non fai del male all'altro, ogni visione è legittima. Cioè,
7: io lancio un secondo un'altra domanda, ma perché i messaggi che stanno arrivando sono più o meno tutti uguali a quelli che abbiamo sentito fino adesso. Però io, Ed Sheeran, no? Il titolare dello stadio in cui devo fare il concerto, mi dice: guarda, il tuo artista di apertura io non lo voglio. Io, Ed Sheeran, ho un potere di poter dire: ma sai che c'è? Allora, visto che tu escludi per opinioni che vanno al di fuori della musica, io il concerto nel tuo stadio non lo faccio, lo recupero da un'altra parte. Così, secondo me, sei rimasto anche abbastanza neutrale, perché lì vai proprio a intaccare l'arte. Cioè, perché tu me lo escludi a prescindere? Cioè, secondo me è quello che lui avrebbe potuto fare.
4: Ma Ed Sheeran ha veramente tutto questo potere? O chi è dietro Ed Sheeran ha il potere?
7: Ma se io sto... Ed Sheeran gli piglia male alle corde vocali, non può cantare, il concerto si recupera o si annulla?
4: Sì, però si recupera nella stessa location
7: o allora al massimo, lo annullo.
4: Se si annulla, sì, no, ma
7: rimborso, cioè, i biglietti.
4: Attenzione, non sto mettendo in dubbio, mi viene solo il dubbio del chi è che decide veramente, cioè l'artista fino a che punto decide. Questo è il dubbio,
7: certo,
4: che
7: questo non lo sapremo mai in questi casi.
5: C'è sempre poi di mezzo il discorso da considerare che si faceva prima, ci sono di mezzo un sacco di soldi,
7: certo.
5: E sappiamo molto bene che quando ci sono di mezzo i soldi si fanno le peggio porcate e si può puntare il dito quanto si vuole, possiamo essere buoni d'animo e i più buoni del mondo, ma quando ci sono di mezzo i soldi si fanno le porcate.
4: E quando ti riguarda da vicino questa cosa, secondo me anche il più puro di spirito, non ti dico che diventi Satana, ma in qualche modo ci pensi. Cioè, credo che sia inevitabile, è uno dei risvolti negativi forse di quel lavoro lì, no?
7: Ah beh, okay.
8: A volte non schierarsi non è per forza per i soldi, ma è perché una persona non si sente preparata in quell'argomento. L'hai detto tu a inizio puntata, sì. Noi non parliamo di politica, di queste vicende perché non siamo preparati.
4: Esattamente, esattamente.
7: Sì, che poi ci sono, cioè, ognuno di noi ha la nostra opinione, solo che non è la sede in cui...
4: Anche perché, cioè, si parla spesso di libertà, per dare origine a un dibattito vero bisogna avere uno che la pensa in modo A, uno che la pensa in modo B, uno che la pensa in modo C, perché sennò non è un dibattito, è una sorta di comizio che tu fai sparando solo la tua idea. E anche questo, se vuoi, è un po' una distorsione di libertà, no? Se ci state a pensare.
8: Beh, tu vieni a sentir cantare me, vieni al mio comizio, certo. Io ti dico la mia idea, poi domani, certo, andrai a sentire l'idea di un altro.
4: Perfetto, sì,
8: e
4: sì, sì.
8: Ti farai. Certo, se poi c'è il confronto, anche se però in Italia i confronti finiscono quasi sempre a botte.
5: Sono tanti i messaggi che arrivano anche scritti, leggendo, di coloro che dicono, si trovano d'accordo col messaggio ascoltatrice precedente che dice: se vado a concerto voglio sentire la musica. Cioè, quindi sono in tanti che dicono questa roba qua. Poi c'è anche un altro punto di vista che dice: allo stesso tempo non apprezzo chi abbia iniziato a dire, in questo caso Free Palestine, ma non è questo l'argomento, stiamo ragionando per assurdo, potrebbe essere caduto qualsiasi cosa, sul palco molto tempo dopo, quando è stato pubblicamente accettato come tema ed è diventato quasi uno slogan, no? Come se fosse di moda, cioè se non lo fai allora ti prendi la shitstorm, oppure se non lo fai non sei in mezzo.
7: Sì, perché c'è anche quel tema lì, cioè quanti, certo, lo dicono perché veramente sono d'accordo, o quanti,
5: o
7: lo dicono perché non
5: per
7: vogliono essere
5: vedere,
7: attaccati,
5: certo. Assolutamente, assolutamente, questo è un punto di vista interessante.
4: Sono tante cose che si mettono insieme, ho scelto un argomento bello denso.

0: I Put a Spell on You. Questi sono i Creedence Clearwater Revival nel vivo del momento polemica. Abbiamo ancora un quarto d'ora, diciamo qualche minuto per parlare. Secondo me posso dire la mia.
1: Vai.
0: A me piacerebbe che il musicista, in quanto tale, si esprimesse con la musica. Cioè, Bob Dylan ha sempre rotto i coglioni.
1: Sì.
0: L'ha sempre fatto con la musica e poi anche fuori, perché lui è fatto così. Però quello che mi viene da pensare a me, cioè, se tu hai a cuore un argomento, che sia attuale o meno, poco importa, hai un'arte, hai il dono, la capacità, hai imparato, il talento, quello che vuoi, di poterti esprimere in quel modo, cioè quindi di fare musica, e poi può piacere o non piacere, non è questo il punto, però è un sistema per comunicare. E dico, cazzo, cioè, comunicalo in quel modo. Se è una roba che ti sta tanto a cuore, e mi leggo anche al messaggio di prima che diceva è diventata anche un po' una moda, no? Lo dici e basta. Scrivi una canzone su quella roba lì. Cioè, fammelo capire scrivendo una poesia, perché comunque sei un musicista, sarai anche capace di scrivere poesie, scrivi canzoni. Cioè,
2: in tanti l'hanno anche fatto.
0: Voglia. No, certo, assolutamente. Cioè, quella è una cosa che io apprezzo tantissimo. Tutto il resto ci sta, non ci sta, l'abbiamo detto, uno si può esprimere o meno, però ripeto, il tuo linguaggio, il tuo modo di comunicare è quello, quindi è fare musica, scrivici una canzone. Scrivici una canzone.
1: A me la cosa che fa più paura di tutto questo, per quanto anch'io nel mio mondo ideale vorrei un artista che prende una posizione in maniera anche argomentata, no? Perché se tu hai una tesi ma non l'argomenti, fondamentalmente si parla di aria. La cosa che mi fa più paura quando sento questo tipo di polemiche è la voglia di delegare, capito, da parte di noi che siamo il pubblico, l'educazione o comunque la sensibilizzazione agli artisti. Quando invece è come se io andassi dal mio macellaio a dire, siccome tu vedi tante persone tutti i giorni, allora fai passare questo messaggio, perché tanto hai comunque modo di avere a che fare con altre persone. A me sta roba qua fa paura. Poi sono io il primo che attraverso questo microfono cerca sempre di sdrammatizzare, fare e disfare, però mi fa un po' paura. Sì, è bello che un artista prenda posizione, dall'altro lato però aspettarsi che tutto passi attraverso un artista mi lascia un po' perplesso.
0: C'è questo bel messaggio scritto, poi ne ascoltiamo qualcuno, Giulia, che riassume un pochino forse quello, quantomeno sicuramente il mio pensiero in buona parte. Gli artisti possono spostare l'opinione pubblica, dice, ma non è assolutamente detto che abbiano un'autorevolezza morale, spesso è vero il contrario, quindi credo che sia meglio che evitino di fare esternazioni, insomma, su qualsiasi cosa. Bruce Springsteen, l'autorevolezza se l'è guadagnata sul campo, con testi importanti, così come U2 e tanti altri, e non serve che qualcuno gli dia una patente, che è quello che dicevamo prima, cioè l'hanno fatto anche e soprattutto attraverso le canzoni, quindi poi è chiaro che forse, ecco, al contrario da loro te lo aspetti, cioè è una roba che ti aspetti, sarebbe strano se Springsteen, esatto, non si esprimesse su una roba del genere,
1: esatto,
0: e allora forse lì lo condanni, dici, cazzo, l'hai fatto per 30 anni nelle tue canzoni e mo che succede sta roba non dici niente.
3: Ma una domanda, quindi un artista che nelle sue canzoni non parla di tutto ciò ma parla di robe leggere, che ne so, i fiori, il cielo,

0: vale meno?
1: Tu hai mai sentito? No, ma tu hai mai sentito una polemica su Ariana Grande, con tutto il rispetto per l'artista, che non si esprime nell'ambito della guerra? No, perché fondamentalmente non è il suo, capito? Quindi, attenzione, non stiamo dicendo che sia giusto o sbagliato, però è chiaro che ci sono degli artisti che sono molto più dentro quella cosa lì. Springsteen su tutti.
2: Però in questo caso anche Macklemore, perché anche lui ha sempre fatto robe politiche, cioè io l'ho conosciuto ad esempio con la canzone sui diritti LGBT,
3: certo,
2: eccetera.
3: Ma assolutamente sì. Ed Sheeran?
2: No, non credo.
1: No, è proprio no, cioè perché
3: è questo il discorso.
1: Io, per fare un esempio, in Italia c'era stata la polemica con Lucio Battisti anni e anni fa, che nel momento in cui c'era il cantautorato impegnato, lui parlava d'amore, e Lucio Battisti non solo venne messo un po' da parte, ma a un certo punto fu anche accusato di appartenenze politiche all'estrema destra, perché non perché si fosse dichiarato di estrema destra, ma perché non aveva preso posizione.
0: Si nascondeva, pensavano.
1: Secondo la gente si nascondeva dietro a un... Quindi, cioè, la posizione dell'artista, per quanto comunque di lusso, è un... ma è sempre un po' scomoda, perché tanto vabbè, fai, certo, non fai, comunque sbagli.
3: E qualcuno direbbe, cioè, vabbè, però l'hai scelto tu di farlo.
1: Certo, certo, su questo, certo.
3: Dai, ascoltiamo qualche messaggio.
4: A me quello che dispiace, onestamente, è che indipendentemente da come la si pensi, che, viva Dio, la pluralità del pensiero e la libertà del pensiero, ognuno la pensi come vuole, però quello che si è perso è proprio la capacità di potersi confrontare. Adesso c'è questa continua estremizzazione dei pensieri e delle opinioni e non c'è proprio più la possibilità di farle convivere. E questo veramente mi rattrista. Ciao da Giuseppe da Reggio Emilia.
3: Vabbè, guarda Giuseppe, abbiamo fatto due domande, dopo 5 minuti sono arrivati 40 messaggi che dice voi avete detto che...
1: Di insulti. Esatto, anche quelli sono.
3: Significa che non sapete manco più ascoltare. Vai.
5: Il discorso è sempre quello. L'artista deve piacerti per quello che fa, per il suo lavoro, per la musica, per quello che ti trasmette. Poi, se la pensa in modo diverso da te, ti può stare antipatica, diciamo, la sua idea, ok, però se la sua musica ti piace, non ha senso che tu voglia boicottarlo. Stesso discorso, gli altri artisti che non vogliono più collaborare con lui, mi fanno capire che questi artisti non vogliono far piacere alla gente per la loro musica, ma per la persona che sono. Allora smetti di fare musica a questo punto e inizia a far politica.
1: Anzi, guarda, da un assist questo messaggio. Paradossalmente, forse Ed Sheeran ha preso la posizione più scomoda. Perché se avesse voluto avere una grande risonanza positiva nei confronti delle persone, avrebbe detto, no, voi mi boicottate, allora io... Cioè, parlando proprio di business, quello col pelo sullo stomaco, intendo quello. Invece ha preso una posizione più... fermo restando che secondo me non l'ha presa lui questa posizione, ma l'avrà presa chi c'è dietro, tutto il management e tutto quanto. Però, volendola vedere anche da un altro lato, potrebbe essere anche così,
2: Beh, io ad esempio odio Thom Yorke come persona, lo detesto, però io non riesco a non ascoltare i Radiohead. Cioè, vedi? Per me è la musica più bella del mondo, non ce la faccio.
1: Prima c'era un messaggio, non so se l'hai letto, una fan di Vasco Rossi che diceva amavo Vasco Rossi, da quando ha cominciato a fare le battute sui non vaccinati non lo ascolto più come prima. Cioè, capito? Perché poi ognuno ha la sua visione.
3: Ci è caduto l'artista.

0: Red Hot Chili Peppers con Tell Me Baby su Radio Freccia. Nel momento polemica delle Good Vibrations siamo in chiusura.
1: Ah, sì. Mm. Abbiamo provato ad essere seri per una volta, non lo faremo mai più. No, a parte gli scherzi, è che non abbiamo mai abbastanza tempo. Cioè, abbiamo provato a chiacchierare anche di questo. Poi, come sapete, la radio purtroppo e per fortuna ci costringe ad avere dei tempi, per cui arriva la musica che bussa,
0: e
1: quella, quella che ci piace, e quindi dobbiamo...
0: Facciamo il passo indietro.
1: Però è stato bello, e ci teniamo a dire, perché sono arrivati tanti messaggi che non vi abbiamo fatto sentire.
2: Tantissimi.
1: E noi diciamo il cazzo che ci pare.
0: Ecco, sì, certo.
1: Siamo liberi di dire quello che vogliamo, perché la radio è libera, come noi e come voi soprattutto. Per cui...
0: E poi sì, bisognerebbe fare un po' tesoro del messaggio di quel ragazzo che diceva che il confronto, no, diventa poi il punto di crescita massimo, perché se uno parte dall'idea che no, ho ragione io, non voglio ascoltare nessuno, diventa difficile.
1: Va bene, seppur breve, è stato intenso come sempre. Grazie a chi ha partecipato, grazie Gigi Cutri, grazie Giulia.
2: A
1: ci
2: voi.
1: Sentiamo domani, per quanto riguarda noi, stesso posto, stessa ora. E ci sentiamo invece venerdì prossimo per un nuovo momento polemica.
0: Yes. Va bene, noi ci si sente domani, come hai detto tu, tra poco Ambra che vi porterà con sé fino alle 17.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 14, state ascoltando Radio Freccia, nel caso in cui ve lo foste dimenticato, e da quest'ora fino alle 17 ci sono io, Ambra Marie, con Electric Ladyland. Quindi, come vi dico spesso e volentieri, follow the White Rabbit, seguite il vostro bianconiglio, entrate nel labirinto della sua mente dal venerdì fino alla domenica. E soprattutto fatevi sentire. 366-663-4466 è il numero che vi serve per partecipare, come vi dico spesso, in maniera pertinente magari agli argomenti di cui trattiamo, o anche in maniera completamente decontestualizzata. Io apprezzo quando uno arriva all'interno dei discorsi e proprio dice tutt'altro. Sarà che sono abituata da una vita a fare dei discorsi nonsense con mio padre, quindi ecco, vi accetto comunque. Intanto arriva Beck. Questa è Sex Laws su Radio Freccia.

E questo era back all'interno di Electric Ladyland con la vostra Ambra Marie fino alle 17. Cambio della guardia, lo sapete che il venerdì è così. Sentite un'altra voce. Non solo la sentite, ma anche vedete un'altra presenza in radiovisione al 258 del digitale terrestre oppure al 738 di Sky, perché Radio Freccia non la potete solo ascoltare, ma la potete addirittura guardare. Non tanto per noi speaker, che lo so, siamo incredibilmente belli, ma non tanto per quello, ma proprio perché potete vedervi i videoclip, i live. Quindi accendete Radio Freccia. Io proverò ad accendere voi con gli argomenti di quest'oggi. Ci sarà un On This Day alle 14.50, ci sarà il Tgigi alle 15.50, poi Band on the Run sempre aperto, musicisti all'ascolto. Se avete bisogno della sottoscritta, sono qua.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 14:12 con Ambra Marie. Giustamente vi ho consigliato di accendere la radiovisione, radiovisione che vi fa cogliere dettagli importanti, perché al 366-63-4466 mi chiedete se la maglietta l'ho rubata a mio marito, perché oggi indosso una maglietta dei Fontaines DC, è risaputo che ci sia questa relazione con mia e di Grian Chatten. Sì, non gliel'ho dovuta rubare, semplicemente condividiamo il guardarobe, quindi ho preso la maglia della sua band. A proposito di cose nonsense, vi ho detto tranquillamente di farvi sentire anche in maniera decontestualizzata, e Annalisa lo fa, mi dice: a proposito di nonsense, vorrei capire perché il mio gattone adora farsi portare sulla mia spalla come un pappagallo. Non ho risposte, a parte il fatto che i gatti sono completamente matti. Io ne ho una marea e ognuno ha la sua personalità ed è meravigliosa sta cosa.

E questi erano i Jethro Tull all'interno di Electric Ladyland. Stavo parlando della follia dei gatti e di altre cose decontestualizzate, ma vediamo in qualche modo di così inserirci un po' nel flusso della diretta. Mi sto prendendo questo lusso da qualche settimana, quando arrivo il venerdì, di lanciare la rubrica Lanciala Tu, ovvero quel momento in cui voi vi trasformate in dei DJ. Quindi tra poco sulle nostre frequenze passeremo Living on a Prayer dei Bon Jovi. Se vi servono delle info, brano che usciva nel 1986, contenuto nel disco Slippery When Wet, che è il terzo album della band. Ma la cosa bella è quando voi inventate le storie. Quindi 366-663-4466, è arrivato il momento di Lanciala Tu, ovvero siete voi a diventare i DJ di Radio Freccia, sia mai che magari vi prendono al mio posto. Però è così, il venerdì arrivo qua un attimo, poi lavoro anch'io, ma intanto fatelo voi al posto mio.

0: essere il gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: 99, Puma, microtasso.
2: Tutto ok?
1: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
3: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
4: Ciao Alex.
3: Kimi, ma sono io su questo poster?
4: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
3: Per vederci le partite insieme.
4: Magari, però non ho ancora il wifi.
3: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
4: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito?
3: Sono appena stato sorpassato.
5: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
6: Radio Freccia.
7: Le 14:27 con Ambra Marie, che il venerdì, insomma, è un po'. Per me il venerdì è un po' come il vostro lunedì. Quindi con calma arrivo a lavoro, ma devo un attimino ambientarmi. Allora, uno che cosa si inventa pur di non lavorare? Si inventa Lanciala Tu, ovvero il momento in cui voi vi trasformate in un DJ di Radio Freccia. Vediamo, perché magari c'è spazio per qualcuno qua, chi può dirlo? Chi c'è?
8: Sfrecciati, dopo questa settimana di duro lavoro, è ora di ricaricarci con la fantastica Living on a Prayer di Bon Jovi. Mi raccomando, carichi per questo weekend, questo è solo l'inizio.
7: Di cosa? Però vabbè, va bene.
9: Bentornati a Radio Freccia, qui il Push che vi lancia questo brano dei Bon Jovi, anno 1986, l'anno della mia nascita, tra le altre cose, ma sicuramente non così importante come Living on a Prayer dei Bon Jovi, qui su Radio Freccia.

0: Ah, e già che ci siete ve la faccio anche disannunciare, perché almeno fate tutto voi, io vi ascolto e basta.
1: Era il 1986, non c'erano problemi, il mio pensiero più ansioso era come truccare il termometro la mattina e Video Music, sì, Video Music dava questa roba qui.
0: Sì, era Living on a Prayer, Bon Jovi. Peccato non me l'abbiate presentato dicendo John Bovi, perché questa è una cosa che mi piace sempre ricordare a volte, ovvero uno dei tatuaggi più brutti nella storia del rock di questo personaggio che si è tatuato John Bovi, pensando di aver scritto correttamente il nome del suo artista preferito e invece no. Quindi ci siamo ascoltati John Bovi su Radio Freccia. E intanto arriva anche Noel Gallagher. Poi se volete condurre tutta la puntata, insomma, me lo dite che io vi mando la scaletta e la facciamo insieme. Questa è The Death of You and Me.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: Le 14:39, vedi, voi date una mano a me e poi io comunque in qualche modo, dai, vi do una mano a voi, o meglio, adesso arriva l'On This Day dove vi dimostro che comunque il mio lavoro quest'oggi l'ho fatto. Vi do le anticipazioni, 18 settembre, in realtà è una data piuttosto intensa e triste per il mondo del rock, c'è chi lo saprà già perché ha questo 18 settembre stampato in memoria, chi invece magari lo scoprirà.

Adesso, oggi è una data che tendenzialmente non ci si dimentica nel mondo del rock, perché nel 1970 ci lasciava Jimi Hendrix in circostanze mai del tutto chiarite, quindi lo ricorderemo alla fine dell'ora come in ogni On This Day. C'è anche una chicca da ascoltare, quindi ripeto, qualcosa l'ho fatto anch'io quest'oggi, sono preparata.

Come mi è sempre romantico il Bryan Adams. Bryan Adams, che ci siamo ascoltati anche in diretta dalla nostra app ufficiale RTL 102.5 Play, che è l'app che vi permette di continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque vogliate. Qua trovate tutti i nostri programmi, ci sono le interviste, ci sono le ultime notizie. Insomma, se vi siete persi qualcosa, non preoccupatevi, perché la nostra app racchiude tutto, così come anche il nostro sito www.radiofreccia.it. Vi stavo dando le anticipazioni sull'On This Day. Quest'oggi ricorderemo Jimi Hendrix, che ci lasciava il 18 settembre del 1970. Se avete ricordi legati a questo artista, fatemeli sapere, raccontatemeli al 366-6634-466. Accadeva anche un'altra cosa il 18 settembre, nel 1952 nasceva Didi Ramone, bassista dei Ramones, che chiaramente ricordiamo. Intanto arrivano gli Alabama Shakes, questa è Hold On su Radio Freccia.

You got to hold on. You got to hold on. You got to.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 14:56 con Ambra Mari. Se sono libero è perché sono sempre in fuga. Questa è una frase di Jimi Hendrix che ci fornisce, come dire, istantaneamente una fotografia.

la sua anima, ovvero l'anima di questo girovago selvaggio che voleva che la sua vita fosse fatta di tutto fuorché di monotonia, di schemi, di regole. E proprio questo suo modo di mordere la vita sarà anche lo specchio del suo modo di suonare la chitarra, perché con la sua chitarra aveva quasi un rapporto carnale, era un'estensione del suo corpo, l'amava, ci faceva l'amore quando ci suonava, la suonava coi denti, la bruciava. E si racconta che dopo il famoso concerto al Monterey Pop, dove Jimi Hendrix ha dato fuoco alla sua chitarra, si racconta che un Rodi ha raccolto i pezzi di questa chitarra e poi li ha dati a Frank Zappa, che poi ha ricostruito una nuova chitarra da queste ceneri. Non si sa se sia leggenda o realtà, ma insomma sono quelle cose sempre belle da raccontare, non si sanno se sono vere o no. Quello che si sa per certo è che Jimi Hendrix spremeva amplificatori ed effetti come nessuno aveva mai fatto, ha inventato dei suoni che poi sono diventati riferimenti per qualsiasi musicista. Un extraterrestre a Londra, così diversi musicisti lo avevano definito quando ero arrivato nella capitale, e in poco tempo si era sparsa la voce della sua genialità. Artisti come Eric Clapton o Jeff Beck correvano ai suoi concerti per cercare di capire i suoi segreti, tant'è che Jimi Hendrix aveva detto: sono stato imitato talmente bene che ho sentito gente copiare i miei errori. Quindi insomma direi che questo rende l'idea di quanto sia stato incredibile. Quindi seguite il vostro bianconiglio quest'oggi, perché stiamo alimentando la fiamma più luminosa del rock. Il 18 settembre quest'oggi nel 1970 purtroppo ci lasciava Jimi Hendrix, che è stato trovato morto al Samarkand Hotel di Londra in circostanze mai chiarite. Ma insomma, al di là di cercare queste risposte che ci interessano fino a un certo punto, io direi che la cosa che dobbiamo continuare a fare è tramandare la musica di Jimi Hendrix e il suo genio, e noi su Radio Freccia lo facciamo all'interno dell'On This Day. Questa è una chicca che io mi godrei ad occhi chiusi, Drifting su Radio Freccia.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 15 all'interno di Electric Ladyland con voi Ambra Marie fino alle 17. Ci siamo ascoltati appunto quella poesia di Drifting, ma ne parliamo tra poco, perché prima io invece vi devo ricordare che Lynyrd Skynyrd tornano in Italia il 5 luglio del 2027 al Parco della Musica di Milano e il 6 luglio 2027 alla Cave Auditorium a Roma. Quindi cosa state aspettando? Andate subito su Viva Ticket per acquistare il vostro biglietto. Radio Freccia è la radio ufficiale Lei Lynyrd Skynyrd, quindi insomma iniziamo l'ora con buone notizie. L'abbiamo finita con un gran pezzo perché stavamo ricordando Jimi Hendrix, ma continuiamo a farlo tra poco.

E giustamente ci siamo goduti questa Freebird, Lynyrd Skynyrd, su Radio Freccia, appunto Radio Freccia, radio partner di Lynyrd Skynyrd. Noi stavamo parlando però di Jimi Hendrix. Vi ricordo una cosa che anch'io mi ero un po' persa, perché qualche anno fa è uscito All By My Side, questo film sulla vita di Jimi Hendrix, regista, diretto da John Ridley, che è il regista di 12 anni schiavo. Jimi è interpretato dal cantante degli Outkast. Probabilmente è passato in sordina perché la critica l'ha abbastanza stroncato, anche perché la famiglia di Hendrix non aveva dato i diritti sulla musica, quindi è un biopic ma senza la musica del personaggio, quindi probabilmente è un po' difficile da digerire, però comunque se ve lo volete recuperare, si intitola All By My Side.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 15:18 con Ambra Marie. Si stava parlando di Jimi Hendrix nel nostro On This Day. Una cosa che magari non sapete è che il mondo non ha potuto assistere all'esibizione di un supergruppo formato da Jimi Hendrix, Paul McCartney e Miles Davis. Davvero per un pelo, perché insomma ve la spiego meglio. Nella collezione variegata dell'Hard Rock Café c'è questo telegramma inviato alla Apple Records, la casa discografica dei Beatles, con la seguente dicitura: registriamo un LP insieme questo weekend a New York, stop, che ne dici di venire a suonare il basso, stop, chiama Alvin Douglas al numero eccetera eccetera, stop, firmato Jimi Hendrix e Miles Davis, che invitavano Paul McCartney a suonare con loro. Tra poco vi dico perché non si è combinato nulla, è un gran peccato.

I Got a Woman, Ray Charles su Radio Freccia, quando io invece in realtà vi stavo raccontando di questo telegramma di Jimi Hendrix e Miles Davis che invitavano Paul McCartney a suonare con loro in una jam che voleva trasformarsi in un disco vero e proprio. Ha risposto un collaboratore dei Beatles spiegando che McCartney si trovava in vacanza in Scozia e non avrebbe potuto raggiungerli a New York nella data richiesta. Sulla possibilità di un disco insieme di Miles Davis e Jimi Hendrix si è scritto, fantasticato molto, l'amicizia tra i due era nota, poi non se n'è mai fatto nulla per incompatibilità di orari, si racconta, sembra anche per un compenso troppo basso per Miles Davis, insomma. Comunque, dato che si parla di supergruppi mancati, al 366-6634466 vorrei sapere un po' la vostra formazione ideale di una band. Create un po' la vostra fantaband, il fantagruppo, quindi prendete musicisti a destra, a sinistra, vivi, morti, insomma fate un po' quello che volete e create la vostra fantaband e mandatemela al 366-6634466.

0: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su siscom.eu.
3: Radio Freccia.
4: Le 15.30 all'interno di Electric Ladyland, vi sto facendo giocare, siete un po' bimbi e ogni tanto trovo dei modi per farvi giocare e tenervi tranquilli, ovvero con la Fanta Band. Create la vostra Fanta Band, ho detto non ci sono regole, quindi vivi, morti, fate un po' tutto quello che volete e ditemi. Sentiamo chi c'è.
5: Ciao Frecce, Giuseppe da Mister Bianco e
4: ciao.
5: Allora,
4: dimmi.
5: Come fan sfegatato dei Ramones metterei Johnny Ramone alla chitarra ritmica, Angus Young alla chitarra solista,
4: sì.
5: Joey Ramone alla voce, al basso metterei Jaco Pastorius,
4: okay.
5: Alla batteria senza dubbio John Bonambo, alle tastiere John Lord, grazie.
4: Dei nomi così,

0: I got you, I feel good, James Brown su Radio Freccia, ma torniamo alle vostre Fanta Band. Sentiamo chi c'è.
1: Ciao Ambra Marie, senti cosa ti propongo e dimmi cosa ne pensi.
0: Dimmi.
1: Alla voce Michael Kiske.
0: E?
1: Alle chitarre Glenn Tipton
0: e
1: Tommy Iommi.
0: Così, ok.
1: Basso e voce anche lui Lemmy.
0: Ok.
1: E alla batteria Charlie Benante. Direi... Lo Yankee da Sicile, fammi sapere.
0: Beh, direi bella, bella tosta come formazione. Mi piace anche questa di Diego da Verona che dice: voce Kate Bush, lead guitar Mark Knopfler, chitarra ritmica Izzy dei Guns, basso Flea, piano e cori Tori Amos. E poi aggiunge, ovviamente perché c'è un altro ruolo nella formazione della band. Diego scrive: ed io a rollare canne per tutti. No, perché anche questo comunque ha un ruolo importante all'interno di una band, eh? Arrivano i Keane.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 15:42 all'interno di Electric Ladyland, con voi Ambra Marie fino alle 17. Ambra Marie che cerca di distrarvi con le Fanta Band. State creando la vostra band ideale. Devo dire che avete dei gusti proprio così. Mi rimanete umili, mi rimanete sempre molto umili.
2: Allora, la mia band ideale vedrebbe Slash alla chitarra, Gene Simmons al basso, Chad Smith alla batteria.
1: Sì.
2: E Miles Kennedy alla voce,
1: però.
2: E basterebbe chiamarla solo hard rock, o altrimenti li mischiamo e li chiamiamo cosa stiamo facendo. Ognuno suona una cosa che non sa fare.
1: Questa potrebbe essere un'idea. È vero, non vi ho detto di dare anche il nome alla vostra Fanta Band, così aggiungiamo anche questo step. Intanto arrivano i Clash, Brand New Cadillac su Radio Freccia.

0: Brand new Cadillac, questi erano i Clash su Radio Freccia. Stavamo parlando di Fantaband anche in diretta dall'app ufficiale RTL 102.5 Play e appunto stanno arrivando un bel po' di messaggi. Sentiamo.
1: Ciao Super Radio Freccia.
0: Ciao.
1: Secondo me David Gilmour alla chitarra e la voce di Amy Winehouse veniva fuori un singolo bestiale. Ciao a tutti.
0: Grazie.
2: Alla voce Mike Patton, perché può cantare qualsiasi cosa.
0: Sono d'accordo.
2: Alla chitarra ovviamente Jimmy. Alla batteria sì. Danny Carew di Tool. E al basso ci voglio mettere proprio lui, il mitico Gianni Marocco.
0: Grande. Bella, mi piace questa formazione. Mi piace molto. Continuate pure a scrivere al 366-663-4466. Tra poco arriva il TGG, ma insomma lo possiamo sabotare questo TGG. Vorrete mica sentire delle notizie?

0: Radio Freccia.
1: No, vabbè, ma Serena, eh.
2: Ma per una volta, che accade il contrario, scusa.
1: No, io ero qua comunque, quindi stavamo parlando di lavoro.
3: Siamo un po' distratti.
1: E poi parte la sigla, parte la musica e dice, ah, ma siamo noi.
2: Sì, è arrivata la sigla del Rock Time, ho detto, ah, ma... dobbiamo andare in onda, siamo noi. Cioè io sono neopatentato, non so se è presente questa cheat.
1: No, io non colgo mai le tue cheat.
2: Meno male che c'è Gianni Roiatti che invece le coglie, perché tu proprio queste robe non...
1: No, ho tante altre qualità, ma purtroppo questa mi manca.
2: Un gran peccato. Vabbè. Noi stavamo parlando di Fantaband.
1: Ma io sto leggendo...
2: Sono umili i nostri ascoltatori.
1: Vabbè, ma che è sta roba? Origi che scrive, Matthew Bellamy alla voce, Steve Vai alla chitarra, Tony Levine al basso, Tony Banks alle tastiere, Neil Peart alla batteria. Cosa dici? Io dico, chiedi a Gianni Roiatti. Ma secondo me è lui che sta scrivendo.
2: È Gianni che ci sta scrivendo.
1: Sotto falso nome.
2: Sì, sotto menti spogli. Secondo me. La tua Fantaband.
1: Ecco, sentiamo. Sì, non lo so, ci devo ragionare un attimo.
2: Così,
1: dammi un attimino, al prossimo intervento te lo dico. C'è chi scrive Cliff Burton al basso, Scott Ian alla chitarra ritmica, Mustaine alla chitarra solista, Dave Lombardi alla batteria e Chuck Billy alla voce. Vabbè, tutto trash.
2: E anche il nome ha dato alla band, perché ha chiesto di
1: trash dare anche Trash of Titans, bello.
2: Effettivamente.
1: E anche un tipo Clash of Titans, queste citazioni. Ah, qua Gaia addirittura arriva con due bassi. Cioè, Tony Levine e Flea. Vabbè,
2: effettivamente ci sta, perché due chitarre?
1: Anche Brian May e Jimmy Page, che peraltro non è che si pestino i piedi, no?
2: No, neanche un po'. Chissà chi fa l'assolo, come fanno a mettersi d'accordo.
1: Ma anche bello perché ci sono tipo i panchinari, poi c'è la tastiera David Stewart, se non vuole, vabbè, ci prendiamo anche il busta. Comunque...
2: Ma infatti ho detto li lascio giocare, perché so che si divertono i bimbi con queste cose, infatti si stanno divertendo.
1: Vedi?
2: Devo dire, no?
1: Ma è giusto, vedi? Oh, pur di non lavorare fa qualsiasi cosa.
2: Non so più cosa
1: inventarmi.
2: Guarda
1: che sono robe imbarazzante.
2: Non so più cosa inventarmi.
1: Cioè, praticamente fa l'animazione, cioè sei Fiorello.

0: Le 16, le 16 con Ambra Marie e Gianluigi Riccardo che cercheranno di tenervi compagnia per la prossima ora. Stiamo parlando allora, di Fantaband.
1: Allora, non lo so perché non ci ho pensato, però no. Fammi ragionare così in tempo reale. Allora, partiamo.
0: No, dalle... tanto tranquillo, abbiamo tempo.
1: Aspetta. Chitarre.
0: Sì.
1: Io sarò un po', come dire, monotono sul territorio, nel senso, credo Johnny Marr. Okay. No, manco, Manchester. Johnny Marr. E John Squire, Smith, Stone Roses ovviamente. Il basso sono indeciso tra tre che io amo particolarmente, non so, o John Entwistle degli Who o Peter Hook dei Joy Division.
0: Devi decidere, qua non c'è o
1: Bruce Foxton dei Gem.
0: Oh, cioè, ok.
1: E alla batteria Keith Moon.
0: E alla voce?
1: E alla voce Bowie sarebbe scontato, quindi ti dico James Dean Bradfield degli American Street Preachers.

0: Edwin Collins, non lo vuoi la voce?
1: Edwin Collins, beh, comunque Edwin Collins anche la scrittura, veramente, ti facciamo scrivere. Vabbè, già c'è Johnny Marr, quindi sarebbe un po' un doppione. Nel senso
0: vabbè, però avere un paio che sanno scrivere in una band non è male.
1: No, beh, buttalo via.
0: Perché poi bisogna pensare anche a quello, tra l'altro.
1: E chi scrive?
0: Perché dico, va bene, insomma, nella formazione mettere dei manici incredibili, però allo stesso tempo bisogna pensare anche a chi scrive.
1: Ma questo è sempre il grosso dilemma tra quelli che è bella la chitarra piri piri piri e quelli che poi sanno scrivere le canzoni invece di fare le gare con le macchinine.
0: Quindi cioè, è questo un po' il tema. Non so, rifletteteci.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 16:13 all'interno di Electric Ladyland, programma che in qualche modo si impegna per darvi anche delle informazioni utili. Adesso
2: non esageriamo, però comunque se, se volete andare a vedere il concerto degli Europe che festeggiano l'anniversario di The Final Countdown, cosa succede?
1: Non dovete neanche aspettare un attimo, andate subito su RTL 102.5 Play e cliccate sul banner
2: Special in Contest,
1: che è proprio quello che...
2: Sapete
1: come si schiaccia il banner?
2: Sai chi vi schiaccia tantissimo?
1: Sai chi vi schiaccia tantissimo? Bob Dylan.

0: Mr. Tambourine Man.
1: Cosa?
2: Ci sono un sacco di messaggi che io non posso ascoltare perché ho lasciato le cuffie di là, però va bene.
1: Quindi perché dici una roba del genere? No, così per metterci in difficoltà? No. Vuoi far ascoltare qualche messaggio?
2: Però c'ha la cieca, eh?
1: No, questi qua sono selezionati, si possono far ascoltare. Parti da qua sotto. Ma perché?
3: Buongiorno sfrezzati.
1: Ciao.
3: Riccardo da Padova.
1: Ciao Riccardo.
3: Il super gruppo che posso immaginare...
1: Sì.
3: Alla voce Chris Cornell, alla batteria Keith Moon, al basso Marcus Miller e alla chitarra il mitico grandissimo Eddie Van Halen.
2: Allora, non lo so, Marcus Miller e Eddie Van Halen con Keith Moon come si possano prendere, la vedo
1: però
2: un po'...
1: Però è la Fanta Band.
2: No, giusto.
1: Immaginazione,
2: giusto,
1: lasciamola galoppare, no? Non uccidere così i sogni degli altri.
2: No, per carità.

0: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su syscom.eu.
3: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.

0: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo amico?
2: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
3: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
4: Radio Freccia.
5: Posso accendere il microfono? Sì, perché ora sai, sì, dovremmo andare in onda.
2: No, perché se poi la scena è sorpresa potrebbe essere un problema questa
5: allora,
2: cosa qua.
5: Allora, le 16.29, facciamo quello che dobbiamo fare.
2: Non abbiamo ancora dato la notizia.
5: E poi magari, esatto, così, essendo
2: allora,
5: questo il TG.
2: Premesso che non è colpa mia, perché sei tu che hai dirottato questa cosa con la storia delle band.
5: Sì, avevo voglia di boicottare un po' il TG.
2: Ma vabbè, in ogni caso, notizie ne abbiamo.
5: Sì.
2: Abbiamo consigli per gli acquisti. Okay. Perché comunque a noi il venerdì piace sempre. Sì. Questa volta non è roba di dischi, ma roba di bambole.
5: Sì.
2: Perché è uscita la Barbie Lenny Kravitz. Non sto scherzando.
5: No,
2: se andate,
5: purtroppo no.
2: Se andate sul sito di Radio Freccia c'è il Ken Lenny Kravitz. Lenny Kravitz è diventato il secondo Ken Ambassador.
5: Sì.
2: Dopo LeBron James. Ed è stato realizzato in maniera iper precisa, come era ghindato nel suo ultimo tour, ma roba tipo anche i tatuaggi.
5: Gli addominali sono, quelli?
2: Sono anche addominali. Non sappiamo altre parti se corrispondono al vero o meno, però gli addominali, i tatuaggi e i vestiti sono quelli là.

0: Stavamo parlando di bambole.
1: Di bambole?
0: E di pacchi.
1: E di pacchi. Una bambola più un pacco uguale a Lenny Kravitz. Sì, esatto. Perché appunto dicevamo, la Mattel ha prodotto questa bambola di Lenny Kravitz, proprio uguale, precisa al musicista americano. In America ha un costo di $70, quindi tutto sommato abbordabile, ma addirittura cioè, i tatuaggi anche sono uguali, diciamo, su altre parti non sappiamo. Lui ha raccontato che da bambino, insomma, era circondato in famiglia dalle cuginette, c'erano barbe ovunque, quindi non avrebbe mai pensato un giorno di diventare anche lui parte del Barbie Universe.
0: È un po' inquietante, posso dirlo?
1: Vabbè, secondo me la frase la comprerebbe.
0: Può essere.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: Le 16:42. È incredibile come non siamo riusciti praticamente a dirvi nulla delle notizie a parte Lenny Kravitz.
2: Non è vero, perché comunque ne abbiamo altre. Nel caso,
1: okay, allora...
2: abbiamo ad esempio presente le scene, quelle classiche tipo degli artisti pop che portano. Incontrano i fan, a un certo punto si trovano i bambini piazzati in mano,
1: sì,
2: della serie tipo Papa fa la benedizione.
1: Sì, sì.
2: È successa una roba del genere ad Angus Young, perché gli SDC dovevano suonare a Toronto, ma
1: sì,
2: per il maltempo il concerto è stato annullato, e quindi all'interno del pop-up store degli SDC, cosa che normalmente non accade, si è presentato anche Angus Young a firmare autografi. Tra una maglietta, un vinile, un cappellino e magari anche un reggiseno, gli è andato un bambino.
1: Gli hanno fatto autografare il bambino,
2: gli è andato sto neonato, e lui si è trovato così col bambino, l'ha autografato sul vestitino. e quindi cioè, a volte succede, no? Nel senso, cose strane fatte autografare, sì, magari dopo ve ne diciamo un paio.
1: Mio figlio.

0: Stupid Girl. E a proposito,
1: a proposito di Stupid Girl,
0: sì.
1: No, stavo scherzando. A proposito di cose strane autografate. No, ti stavo prendendo.
0: Non l'ho neanche capito.
1: Vedi, perché lei comunque ha una considerazione di se stessa talmente alta.
0: No, stavo dicendo a proposito di Stupid Girl. Stavo parlando di robe stupide. Di robe stupide. Può fare.
1: Fare figli e farle, farle autografare.
0: Far fotografare i figli.
1: Far autografare i figli. Ad esempio, in passato, che ne so, che è successo? Che Ozzy Osbourne ha autografato la sacca per la colostomia di un fan. E invece Kitty Urban si è trovato ad autografare una gamba prostetica, una protesi. Ah. Cioè, gli è arrivata praticamente sul palco. Okay. Lui l'ha autografata e poi l'ha rimandata indietro attraverso la folla.
0: Ah, interessante.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: Le 16:54. Ah. No, siamo arrivati alla fine di questa di quest'ora.
2: Finalmente una notizia al volo.
1: Sì,
2: giusto così, perché
1: sì, no,
2: visto che sennò poi dice che non diamo notizie, mi sembra giusto comunque ristabilire un attimo l'ordine delle cose. E
1: ce ne dici 5 in 2 minuti.
2: Esattamente,
1: vai.
2: Faccio un freestyle.
1: Sì, un freestyle di notizie.
2: No, 5 no, 2 ne abbiamo date, diamo una terza a Brian May. Brian May, che insomma, lui e i suoi ricci ci sono sempre molto simpatici, che per una volta, stranamente, almeno questo è quello che dice lui, ha deciso di fare una mossa che forse accontenterà i fan dei Queen.
1: Sì.
2: Perché ha detto in un'intervista che ha lavorato abbastanza all'ipotesi di uno show virtuale dedicato ai Queen, quindi un po' sulla falsa riga di quello che ormai è proprio lo standard del genere, ovvero quello degli ABBA Voyage.
1: Sì.
2: Quindi per riportare in vita artificialmente i Queen epoca Freddie Mercury, cosa che logicamente, come al solito, insomma, come un po' per i Kiss, se ne è parlato anche di Ozzy, insomma, sono quelle cose che fanno sempre abbastanza discutere. Tendenzialmente i fan, peraltro i fan dei Queen sono dei fan molto sportivi, non vengono sempre prese, insomma, benissimo da questo punto di vista. Stranamente, comunque Brian May, più o meno, insomma, è uno che non voglio dire che segue il soldo, perché

0: Poi magari è brutto, però insomma è uno che fa sempre un po' queste operazioni anche un po' commerciali, no?
1: Sì, ma non è vero, ma non è vero. Vabbè, non vabbè, arriva al dunque.
0: Insomma, a un certo punto ho detto, ma sai che c'è? Forse un po' too much, anche perché c'è insomma intelligenza artificiale coinvolta in maniera massiccia per realizzare questa mia idea. Per il momento forse è meglio di no, perché poi vado a incastrare un po' tutta una serie di discussioni legate ai diritti, all'utilizzo della creatività altrui, tutte insomma le discussioni che avvengono quando si tratta di intelligenza artificiale.
1: Ad oggi, beh.
0: Quindi, ma
1: ci sta.
0: Brian May, che grande sorpresa, ha detto:
1: perché
0: ma ciao, ma magari mi dà di me
1: questa cosa.
0: No, vabbè, perché lui comunque è uno che nei progetti ci si mette molto, va a testa bassa, no? Invece ha detto: ma magari mi dà di me.
1: Giustamente, da questo punto di vista, appunto, dice che l'AI potrebbe togliere lavoro anche ai musicisti. Cioè,
0: Freddie Mercury. Fatto, quindi
1: siamo arrivati alla fine del TGigi, ritornerà lunedì, io invece torno anche domani, ci sentiamo, ciao.
0: Ciao.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk Time.
1: Dalle 17 qualche istante è terra di nessuno.
2: And we're back, ladies and gentlemen.
3: Questo è un giorno come tanti altri. Ah no,
2: è venerdì. E noi, il venerdì, dalle 17 alle 18, amiamo fare rumore. 366-663-4466. You can scream for me. Radiovisione 258 digitale.

738 di Sky in HD. Fabione Macumba Romano in console. Anche oggi un po' di sano e meritato rumore.

Rock is for losers. Ma come dice quel mio santo patrono? Born to lose and live to fucking win, baby. Come on, everybody. It's Friday. Questo è il mixatone di Freccia sul volume.

questo parla come me in certe serate. L'effetto del mixatone sulla gente.

0: is just the rock and roll show. Come on! Cos'è questo casino? Là fuori! Si scapoccia! Molto, molto bene!
1: Knock, knock, baby!
0: Knock, knock, baby! Bussano! Bussano a quest'ora del mattino. Chi sarà mai? Andiamo a vedere! Ma chi è lei? Brambilla Fumagalli?

knocking on the door. Se vi stanno bussando alla porta o alla portiera, è un peccato che i vostri vicini non amino il mixatone, perché i vostri vicini stanno per amare il mixatone. Soprattutto adesso, sul volume. Come on, it's Friday, baby.

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
2: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
3: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 al mese per 18 mesi, anziché 54,90 al mese. Info e condizioni su Sky.it o nei negozi Sky.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Radio Freccia, libera come noi.
7: Come dici? Settimana impegnativa. Vuoi scappare dall'ufficio? Vuoi scappare di casa? Lo so. Che ci vuoi fare? È per questo che esiste il venerdì su Freccia. È il mixatone bellezza. Si fa casino da queste parti. 366-663-4466. And you know it. Le mixiamo fino alle 18.

You're so fake and I'm so real. E tanto ce l'abbiamo tutti. Quella faccia lì, in testa, che ti viene a dire you're so fake, I'm so real. E se non ce l'abbiamo, chissà tanto che siamo noi.

Watch out, protect you.

crede di scappare. Vai Fabione dalla console, fai partire il rock and roll. 366-663-4466. We're in the middle of it, and we rock it!

0: 99, 99, non è possibile.
1: Tesoro, tutto ok?
0: 99, Puma, microtasso.
1: Calmati, ora chiamo qualcuno.
0: 99, Puma.
1: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
0: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
2: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
3: Repower.
4: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
5: Ciao Alex.
4: Kimi, ma sono io su questo poster?
5: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
4: Per vederci le partite insieme.
5: Magari, però non ho ancora il wifi.
4: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
5: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
4: Sono appena stato sorpassato.
6: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
7: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensa, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
8: Radio Freccia. Libera come noi.
9: Normalmente quando si arriva a questo punto è tempo di un momento di raccoglimento.
10: Le mani, fratelli e sorelle, le mani. Calò nel suo regno con molto fracasso. Le teste di legno fan sempre del chiasso.

Musica sincera per gente sincera. Potremmo farci l'insegna. Tipo il paradiso della brugola. O altre cose del genere. Ah, che voglia di rock and roll improvvisa.

È così che va la storia. C'è chi gode forte Wayne e chi non ascolta il mixatone. E che fai? Te ne privi?

io vi conosco. Un po' di raccomandazioni, che possiate fare schifo con dignità o avere una dignità da fare schifo. Ci ritroveremo lunedì. Saluti e ringraziamenti a Fabione Macumba Romano in console, a Diana Consolazzi in redazione. Rebel Yell vi porta dentro a questo weekend, il migliore dei fine settimana. And you!

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia, libera come noi.

0: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
1: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
0: Repower.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Radio Freccia, libera come noi.

0: Renault.
1: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
0: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
2: Benvenuto al Super Pilota Kimi Antonelli.
3: Ciao Alex.
2: Kimi, ma sono io su questo poster?
3: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
2: Per vederci le partite insieme.
3: Magari. Però non ho ancora il wifi.
2: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
3: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
2: Sono appena stato sorpassato.
4: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Radio Freccia, libera come noi.

0: Radio Freccia, libera come noi.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia, libera come noi.

0: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
1: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.327.

0: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Radio Freccia, libera come noi.

0: Renault.
1: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
2: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.

0: essere il gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Radio Freccia, libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia, libera come noi.

And girl, it looks so pretty to me, like it always did.

0: Il rientro? Pieno di stress. La scuola? Il traffico? Il capo? Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
1: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
2: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
3: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
4: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro.

0: 90 al mese per 18 mesi, anziché 54,90 al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
1: Radio Freccia, libera come noi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
1: Hey guys, there is a party tonight. Are you ready? È sempre l'ora del party qui su Radio Freccia. È venerdì sera, il 18 settembre di questo 2026. E sono le 21 in punto, il che significa che siete appena atterrati sull'ultima luna e che siete in compagnia di Titania, se volete, per le prossime 3 ore. E vi do subito una bella notizia, perché i Lynyrd Skynyrd tornano in Italia il 5 luglio del 2027 al Parco della Musica di Milano e il 6 luglio, sempre del 2027, ovviamente, alla Cavea Auditorium a Roma. Quindi cosa state aspettando? Andate subito a prendere i biglietti, anche perché, signori Lynyrd Skynyrd, dai, siete in macchina, avete bisogno di un po' di compagnia e loro sono la colonna sonora giusta, soprattutto quando dovete un po' pensare. E tutto sommato siete fortunati anche ad essere persone semplici, a poter godere delle cose semplici. E io vorrei che mio figlio diventasse un uomo semplice, come questa canzone, proprio dei Lynyrd Skynyrd.

0: Simple Man, Lynyrd Skynyrd, qui su Radio Freccia. C'è chi scrive: tuo figlio, ma mi sono perso qualcosa, sono rimasto indietro come a scuola. No, io di figli non ne ho, andate tranquilli, che però immaginavo, no, un eventuale figlio. Cosa insegna tuo figlio? Io gli farei ascoltare esattamente questa canzone che abbiamo appena finito di ascoltare qui su Freccia. Un saluto lo faccio a voi invece, a Jack e Bianca, a Ciocca, a tutti i suoi clienti, c'è ovviamente la nostra Faustina.
1: Ciao Titania, carissima!
0: Ciao bella!
1: Eccoci qua!
0: Eccola!
1: Ben ritrovata, radiosa serata a te e a tutti gli associati, con un abbraccio immenso dalla Valtellina Faustina. Ciao!
0: Ciao Faustina!
2: Buonasera Titania!
0: Ma ciao!
2: Ma chi siete? Cosa volete? Un gazebo? Un fiorino?
0: Grazie, grazie. Chi l'ha capita, a posto.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 21:14, qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania. Allora, un salutone lo facciamo ancora alla nostra Anto, che ci ha raggiunto qui al 366-663-4466. E poi chi abbiamo?
2: Buonasera a tutti.
1: Ma sono buonasera.
2: Umberto dall'Aveno.
1: Ciao Umberto.
2: Abbraccio.
1: Un forte abbraccio a te.
3: Titania, ehi. Da che età è consigliabile portare i bambini ai concerti? Tipo quasi 3 anni può andar bene?
1: Lei dice di sì, però ha anche fame. E tra le altre cose, a che età è consigliabile? In realtà ce lo puoi portare sempre, però ricordati una cosa importante, ovvero le cuffie da mettergli in testa o nell'orecchio, perché i bambini comunque hanno un udito fragile.

Please, please, please, let me get what I want. I Muse qui su Radio Freccia, i Muse che tra l'altro a breve tornano anche in Italia, ad ottobre se non ricordo male. Quindi insomma ci sarà anche un bel via vai di biglietti pure per loro, ma giusto ieri sono partiti invece i biglietti per gli Oasis. Devo ammettere che non sono ancora andata a vedere qual è stato il risultato della prima tranche. Sicuramente saranno già andati sold out, quelli quantomeno appunto della prima tranche, però c'era un hype talmente forte che io nella mia testa mi sono detta, ma sai cosa, ma io neanche ci provo a prendere i biglietti per gli Oasis. Quindi fatemi sapere intanto se qualcuno di voi magari ci è riuscito invece, cioè siete riusciti a prendere i biglietti per gli Oasis? 366 663 4466.

0: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
1: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
2: Repower.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Radio Freccia. Walk Time.
6: 21 e 27 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania. Allora, ho compiuto un'inesattezza, perché la realtà delle cose è che i biglietti per gli Oasis ancora non sono usciti. Mi stavo giusto informando adesso, perché quella di ieri non era la prima tranche di vendita dei biglietti, ma era la registrazione necessaria per poter tentare di acquistare i biglietti dell'Oasis Live del 2027. Cioè, quindi, se tu non ti registravi, proprio questa possibilità non ce l'avrai mai, no? Però è la prima tranche della registrazione per provarci dopo.

Bak sana her bu sabah, bak sana her.

0: Yellow Submarine. La canzone che ti facevano sentire proprio per eccellenza a scuola, no? Per imparare l'inglese. Andrea, ciao, cosa vuoi dirci tu su questi biglietti per gli Oasis? Questa roba folle, tra l'altro.
1: No, facciamo un discorso serio.
0: Vai.
1: Io sono un fan sfegatato degli Oasis. Uh-huh. Sono andato a vedere Liam, sono andato a vedere Noel. Cioè, sono proprio Liam alla follia.
0: Liam.
1: Però pensare
0: no,
1: che
0: scusa.
1: In due per andare a vedere un concerto devi spendere più di 1.000 euro. Perché
0: sì.
1: Tra l'albergo, muoversi per strada, che ti muovi con la macchina, che ti muovi col treno, con quello che vuoi, i biglietti, mangi, cioè è diventata una follia. In due, se sei da solo magari sono 800, perché non dividi le spese.
0: Eh sì, perché effettivamente insomma diciamo che per una coppia, già solo per una coppia diventa dispendioso andare al concerto degli Oasis.

0: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
1: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Come stai tu? Back it, back it good. San Carlo, back it good. Naturalmente irresistibile.
3: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare.
2: San Carlo Veggie Good.
4: 99, Puma, microtasso.
5: Tutto ok?
4: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
6: Radio Freccia.
7: Sono le 21:41 minuti qui su Radio Freccia. Ultima Luna, siete in compagnia di Titania. Stavamo parlando, snocciolando anche opinioni sul discorso Oasis. C'è Anto che dice: scusatemi, però con il costo dei biglietti si è veramente superato il limite. A me invece fa sorridere un po' quello che è necessario per acquistare questi biglietti, no? Oasis Live 2027. Perché, come vi spiegavo prima, ieri alle 17 si è chiusa la fase di registrazione necessaria per poter tentare di acquistare i biglietti degli Oasis. Ma poi per acquistarli ci sarà un altro momento dove, se non ti sei registrato, non potrai accedere. Well,

Moondance, Van Morrison, anche attraverso la nostra app RTL 102.5 Play. Omar dice: a me sembra un sistema un po' assurdo per prendere un biglietto, però vabbè, non mi piacevano già nel 95, quindi la cosa non mi tocca. Però ci sono tante persone a cui gli Oasis chiaramente piacciono e che sognano di vederli, ma ieri, come dicevo, si è chiusa, no, questa prima tranche per fare la registrazione necessaria per poter tentare di acquistare i biglietti per Oasis Live 2027. Per il tour della Reunion, che chiaramente toccherà anche l'Italia, hanno scelto un sistema a più passaggi per gestire quella che è l'enorme richiesta attesa. Quindi la registrazione in realtà rappresentava l'unica possibilità pubblica per entrare nella procedura di acquisto. Insomma, è un casino prendere questi biglietti.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 21:54 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania, dove stiamo parlando della questione scottante Oasis.
2: Riassunto veloce di quello che devi fare per acquistare i biglietti degli Oasis.
1: Bravo.
2: Iscriverti su Ticketmaster, iscriverti sul loro sito, mi raccomando con le stesse credenziali, aspettare di venire selezionato per l'acquisto del biglietto. Se vieni selezionato, tu avrai dato due possibilità, una prima e una seconda scelta. Non decidi tu la data, quindi non decidi neanche la città dove andrai. Se sei selezionato, ti verranno inviati dei codici e i biglietti li potrai acquistare solo in un determinato giorno e in un determinato orario. Se prendevo un mutuo facevo meno fatica.
1: Effettivamente direi che il tuo riassunto è stato perfetto ed ineccepibile, perché la registrazione era solamente la prima fase, come vi stavo raccontando prima, e anche chi era già iscritto alla mailing list ufficiale degli Oasis doveva comunque completare la registrazione entro il termine stabilito, ovvero le 17 di ieri. Quindi, come diceva la nostra sfrecciata adesso, gli utenti registrati comunque dovranno aspettare. Poi ti arriva sto codice che è personale, è indispensabile per accedere alla vendita, però il codice non equivale al biglietto, perché chi lo riceverà potrà entrare nella fase di acquisto, ma dovrà comunque fare i conti con la quantità di posti ancora disponibili, anche perché se tu vuoi prendere i biglietti, che ne so, da 60 euro, non so neanche se ci sono, quindi non date adito ai prezzi che vi dico adesso perché me li sto inventando, però tu vuoi il biglietto da 60 euro, è rimasto quello da 500, quindi a quel punto devi capire se per te la spesa ne vale la pena oppure no, ma ti devi muovere a capirlo, perché comunque hai un tempo limite e se non ci stai dentro quel biglietto comunque lo prende qualcun altro che ha il codice.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Sono arrivate le 22 qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania in questo venerdì 18 settembre 2026, dove ci ritroviamo anche attraverso la nostra radiovisione, ve lo ricordo, 258 del digitale terrestre e 738 di Sky. Allora, siamo rimasti alla questione scottante biglietti degli Oasis, che per chi se lo fosse perso, non sono ancora usciti, però se non vi siete iscritti entro le 17 di ieri, diciamo che non li potrete più prendere. Ma la cosa che mi ha fatto un po' sorridere non è stata tanto tutta questa trafila di cose che bisognava fare per entrare nella fase di registrazione per poi riuscire a prendere i biglietti in un altro momento, ma il come si è svolta la fase di registrazione. Adesso ve lo spiego.

È un po' di Led Zeppelin per allietare questo nostro venerdì sera, anche perché non stiamo parlando di cose troppo liete, cioè vi ho promesso che vi avrei detto cos'è che è successo di assurdo nel momento registrazione per accedere poi ai biglietti per gli Oasis. Cioè praticamente il modulo prevedeva l'inserimento dei dati personali e alcune domande legate alla storia della band. Una, per esempio, chiedeva quale album gli Oasis avessero pubblicato nel 1995. Cioè, praticamente c'era un test d'ingresso, no? Tu vuoi comprare un biglietto per un concerto? Invece no, no. Test d'ingresso. Se non lo passi, io il codice non te lo do.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Sono le 22:13 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania. Subito dopo U2 con la loro Street of Dreams. E allora, se stiamo parlando di sogni, magari c'è qualcuno che sta sognando anche di poter prendere sti cavolo i biglietti per gli Oasis, no? Ma quanto costano sti biglietti? Allora, ho fatto una piccola ricerca, perché i prezzi dei posti a sedere, commissione comprese, sono fissati a 92,29 euro, 166,12 euro, 184,58 euro, 221,49 euro e infine 276,86 euro. Per il settore in piedi invece sono previste due fasce di prezzo, 221 e 276 euro.

Superman, it's not easy fight for fighting qui su Radio Freccia. C'è Daniele che dice: ma visto che si parla di Oasis e poi sono passati gli U2, ma che ne pensi dell'endorsement di Noel Gallagher per gli U2 di The Joshua Tree? Perché io sono sconcertato, cioè non ho mai sentito i Gallagher parlare bene dei loro colleghi. Beh, ma diciamo che con gli U2 c'è anche una discreta amicizia, sono andati in tour insieme, si sono presi insieme delle sbronze colossali, insomma anche Bono con loro è riuscito a fare amicizia, non si sa esattamente come, e quindi tra l'altro, no, il Gallagher è riuscito anche a dare addosso alle persone a cui non piaceva Joshua Tree, cioè ha detto: anybody who doesn't like the Joshua Tree is a cocksucker for a start, cioè nella serie la tocca piano, no? Allora, se non ti piace, vabbè, quello insomma, dai, ci siamo capiti.

0: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
1: Radio Freccia. Walk Time.
2: 22 e 25 minuti qui su Radio Freccia. Ultima Luna, siete in compagnia di Titani e stiamo parlando dei prezzi folli e del concerto degli Oasis in generale. Ciao Simo.
3: Ciao Titania, ti lovo. Guarda, ti do una info. 92 euro. Seduti. A un concerto degli Oasis.
2: Bene, sì.
3: Quello che costa meno è 92 euro seduti a un concerto degli Oasis. Simone da Verona.
2: Vedo che ti ha colpito particolarmente questa cosa. Quello che costa meno, invece quello che costa di più è quello da 651 euro, commissioni incluse per la formula VIP.

0: Run baby run. Un po' di Sheryl Crow qui su Freccia.
1: Prezzi, gli Oasis sono impazziti.
0: Sì.
1: Sono Desire, possono permettersi.
0: Abbiamo delle altro, preferenze so. Qua per caso, giusto?
2: Non... Ciao speciali. Ehi. Francesca qua, amica, ma se dico che gli Oasis mi stanno sul cazzo, se può dire.
0: E se può dire, se può dire.
2: Tanto bene.
0: Ma certo, ma non è che vi devono piacere per forza gli Oasis, eh? C'è anche Daniel da Pizzichettone che dice: scusa Titania la domanda, ma alla fine del concerto, cioè gli Oasis poi ti danno un loro rene con quello che costano sti biglietti? Non credo che sia all'interno dell'offerta, insomma, no.
3: Quindi noi non vediamo l'ora che litighino di nuovo in modo da poter andare a vedere a prezzi onesti.
0: Ecco, allora, io in realtà avevo fatto il Toto Oasis, cioè nella mia testa non sarebbero neanche arrivati a farlo il tour perché avrebbero litigato prima, invece evidentemente stanno reggendo e pare anche che a fare le interviste insieme non si lancino gli oggetti inanimati, cioè già questo credo che sia, insomma, qualcosa di importante da sottolineare, quindi non credo che si lasceranno di nuovo a questo punto. Anche perché nel caso potrebbe essere, passatemi il termine, ma io con questa canzone in sottofondo non posso non dire questa cosa, dovrebbe essere un addio.
4: Nur der Tod wird alle Zeit.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 22:38 minuti qui su Radio Freccia. Ultima Luna, siete in compagnia di Titania e si parlava quindi di questo concerto attesissimo degli Oasis. Elite dice: beh, fanno un po' i preziosi, sti Oasis, come fossero la regina. Però c'è da dire che la richiesta è veramente, veramente alta. C'è qualcuno che ci dice: ma anche voi quando fate i vostri contest, no? Fate delle domande per fare vincere i biglietti. Sì. Ma anche perché siete tanti a chiedere dei biglietti che, parentesi, sono gratis. Quindi è ovvio che se vi dobbiamo regalare dei biglietti, un contest di qualche tipo lo devi fare, no? Per far vincere il migliore, tra virgolette, quello che ha risposto prima, insomma, però sono regalati.

calati, non è che te li faccio pagare 600 euro. Insomma, invece qua no, qua quello che costa meno, lo dicevamo, costa 90 e tot ed è un posto a sedere per il concerto degli Oasis, e solo per prenotarti, per poi riuscire dopo a prendere i biglietti, devi comunque rispondere alle domande. Dovevi, perché è finito. Ieri alle 17, basta, se non c'eravate, ciao concerto.

0: E qui abbiamo anche un po' di Clash questa sera. Anche attraverso la nostra app che potete scaricare, si chiama RTL 102.5 Play. Ciao Mauro, da un po' che non ti sento.
1: Italia, ti dirò, sai che mi stavano più simpatici quando si scannavano dalla mattina alla sera, prima della reunion. Almeno erano di ispirazione per il What the Fuck del Rob Morning.
0: Posso dire che io trovavo tutto quanto molto molto ilare. Adesso devo ammettere che mi è un po' mancata questa cosa di poter prendere in giro gli Oasis che litigano tra di loro, no?
2: Ciao Titania. Allora, sarei disposta a fare una roba del genere, forse, e dico forse, solo per un concerto dei Doors, ma di certo non per gli Oasis, ma per carità.
0: Un concerto dei Doors oggi, cioè nel senso facciamo resuscitare Jim Morrison, lo andiamo a prendere, lo rimettiamo su un palco e 600 euro, ma guarda, io posso dire che li spenderei ad occhi chiusi, cioè magari ad occhi chiusi no, perché 600 euro sono comunque tantini, però se mi fate risorgere Jim Morrison, cioè ci vado,

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Sono le 22:53 minuti in questo venerdì 18 settembre 2026. Allora, lo so, sta diventando tutto molto tragicomico. Stiamo parlando del concerto degli Oasis, per chi se lo fosse perso, di quello che è stato anche la tranche proprio per poter accedere al codice per poi provare a prendere i biglietti. Chiaramente i codici ancora non sono arrivati, però chi ieri ha fatto questa iscrizione poi diventerà una persona con un codice e quel codice lo userà per provare a comprare i biglietti. Insomma, lo abbiamo già spiegato prima. C'è da Carlo che dice: io ho fatto la procedura e sono in attesa di sapere se sarò tra i fortunati. Ma al di là di questo, comunque, a quello che ho capito, il meccanismo dovrebbe servire ad evitare il pagarinaggio, e se fosse vero andrebbe anche bene così. Sì e no, nel senso che tu prova a pensare, no Carlo, tu ieri pomeriggio comunque alle 17 ti potevi tranquillamente attaccare al computer. Pensa ad una persona che magari era in ufficio e non la poteva fare questa cosa, oppure quelli del fan club ufficiale che comunque hanno dovuto farlo. E poi è anche vero che se loro facevano comunque uscire i biglietti, se uno stava lavorando non è che si poteva mettere lì, fermarsi e provare.

i biglietti in quel momento lì. La cosa del bagarinaggio è vero, viene sostanzialmente evitata, ma quella in realtà è abbastanza facile da evitare per chi lo vuole fare, mettendo un massimo di 2 biglietti per persona. Poi è chiaro che se uno ci vuole andare in famiglia, ne vuole 4, 5, insomma, al di là che complimenti per il conto corrente, però diventa proibitivo anche da un altro punto di vista, no? Cioè devi scegliere chi portare. Però, insomma, per tutta una serie di cose, questo codice che verrà fornito poi per riuscire ad entrare alla prima tranche della vendita dei biglietti. E come dicevamo, non è che ti garantisce neanche che tu riesca a prenderlo sul biglietto, perché poi dipende anche da quali biglietti rimangono, perché comunque ci sono delle persone che accedono prima, cioè non è esattamente una cosa facile e bella.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk Time.
1: Sono arrivate le 23 qui su Radio Freccia e sfrecciati. Io vi ricordo anche attraverso la nostra radiovisione al 258 del digitale terrestre, al 738 di Sky, che tornano i Lynyrd Skynyrd in Italia, non solo gli Oasis. In questo caso stiamo parlando del 5 luglio del 2027 al Parco della Musica di Milano e il 6 luglio del 2027 alla Cavea Auditorium a Roma. Cosa state aspettando? Andate subito su Viva Ticket per acquistare il vostro biglietto. Noi saremo radio partner dell'evento e vi assicuro che non ci sono biglietti da 600 euro per il Lynyrd Skynyrd. Perdonate la battuta, però mi sembrava giusto ribadirlo, visto ciò di cui stiamo parlando. Questa è Free Bird e spero vi faccia compagnia durante la strada.

0: Freebird, Lynyrd Skynyrd, qui su Radio Freccia. E c'è Sergio che dice: meglio è Lynyrd. Effettivamente, allora, per quanto riguarda il mio gusto personale, io vi dico a mani basse, però rispetto chiaramente i gusti di tutti. E giustamente ci sono le persone che a sto concerto degli Oasis ci vogliono andare, giusto?
1: Quanto possa piacere a qualcuno un gruppo, quelle cifre lì, in questo caso gli Oasis, sono folli. Piuttosto vado a vedermi tot concertini piccoli in giro di tante band underground che meritano forse anche di più.
0: Però sai, ci sono due modalità di pensiero: c'è chi magari si fa un concerto l'anno e se lo fa grosso, e chi invece ne fa tanti piccolini. Vanno bene entrambi, eh.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 23:18 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania. Allora, oltre a parlare del concerto degli Oasis, più che altro dei biglietti del concerto degli Oasis, per i fan vorrei parlare un attimo anche del documentario sulla reunion, perché dobbiamo anche dire che gli Oasis, da quando si sono rimessi insieme, stanno facendo i grandi soldoni, non che abbiano mai smesso, però adesso si stanno proprio impegnando e il documentario sulla reunion arriva nelle sale in formato IMAX, perché dopo la premiere, la mostra del cinema di Venezia, gli Oasis con Don't Look Back in Anger debuttano nelle sale a partire in realtà da venerdì scorso, quindi è già una settimana che questo film è in giro per le sale, anche in formato IMAX, e questo è un film che racconta sostanzialmente il ritorno sul palco dei fratelli Gallagher e il rapporto tormentato, chiaramente, tra Noel e Liam dalla separazione del 2009 fino alla reunione.

0: Io l'altro anno a Manchester ho speso per due biglietti 700 euro e quest'anno ne spendo, se avessi l'opportunità, anche 1000. Mad for it.
1: Let forever be the Chemical Brothers qui su Freccia. Ma sì, ma infatti, signori, qua chiaramente non stiamo dicendo che chi lo fa è stupido o qualcosa del genere, anzi è chiaro che ognuno guarda nelle proprie tasche, cioè se uno si può permettere di spendere 600-700 euro per 1/2 biglietti a seconda del settore che sceglie, chiaramente, ma ben venga, ma è giusto che lo faccia. È chiaro che quello che ha fatto sorridere noi è un po' tutta la trafila per riuscire a prenderli questi biglietti, non tanto il costo, che sappiamo comunque che i costi in generale dei biglietti dei concerti ad oggi sono altini, no? Quindi, insomma, quella non è una novità, neanche per gli Oasis, soprattutto dopo la reunion. Più che altro è stato il modus operandi per arrivarci. Quello è un po' assurdo.

0: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
1: Radio Freccia.
2: E sono le 23:29 qui su Radio Freccia, ultima luna dove siete in compagnia di Titania. C'è Max che dice: ma io l'unico gruppo per cui spenderei una cifra sono i Genesis, ma se un giorno ci fossero di nuovo Peter Gabriel e Steve Hackett, visto che con il povero Phil li ho visti 5 volte dall'82 al 2022. Beh, devo dire, Max, che comunque ti sei fatto un bel po' di concerti molto fighi. Beh, i Genesis io devo dire che non li ho mai visti, ma li vedrei molto volentieri anch'io. C'è poi Costanzo che dice: ma se io vi dicessi

che lo showbiz, non solo quello degli Oasis, ma proprio rotto le cosiddette, cioè a parte le allucinanti regole che rendono impossibile la fruizione alle persone con disabilità, io 600 euro non li pago nemmeno se resuscita John Lennon. Molto meglio Radio Freccia. Ma allora, a parte che chiaramente poi ognuno, Costanzo, guarda le proprie tasche, cioè qua non stiamo dicendo è giusto, non è giusto, 600 euro sono troppi. C'è chi può pensare che 600 euro sono troppi, evidentemente se li mettono sti biglietti perché qualcuno li compra e qualcuno se li può anche permettere. Del resto, signori, c'è anche chi a Milano spende 3.000 euro per stare in un monolocale, quindi insomma ad ognuno le sue scelte.

Bad Beautiful People, Mary Manson, qui su Freccia. C'è Sergio che mi fa una domanda, mi dice: io continuo a chiedermi come sia possibile che una band come gli Oasis si faccia pagare fino a 700 euro e una band con una discografia molto importante, tra l'altro, come Cure, sono riusciti invece a dare un costo fisso più che accettabile ai loro concerti. Spesso qui abbiamo detto che il problema è dei voleri delle case discografiche, ma loro e alcuni altri dimostrano che non è così, cioè io sono ignorante, puoi illuminarmi. Allora, è chiaro che se cambia il cachet della band, automaticamente cambiano anche i biglietti. Considerate sempre che le decisioni sono sì, non solo della casa discografica, ma anche di tutta la produzione che c'è dietro, del management della band. E se i Cure vogliono 50 e gli Oasis vogliono 200, tu devi coprirli quei costi, eh?

0: Radio Freccia.
1: She does it right, the Black Keys, qui su Radio Freccia, e quindi rimaniamo nel momento Oasis, lo chiameremo così, eh?
2: Eh sì, la gente è matta.
1: Tesoro.
2: È matta comunque, chi ci va.
1: Infatti,
2: comunque
1: sì.
2: Io, a mano 10, pagherei 600 euro per andare al concerto, solo si mi trasferirebbero con una macchina del tempo a Woodstock. Quello è,
1: insomma,
2: 600 euro lì gli do.
1: Ma sai che a Woodstock, Havana, ci andrei anch'io, eh. Ma tra l'altro che bello risentirti, era da un po' che non ti sentivo e mi fa molto molto piacere che tu questa sera sia dei nostri. Intanto questa è It's My Life, loro sono i No Doubt.

0: It's my life, no doubt, qui su Freccia. E a proposito di vita, c'è chi ci parla proprio di vita, di cose da fare nella vita, vero?
1: Ciao Titania, ciao Sfrecciati, sto rientrando dal lavoro, accendo Radio Freccia e sento questo bellissimo argomento di cui si discute tanto anche insomma con amici così. Io direi che personalmente spenderei tutti i miei soldi in concerti e quindi nonostante cifre fotoniche sono sempre i soldi meglio spesi, ragazzi, perché sono esperienze che arricchiscono veramente tantissimo. Io ho speso cifre folli per dei concerti rinunciando

Buonanotte a te, cara sfrecciata. Certo, se uno, ripeto, se uno magari se li mette da parte così e poi arriva a poterselo permettere, secondo me fa solo che bene, perché, come dici tu, concerti ti arricchiscono la vita.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 23:53 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania in questo venerdì 18 settembre 2026. Allora, un saluto anche a coloro che ci hanno raggiunto qui sulle nostre frequenze. Io vi saluto, vi abbraccio attraverso l'etere. In questa serata, dove abbiamo parlato tanto del concerto degli Oasis, dei prezzi che hanno fatto storcere il naso a qualcuno, ma soprattutto dei metodi per arrivare a cercare di accaparrarsi questi biglietti. Del resto, gli Oasis si erano sciolti nel 2009 dopo questa lite avvenuta nel backstage poco prima di un concerto a Parigi, però non si sono mai voluti troppo bene, no? Un epilogo spettacolare per una delle band più amate della musica britannica, costruita anche proprio sull'antagonismo tra Noel e Liam Gallagher. E negli anni loro non hanno risparmiato nemmeno dichiarazioni troppo velenose, ecco, perché Noel aveva definito Liam l'uomo più arrabbiato che incontrerai mai, mentre l'altro aveva accusato il fratello di averlo abbandonato, di aver sciolto il gruppo per favorire la propria carriera. C'è un documentario, come vi dicevo, che è nelle sale da una settimana, che segue proprio il percorso che ha portato invece alla riconciliazione, perché noi vogliamo pensare alle cose belle. E nel 2025, lo sappiamo, dopo ben 16 anni di distanza, gli Oasis sono tornati ad esibirsi insieme con un tour partito da Cardiff in Galles davanti a oltre 60.000 persone. E il timore che la reunion potesse saltare, come era accaduto anche nel 2009, non si è però concretizzato. Quindi, insomma, questo tour non solo si è fatto, ma adesso ce n'è anche un altro. E chi è riuscito ieri a procedere per la prima fase di registrazione, insomma, controlli la casella di posta elettronica utilizzata per la registrazione e attenda l'eventuale arrivo del codice personale. E allora io vi saluto proprio con gli Oasis e noi ci sentiamo domani sera. Love you. To the moon and back.

Libera come noi.

0: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
1: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
0: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
2: Radio Freccia, libera come noi.

0: Radio Freccia, libera come noi.
1: Yeah.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.